przeszedł rok, minął rok, byle jaki. Widzisz, kończy się.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

0: 4, 3, 7, 0.
1: Pronto?
0: La più bella sei tu.
1: Chi parla?
0: Il tuo nome è Lili.
1: Sì, sono Lili.
0: Spettinata così.
1: Come dici?
0: Tu mi piaci di più.
1: Ah, sei tu, Guido. Ciao, tesoro.
0: Oh, no.
1: Ah, no, ma allora è Piero?
0: Non cambiare anche tu.
1: Allora deve essere Giorgio.
0: Non tagliarti i capelli.
1: Ma che cosa dici?
0: Non truccarti di più, amore. Ma tu, deciso così.
1: Io non ho deciso proprio niente.
0: Di vestirti di rosso.
1: Io mi vesto come mi pare piace.
0: Di chiamarti Gigi.
1: Ma chi è che ti ha raccontato questa sciocchezza?
0: Vivi così.
1: Che cosa vorresti insinuare?
0: Tra boutique e caffè.
1: Il caffè figura ti fa diventare così nervosi.
0: Mangi roast beef.
1: Lo odio.
0: Bevi solo frappè.
1: Ma naturalmente.
0: Ma perché?
1: Perché mi piace.
0: Oh no.
1: Figurati se una volta mi dici di sì.
0: Resta sempre così.
1: Ma claro.
0: Col musetto pulito.
1: Come mi conosci
0: te? Col tuo nome Lili.
1: Ah, non più Gigi.
0: La più bella sei tu.
1: Caro.
0: Spettinata così.
1: Tesoro.
0: Buonanotte Lili.
1: Buonanotte amore, ti telefono domani.
2: Due, quattro, cinque, tre.
3: Pronto?
2: Il più bello sei tu.
3: Come dice, scusi?
2: Il mio nome è Lili.
3: Lili? Ah, sì, Lili.
2: Spettinato così.
3: Spettinato, insomma.
2: Tu mi piaci di più.
3: Signorina, noi ci siamo conosciuti a Barazze?
2: Oh, no.
3: Beh, allora a Venezia.
2: Non cambiare anche tu.
3: Ma non cambio, cerco di ricordarmi.
2: Non tagliarti i capelli.
3: Ah, ci deve essere uno sbaglio.
2: Non nasconderti più.
3: Aspetti, aspetti che le chiamo mio fratello.
2: Ma tu?
3: Alleva luna perché che palla?
2: Hai deciso così?
3: Devo morire perché ho deciso di non fumare.
2: Di vestirti di rosso.
3: Non cominciamo con la politica.
2: Di chiamarti Gigi.
3: Salvatore sogno, aspetta che la chiamo Gigi.
2: Vivi così?
3: Non so, vivi so Gigi, ci dica, ci dica.
2: Tra boutique e caffè.
3: Oddio, già si è sparsa la voce, vero?
2: Mangi roast beef.
3: E che bucatina la matriciana.
2: Bevi solo frappè.
3: Ma cerca di andare.
2: Ma perché?
3: Perché mai sfinito?
2: Oh no.
3: Ma insomma, si può sapere che vuole?
2: Resta sempre così.
3: No, pregatene, voglio essere promosso.
2: Col musetto pulito.
3: E fatti, mi faccio dire.
2: Il mio nome è Lili.
3: Ah, finalmente si è saputo.
2: Il più bello sei tu.
3: Sì, sono il più bello, dica.
2: Spettinato così.
3: Te l'avevo detto che ce l'aveva con me, no?
2: Qui vi parla Lili.
3: Ma che ricominciamo da capo?

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di' solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Carrestelli.
1: Sì, sì, buongiorno. Sì. Va bene. Buongiorno.
0: Va bene, cosa? Cosa? Sì. Che succede? No. Che succede?
2: Allora, che è successo?
1: È successo che io, buongiorno innanzitutto a tutti quanti, la Gran Montréal, dove il cielo oggi non splende.
0: Oggi proprio, oggi no. 14 gradi, cielo coperto, possibilità di pioggia e di caduta penne. Mi è caduto
1: caduta penne.
0: Recuperato.
1: No, ti stavo dicendo, ho finalmente organizzato il tutto per una prolunga della cuffia. Ma ho lasciato a casa un piccolo particolare, il jack.
0: Solo io, tesoro.
1: No, quel jack che comunica. Jack che femmina. Comunica. Quelle che vanno dentro tutte e due.
0: No, questa cosa è un po' troppo complicata.
1: Lo so, io ce l'avevo. L'ho cercato ieri, E ho detto, eccolo qua. Oh,
0: bello, adesso lo lasciamo
1: addirittura
0: lì.
1: Addirittura due.
0: Due.
1: E invece dopo l'ho lasciato
0: lì.
1: Magic
0: One, diceva la pubblicità.
1: Lì. Vabbè, niente, comunque andremo avanti.
0: Hai portato l'ombrello?
1: Perché?
0: Beh, perché oggi comunque potrebbe iniziare a piovere.
1: Perché vai giù a piedi, lo so.
0: Tarda mattinata. No, pensavo bicicletta.
1: Bicicletta.
0: Attenzione, care amiche e amici, questo fine settimana si prospetta un fine settimana all'insegna del Tour de Lille.
1: Oui.
0: Il Tour de la Nuit, quindi strade chiuse, Boulevard Saint-Laurent, Via Jarry, sarà chiusa tra l'autostrada 40 e la stazione della metropolitana de Castelnau. Via Jarry invece sarà riservata ai ciclisti tra Boulevard Christophe Colomb e i binari della ferrovia a west del Parco Jarry. Tu vai in bici stasera, stanotte? Venerdì notte?
1: Di solito io verso le 11 vado in bicicletta.
0: Di sera o di mattina?
1: No, di sera.
0: Ah, vedi,
1: esco
0: molto saggio.
1: Così alle 11, tutte le sere.
0: Quindi, no, se poi... non riuscite ad attraversare la città per qualche motivo, sappiate che è per questo motivo qui.
1: E
0: per
1: poi
0: il Go Bike Festival Montreal.
1: Infatti, e poi ci sarà anche il campionato mondiale di ciclismo più avanti.
0: Pensavo dicessi di sci, dicevo, oddio,
1: no,
0: ma
1: di ciclismo a settembre.
0: A settembre.
1: Mi è già arrivato. No, quello lì è dove. E mi è già arrivato tutto.
0: Che ti è arrivato?
1: Gli avvisi delle strade che chiudono il vecchio
0: po'. Pensavo la pettorina.
1: Io non so come farà. Dove corrono nel vecchio
0: porto.
1: Scusa,
0: la pettorina è quella per i cagnolini. Forse
1: no,
0: si chiama pettorale. No, pettorale.
1: No, pettorina anche quella col numero.
0: Ragazzi, abbiate pazienza, sono le 7:03, ho dormito poco.
1: I ciclisti non hanno la pettorina, hanno il numero.
0: Va bene.
1: Che va messo sulla sinistra, mi sembra, perché sì.
0: La mia scusa sarà che non ho ancora preso il caffè.
1: Beh, certo, in dadio.
0: In dadio?
1: In dadio è scritto.
0: Vuoi dirmi che questa mattina quando ti ho scritto
1: sì,
0: dadio?
1: Dadio.
0: Quindi capite quale sarà l'andazzo di questa puntata?
1: Ma tu la notte e dei pensieri.
0: Ma perché sì, ho dei pensieri, la notte dei pensieri, Isabella. Questa comunque a me piace moltissimo. Ho visto che ho un lungo intro, possiamo parlare sull'intro così concludo la frase?
1: Hai 49 secondi.
0: Per
1: parto.
0: Quello ti dico.
1: C'è, c'è.
0: Però sì, vediamo. Ad ascoltare Giacomo Lariccia e Don Antonio con Marco Cagliari che hanno cantato in questo posto bellissimo, Billy. Mi è fatto un po' tardi, quindi stamattina se mi sentite rallentata
1: non è solo vabbè.
0: Non è solo questa, non è Carrestelli che mette bella
1: nel
0: musica
1: nel senso stamattina perché è così insomma.
0: Come mi tratta?
1: Ma no, ma non è come ti tratta, è che è
0: Dadio
1: è facile.
0: Ho scritto Dadio invece Dadio. Che Radio,
1: va bene, ok.

appuntamento con il meteo di oggi, venerdì 29 maggio, giornata piovosa, 14 gradi fuori dai nostri studi, alta percentuale di pioggia per oggi, attenzione, quindi mi raccomando, perché sono previsti dai 10 ai 15 millimetri, venti deboli in mattinata che potrebbero poi rafforzarsi nel corso di oggi, con raffiche fino a 50 km orari nel pomeriggio. Attenzione, perché anche la minima si abbassa, anzi giornata freschina, vogliamo dirlo, oggi la massima è di 14 gradi con una minima che però scende fino a 8, quindi cambia un bel po' la temperatura. Ma ci rifacciamo domani, sabato 30 maggio, giornata per la maggior parte del tempo soleggiata, venti intensi fino a 50 km orari. La massima prevista per la giornata di sabato sarà di 19 gradi, mentre invece la minima di 11. Domenica 31 maggio ci aspetta un cielo nuvoloso con alte probabilità di pioggia, massima prevista di 21 gradi, la minima di 9, mentre invece per lunedì torna il sole, 20 gradi la massima, minima ancora bassina, resta a 10, tutto però diciamo così nelle medie stagionali. La luna è gibbosa crescente.

Bentrovati all'appuntamento con i titoli di oggi, venerdì 29 maggio. Iniziamo dall'accordo tra Stati Uniti e Iran, che sembra in effetti abbiano trovato un punto di incontro, almeno a quanto hanno lasciato così capire i media ieri. I negoziatori statunitensi e iraniani hanno raggiunto, sembrerebbe, un accordo su almeno un memorandum d'intesa volto a estendere il cessate il fuoco in 60 giorni, ad avviare i negoziati sul programma nucleare iraniano. Ma secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump deve decidere ancora se dare la sua approvazione. Questa almeno la notizia che è trapelata ieri da Axios, confermata poi dalla CBC. Entrambi i media hanno citato funzionari statunitensi. E secondo quindi queste fonti, i negoziatori iraniani avrebbero ora il permesso di firmare il memorandum d'intesa. Ma in realtà sembra che manchi ancora la guida suprema dell'Iran, Khamenei, e che sembra che ancora non abbia dato la sua approvazione definitiva, quindi insomma è ancora tutto da vedere. Intanto spostiamoci in Canada, perché sapete c'è stata questa grande conferenza commerciale sulla difesa e la sicurezza in Canada, al quale ha partecipato il primo ministro del Canada Mark Carney, che ha fatto sapere che anche qui il governo federale sta negoziando un accordo che prevede almeno un terzo della flotta di velivoli della Global High. La Global High è un sistema di allarme e controllo aereo creato dall'azienda svedese di difesa e sicurezza Saab. È un sistema di radar integrato nel Bombardier Global 6500, trasformando il jet aziendale in un veicolo di sorveglianza all'avanguardia. Assicura Bombardier che una volta firmati gli accordi saranno 40 velivoli nei suoi stabilimenti di Montreal e Toronto, e questo porterebbe anche nuovi posti di lavoro. Spostiamoci adesso invece nel mondo dell'hockey. L'organizzazione dei Montreal Canadiens piange la scomparsa di uno dei suoi più agguerriti giocatori, Claude Lemieux, eroe della vittoria della Stanley Cup del 1986. Si è spento all'età di 60 anni e insomma, quindi oggi capite bene che il tutto accadeva ieri, ma oggi ancora ovviamente se ne parla. La troveremo anche come notizia sui giornali, anche se non sappiamo ancora quali sono le cause, e lascia 4 figli. Adesso invece spostiamoci nel mondo di Statistics Canada, perché oggi dovrebbe rilasciare tutti diciamo, i dati relativi all'impatto dei dazi doganali in corso dall'inizio della guerra con l'Iran sull'economia nel primo trimestre dell'anno. In realtà già c'è una prima stima dell'agenzia che suggerisce che l'economia si è un po' ripresa in qualche misura dopo una lieve contrazione nell'ultimo trimestre del 2025. Però secondo le stime più recenti, almeno quelle del mese scorso, l'economia è cresciuta a un ritmo annuale dell'1,7% nel primo trimestre, mentre un altro sondaggio di Reuters tra gli economisti prevede una crescita leggermente inferiore, pari all'1,5%. Attenzione invece a chi si mette alla guida questo fine settimana, perché ci sono tante strade chiuse a Montreal sabato e domenica per i tradizionali appuntamenti in bicicletta, il Tour de l'Île e il Tour de la Nuit. Numerose le diverse strade chiuse e che saranno completamente interrotte al traffico. Quindi venerdì sera due importanti arterie stradali saranno chiuse al traffico, come Boulevard Saint-Laurent e Jarry. È arrivato un messaggio che anche Boulevard Saint-Laurent sarà chiuso tra l'autostrada 40 e la stazione della metropolitana de Castelnau. Jarry invece sarà riservata ai ciclisti tra Boulevard Christophe Colomb e i binari della ferrovia a ovest dal parco Jarry. La sera invece del 29 maggio Rue Meilleur sarà chiusa al traffico automobilistico da Rue Sauvée a Boulevard Saint-Laurent. E ultimissima, il viale Christophe Colomb tra le vie Jarry e Sauvée sarà riservato ai ciclisti su via Sauvée e Côte Vertu. La chiusura si estenderà fino all'incrocio con via Muir. Per ora è tutto, noi ci fermiamo. Non perdete poi l'appuntamento con le notizie alle 7:30 con la rassegna stampa.

0: Gran Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
1: Costolette di maiale a $4.02 la libra, cosce di pollo a $6.29 la libra, salsicce Toulouse o italiani piccanti $4.93 la libra, filetto di salmone $11.31 la libra.
0: Gran Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73 688 77 73.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Bon, eccoci qua.
2: Pronti?
1: Venerdì, l'ultima storia della settimana.
2: Guarda, questa cosa mi getta in...
1: Nello sconforto, lo so.
2: Sì, un po' sì.
1: Ma ti vedo.
2: Mi sento anch'io così.
1: Esatto. Vabbè, senti, 149 giorni anche oggi sono passati, come ieri erano 148. 22 sono settimane, guarda che settimana prossima sono 23, ricordati.
2: Va bene, aspetta che lo scrivo, sennò poi mi dimentico settimana prossima. Sicuro.
1: Oggi è la giornata internazionale dei pacemaker. Grandissima invenzione.
2: Sì,
1: grandissima invenzione, prima erano delle scatole che ti mettevano dentro, oggi sono delle cose piccolissime che si fanno, penso, in hospital day, in un giorno
2: non lo so,
1: solo.
2: Adesso chiamo un ospedale e glielo chiedo.
1: Vabbè, voglio dire, sono cose che mi
2: no,
1: sembra...
2: No, ma poi non voglio dire una cosa che non so.
1: No,
2: io ti potrei dire sì, certo, è così, poi magari non è così, capito?
1: No, vabbè,
2: capito?
1: Comunque sai benissimo che nella piana di Prata, che tu dove vai
2: frequenteggi?
1: Spesso...
2: Da... Tu no, frequenteggiavi?
1: La piana di Prata Porci, fuori le mura di Tuscolo, dove tu corri spesso, no?
2: È lì sempre, che vai, io sì, in effetti...
1: Che vai lì a fare allenamenti.
2: Sì, beh, chiaramente, posto ideale.
1: Da cui hanno ottenuto l'appoggio le truppe imperiali di Federico Barbarossa, guidate da Rainaldo, non Renaldo,
2: No.
1: Rainaldo, sconfiggono quelle dello Stato Pontificio e della città di Roma, comandate da Oddone. Non Ottone, Oddone.
2: Perché va il raffreddore quando me l'hanno
1: e frangipane.
2: Buonissima torta.
1: Vabbè. La battaglia di Monte Porzio, Catone. No,
2: no.
1: Va a registrare a Roma. Oh mamma mia, è stato pontificio 10.000 morti a faccia.
2: Scusami, dottore.
1: No, a faccia.
2: Ti fa male la romanità, per bacco. Un giorno ti porterò la frangipane del
1: vabbè, no,
2: della
1: comunque,
2: nostra
1: 10.000 morti, caspiterina.
2: Infatti viene ricordata oggi, 29 maggio del 1176, la Lega Lombarda sconfigge l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico al comando di Federico Barbarossa nella battaglia di Legnano, infliggendo gravi perdite al nemico. Succedeva 850 anni fa.
1: Dato che io la prima l'ho letta con l'accento romano, te me lo dovevi accennare con un accento lombardo.
2: Mi consenta, avrei dovuto farla tutta così.
1: La Lega...
2: No, poi mi sarebbe
1: così
2: uscito l'Emiliano.
1: È romagnolo.
2: Ma sicuro poi mi slittava sul romagnolo.
1: La Lega Lombarda sconfigge l'esercito del Sacro Romano Impero.
2: No, non ce l'avrei fatta.
1: Vabbè, comunque.
2: Hai ragione.
1: Ancora? No, perché io pubblicizzo la tua Roma, ma tu...
2: Pensavo di averti influenzato in questa settimana.
1: Non è che mi influenzi.
2: Ti ho influenzato, lo so.
1: Il regno delle due Sicilie.
2: No, questa secondo me io non mi spingerei.
1: Con l'appoggio del Granducato di Toscana e volontari toscani e napoletani, subisce la sconfitta della battaglia di
2: Curtatone. E Montanara
1: nella prima guerra di indipendenza italiana. Le truppe austriache di Joseph Heisenkirch,
2: l'hai detto benissimo, Redetzky,
1: no, ma io l'ho detto con l'accento della bassa bavarese,
2: giusto, ma infatti l'avevo percepito, si sentiva chiaramente.
1: Mancano l'accerchiamento, però non ha trovato l'accerchiamento.
2: Eppure riescono a sopraffare lo schieramento avanzato di Carlo Alberto di Savoia.
1: Savoia debutta.
2: Chi? Quando?
1: Al Teatro dei Champs-Élysées a Parigi, il balletto
2: che tu anche frequenti spesso.
1: Beh, io non è che sono di casa, ma quando arrivo mi fanno hi.
2: Rosso? No, bonjour.
1: Oui.
2: Bonjour. Merci. Bonjour.
1: Mi confondo sempre col teatro.

0: insomma.
1: Quando vai a Broadway, lo a so, Broadway. mi rendo conto.
0: Senti, comunque, la saga della primavera, con le musiche composte da Igor Stravinsky. Il titolo originale dell'opera è la Le Sacre du Printemps.
1: Bravo!
0: Ovvero il rituale delle primavere.
1: Nella sua traduzione letterale.
0: Ma certo. Parlami di te.
1: Bellissima canzone, 1919. Mentre Albert Einstein è impegnato a Berlino, due spedizioni a Sobralin, Brasile, e sull'isola di Principe, costa ovest dell'Africa, assistono all'eclissi solare totale, misurando la deflessione di luce delle stelle dal campo gravitazionale del Sole. Gli studiosi possono confermare la teoria della relatività di Einstein, divulgata nel 1915.
0: Se vuoi ti posso...
1: Tu c'eri, vuoi dirmi questo?
0: No, annunciare la teoria della realtà che...
1: Ma
0: chiunque,
1: siamo qui ad attenderti.
0: Chiunque oggi come oggi dovrebbe sapere con un minimo di cultura,
1: certo,
0: la legge della relatività.
1: Ti ascoltiamo. Ma a parte
0: andiamo
1: questo,
0: avanti perché
1: l'eclissi parziale, noi ovviamente non abbiamo assistito allo stesso fenomeno, qualche anno fa c'è stata qui a Montreal l'eclissi parziale, molto affascinante. Ad un certo punto, non so se ti ricordi, che anche gli uccellini hanno smesso di cantare per
0: era
1: un attimo.
0: Solo due anni fa,
1: solo due anni fa, mi sembrava una vita fa.
0: Ma te sei voi terrestri non avete bene il
1: tempo?
0: Il tempo.
1: Lo so.
0: Vincendo la tappa a Firenze-Modena, nel Giro d'Italia di ciclismo, Fausto Coppi conquista la sua prima maglia rosa di capoclassifica. Complimenti al Fausto Coppi.
1: C'è la foto in bianco e nero bellissima, che fa vedere anche come veramente andavano a gareggiare con una magliettina a maniche corte. Basta.
0: No, ma non
1: è... ci sono le divise, le cose, le biciclette di oggi.
0: Sì, ma no, non è solo quella maglia lì pesava 10 kg, io te lo dico.
1: Pure la bicicletta pesava tanto.
0: È di
1: tanto.
0: Lana. Una volta c'era la bicicletta di lana. C'era
1: la bicicletta di lana, mi sa che era difficile da gestire.
0: La maglia di lana col giornale sotto per
1: non avere il freddo. E questo lo racconta invece Valentino Rossi. Racconta spesso che quando iniziava si metteva la gazzetta e il giubbottino, per non sentire freddo.
0: Certo. E c'erano dei pantaloni in lana che col sudore ti pizzica anche.
1: Ai ai ai.
0: Eh sì.
1: Tu lo sai, ce lo dici perché lo sai, l'hai vissuto?
0: No, perché ho vissuto un po' il mondo del ciclismo. Mio papà era un giudice di gara di ciclismo, quindi.
1: Conosce, hai visto?
0: Conosci, sì. I pantaloni, sai come sono i pantaloncini dei corridori di bicicletta? Adesso non penso, ma una volta avevano la pelle di daino. Sai perché?
1: Per evitare.
0: No.
1: Che lo sfregamento
0: perché facevano, se uno doveva fare la faceva bene. Adesso si fermano in luoghi un po',
1: che è un po' scomodo, certo.
0: Se la tappa arriva a Roma non è che ti fermi su davanti al Colosseo.
1: No, non è carino, davanti al Papa.
0: Poi non è carino, poi ci sono i vigili, ti fermano, c'è un casino. Comunque era così, la bicicletta pesava dai 40 ai 50 kg, era in ferro, in acciaio puro. Adesso le fanno in...
1: Sai a portarla su per le scale di Montreal?
0: No.
1: Veramente facevi braccia e spalle.
0: Erano pesantissime quelle biciclette lì.
1: Davvero.
0: Bene, senti,
1: 1942, l'attore e cantante statunitense Bing Crosby incide il brano White Christmas di Irving Berlin per la colonna sonora del film Holiday Inn. Lo so, mi ha sconvolto.
0: Ma non è mica un hotel, Holiday.
1: Bravissimo, è vero, ho pensato alla stessa cosa, vedi? Hanno preso il titolo da qua.
0: Vabbè, senti.
1: Dimmi pure di te. Parlaci di te.
0: Volevo dirti che. Papa Paolo VI ordina nel 1967 27 nuovi cardinali nella Chiesa Cattolica. Tra
1: attenzione,
0: loro...
1: perché voi dite, vabbè, 27 nuovi cardinali e che sarà mai?
0: Però,
1: no, attenzione.
0: Fra uno di loro c'è questo signore che si chiama Karol Wojtyła.
1: Viene da Cracovia
0: e sarà il suo successore, mi sembra, tra l'altro. Sì,
1: Wojtyła
0: è... diventato il suo successore.
1: Quindi occhio ai vescovi.
0: Se mi sbaglio mi corrigerete.
1: Che
0: frase storica dire. Questa qui.
1: Assolutamente.
0: Andiamo un po' avanti. Arriviamo fino al...
1: Dove vuoi andare, Ivan? Oggi ti vedo bello carico.
0: Andiamo, eh. Ah, ecco, nel 1982, nella casa parigina del produttore Laurent Petit, viene trovata morta l'attrice Romy Schneider, molto popolare per aver vestito i panni della principessa Sissi.
1: Che io tuttora lo riguardo questo film in tre atti, mettiamola così, sì. Tutte le volte che torno a casa lo danno spesso, però sì, sempre più in versione
0: su...
1: Rete 4.
0: Ah no, io lo vedo su, c'è anche su CBC, non so, c'è. C'è un canale
1: che lo dà spesso, solo che purtroppo negli anni lo accorciano.
0: Ecco, le pubblicità che arrivano, bisogna accorciare i film.
1: È terribile questa cosa. Invece, tornando all'attrice, poverina, si è parlato di attacco cardiaco, ma purtroppo non si esclude l'ipotesi del suicidio.
0: Una tragedia ha colpito nel 1985 tragedia allo stato di Elsen a Bruxelles in Belgio, in occasione della finale della Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, con un drammatico bilancio di 39 morti e oltre 600 feriti. I processi appureranno che l'azione è stata un deliberato e premeditato attacco degli hooligans ai tifosi juventini e condanneranno 25 persone, oltre al capitano della gendarmeria belga Mieux, il presidente della Federcalcio belga Rosen e al segretario generale dell'UEFA Bangerter. Io me la ricordo questa tragedia. Tu no? Beh, tu eri piccolo. No, non eri non ancora nato.
1: Però vabbè.
0: Niente, è caduta proprio una lo stadio proprio, una balaustra dalla calca è caduta e...
1: No, ma veramente terribile.
0: Quando ti scendono, quando hai sopra 300 persone, purtroppo... Eppure c'è stata anche una...
1: 41 anni fa, in realtà stata... purtroppo è entrata nella
0: C'è stata
1: storia.
0: Anche una polemica che hanno fatto continuare la partita, la Juventus ha vinto 1-0, ma tutti dicevano che dopo una cosa così doveva sospendere la
1: certo.
0: partita. Ma invece hanno continuato, hanno ritardato, ma alla fine hanno fatto la partita. Va bene.
1: Parliamo di bandiere?
0: Ma come vuoi tu, guarda.
1: 1986, la bandiera europea viene issata per la prima volta davanti al palazzo, sede della Commissione europea a Bruxelles. Composta da 12 stelle in campo azzurro, è stata adottata dal Consiglio d'Europa del 1955 e in seguito come simbolo della CE nel 1983 e poi nell'85.
0: Parlando di questa cosa, nel 2005 è bocciato in Francia il testo del trattato per l'adozione di una Costituzione europea. Al referendum vota contro il progetto il 54,6 degli elettori e quindi sullo stesso tema in febbraio si era espressa anche la Spagna approvando il progetto. Fra tre giorni si voterà nei Paesi Bassi e dopo non so come è finita, ma comunque.
1: Invece nel 2011 Malta fu l'ultimo paese ad inserire il divorzio, c'è stato il referendum il cui 72% dei votanti si è espresso a favore, era l'ultimo paese europeo in cui non era possibile divorziare e il secondo al mondo insieme alle Filippine, ma questo succedeva solo 15 anni fa.
0: Nel 2013 ricordiamo che nella sua casa di Porta Romana a Milano si spegne l'attrice Franca Rame, 83enne, lo scorso anno era stata colpita da un ictus. Ascolteremo, perché lei era una cantante, attrice, era la moglie di Dario Fo. Quindi...
1: Anche insieme a Dario Fo hanno fatto veramente la storia
0: era la moglie
1: del teatro.
0: Dario Fo e quindi teatro.
1: Italiano.
0: Sì. Ultima notizia, la vuoi leggere tu?
1: Certo, ci spostiamo nel 2022 al Museo Louvre. Un 36enne che ha avuto l'ardire di travestirsi da anziana disabile si è avvicinata alla famosissima Gioconda su una sedia a rotelle e poi ha scagliato una torta alla panna contro il celebre dipinto di Leonardo da Vinci. Ovviamente il motivo è ambientalista, nessun danno perché ovviamente la Gioconda è super protetta da un vetro antiproiettile. L'uomo poi però è stato arrestato e denunciato.
0: neanche l'FBI riuscirebbe a portare via
1: la torta o
0: no,
1: la Gioconda.
0: Beh,
1: Ivan, però attenzione, perché al Louvre c'è stato un grande furto. Adesso magari sì, la Gioconda no.
0: Sì,
1: ma
0: perché
1: altre cose
0: io gli avevo suggerito che la password per farla ricordare a tutti doveva essere Louvre.
1: Louvre è tutto maiuscolo, mi raccomando.
0: Il proverbio: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. Proverbio
1: cinese. Io ci aggiungerei
0: cinese.
1: Pure l'uomo, così almeno ci salviamo.
0: Allora,
1: da
0: se il proverbio è cinese, lasciali decidere
1: sì,
0: i cinesi.
1: Lo porto
0: quello
1: io
0: voglio.
1: Nel 2025.
0: Allora, fai. Allora, da lunedì ascolteremo i proverbi che creerai.
1: Mi sa di sì.
0: E voilà.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme. Fra poco ascoltiamo le notizie dall'Italia e dall'estero, quotazione del dollaro canadese e del dollaro americano e poi ovviamente appuntamento con il meteo. Ora però le notizie dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
2: Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della Difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Si indaga nel Mantovano, dove un uomo di 65 anni è morto in casa nel giorno del suo compleanno. L'uomo è stato raggiunto da un proiettile che sarebbe partito per errore da un'arma che stava maneggiando. Unica testimone la moglie, 53enne, che ha chiamato i soccorsi. L'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina, quasi accovacciato a terra. La pistola invece era sul tavolo. Sarà ora l'autopsia a far luce sulle cause del decesso. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,38.
3: Previsioni del tempo.
1: Nuvolosa quella di oggi, sono 14 intanto i gradi fuori dai nostri studi. Attenzione perché a partire da questa mattinata arriverà un po' di pioggia. Venti che poi si rafforzeranno fino a venti con raffiche da 50 km orari. Per la pioggia invece è prevista dai 10 ai 15 mm. In tarda serata si dovrebbe attenuare la pioggia, dopodiché addirittura c'è il rischio temporali in serata. Per quanto riguarda la temperatura di oggi, la minima è di 7 gradi e per sabato invece 30 maggio sarà una giornata prevalentemente soleggiata con una massima di 19 gradi e una minima di 11. Domenica 31 maggio cielo nuvoloso con alte probabilità di rovesci, massima di 21 gradi, minima di 9. Caro Ivan Restelli, gingolino? Beh.
4: CFMB 1280, la tua radio amica.
5: Ti ha dato una botta?
1: Eh sì, stiamo guardando un po' gli spezzoni della partita di hockey.
5: Stasera gioco,
1: Infatti c'è tensione nell'aria.
5: Ma chi può dire?
1: Perché c'è tanta attesa in
5: quel
1: senso.
5: Perché se perdiamo andiamo a giocare al golf in Florida.
1: C'è tanto in ballo.
5: Senti, nel 76 si ballava questa canzone. di Lucio Battisti, era primo.
1: Si ballava?
5: Sì, ancora tu.
1: Ma non dovevamo non vederci più?
5: Era un'apripista nelle discoteche.
1: Ma dai!
5: Eh sì, perché incominciava quel ritmo che, sai, incomincia a muovere la gambetta, no? E poi dopo...
1: Diciamo di riscaldamento,
5: Sì, sì, è un pre-disco.
1: Era, e poi cosa si metteva?
5: E poi si
1: che
5: metteva...
1: Genere?
5: Quei tempi qua c'era ancora, nel 76 c'era ancora un po' di funky, mm-hmm, e stava entrando un po' di Italian disco, ma arriverà negli anni 80.
1: Ma l'importante è che c'è Lucio Battisti.
5: C'era Lucio Battisti e per quanto...
1: E che c'è ancora oggi, perché ce lo andiamo ad ascoltare poco.
5: Beh, certo. E poi c'era tutti questi cantanti. Stavano arrivando le classifiche con tanti brani in inglese. Erano i primi momenti di queste hit parade con tanti brani in inglese.
1: La hit parade! Però l'abbiamo già fatta.
5: Ieri, no, l'altro ieri l'abbiamo fatta. Va bene.
1: Ieri?
5: L'altro ieri, oggi è venerdì.
1: È come, perché questa settimana insieme è volata proprio velocissimevolmente. E siamo già venerdì, pensa.
5: Precipitevolissimevolmente. Chi era? Era Mike.
1: Io e Mike Melino. Mike sì, mi ha insegnato come dirlo.
5: Precipitevolissimevolmente.
1: Vabbè, vi lascio esercitarvi su Ancora tu di Lucio Battisti.
5: A me è venuto in mente un scioglilingua facile.
1: Vai, sentiamo.
5: Oggi seren non è, domani seren sarà, se non sarà seren si rasserenerà.
1: Bravo Ivan.
5: C'è uno anche in milanese, se vuoi.
1: Vai.
5: Ehi ti tacca mi tac bita tacchi tacca ti a ti che te tacca ti tac tacca tai tito tac ti ti che te tacca ti ti tac.
1: Chiaro, no?
5: Praticamente attaccami i tacchi,
1: giusto?
5: Io ti attacco i tacchi a te, tu che mi attacchi i tacchi, bellissimo, ma bellissimo. Dirlo velocissimo è impressionante.
1: Anzi, se sapete farlo, chiamateci così vi ascoltiamo in diretta.
5: Ma è difficilissimo.
1: Immagino, ma abbiamo avuto un assaggio della difficoltà.
5: Ancora tu.
1: Ma non dovevamo, Lucio Battisti.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

0: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.

Dunque, abbiamo parlato nella nostra storia ci insegna di Franca Rame, la moglie di Dario Fo, che in questo giorno, ahimè, nella sua casa di Milano scompare all'età di 83 anni. Ha cantato, anche un'attrice, una donna di teatro, e sentiamola con Io c'avevo una nonna pazza.

bentrovati all'appuntamento con l'oroscopo del 29 maggio. Tantissimi auguri a voi che siete nati oggi. Ariete, la stanchezza si sente, la pazienza cala. Giove e Venere in quadratura rendono tutto più difficile, soprattutto nei rapporti. Voi e il partner non siete sulla stessa lunghezza d'onda e basta poco per rispondere male. Meglio evitare discussioni inutili e rimandare ciò che non è urgente. Toro. La tensione resta anche oggi, ma la gestione va meglio. La luna in opposizione continua a creare piccoli scontri o incomprensioni, soprattutto nelle questioni più banali. Non è il momento di dimostrare a chi ha l'ultima parola, meglio lasciar correre e concentrarsi su ciò che conta davvero. Gemelli. Restate attivi, ma con meno precisione del solito. Senza sostegni particolari rischiate di disperdervi tra mille cose e perdere il filo facilmente. Più parlate e spiegate, più vi allontanate dal punto. Meglio tagliare corto e concentrarvi su ciò che serve davvero, senza aggiungere altro. Cancro. La Luna a favore insieme a Venere alza il livello di intesa e complicità. Si passa facilmente dalla parola allo sguardo e dallo sguardo al resto. Cena fatta bene, luci giuste, tempi lenti, il clima si costruisce e voi lo fate sapere. Quando vi lasciate andare, l'effetto è decisamente interessante. Leone. La Luna e Marte dissonanti mantengono alta la tensione, soprattutto nelle dinamiche quotidiane e nei rapporti più diretti. Basta poco per reagire in modo eccessivo o per trasformare una cosa banale in un problema. La pazienza è bassa e la voglia di avere l'ultima parola molto alta. Non è la combinazione migliore. Vergine. La Luna e Venere a favore mantengono equilibrio e una gestione più leggera delle relazioni. Vi muovete bene, senza bisogno di controllare ogni passaggio, e incredibilmente funziona lo stesso. Qualcuno vi risponde in positivo e non succede tante volte. Meglio non analizzare troppo il perché. Bilancia. Il clima resta un po' delicato nei rapporti e si percepisce nei dettagli. Venere in quadratura continua a creare piccole incomprensioni o cambi di tono improvvisi. Nulla di grave, ma serve più attenzione a come reagite. Se evitate di interpretare tutto, la giornata resta più semplice. Scorpione. La Luna nel segno mantiene alto il livello di percezione, ma anche la sensibilità. Sentite tutto, capite tutto e scegliete cosa dire. Ottima strategia. Nei rapporti avete un vantaggio evidente. Vedete prima degli altri dove stanno andando le cose. Usatelo senza esagerare. Sagittario. Vi muovete con più cautela, forse anche troppa. Qualcosa vi trattiene o vi porta a riflettere più del necessario, rallentando un po' il ritmo. Non è male, ma non esagerate con i dubbi. Sul lavoro, meglio non rimandare troppo. In ambito affettivo, evitate di chiudervi. Il dialogo resta fondamentale. Capricorno. Vi muovete con sicurezza e con una buona dose di intuito. La Luna a favore sostiene le vostre scelte e vi aiuta a cogliere le occasioni giuste. Sul lavoro potete ottenere risultati concreti. Nei rapporti c'è più complicità, anche se preferite sempre mantenere un certo controllo. Acquario. Il clima resta un po' instabile e richiede maggiore attenzione a causa della luna ostile. Non tutto va come previsto e questo potrebbe innervosirvi. Meglio non forzare situazioni che non sono ancora pronte a sbloccarsi. Sul lavoro procedete con calma, nei rapporti serve più ascolto. Pesci. Il cielo continua a sostenervi e vi permette di vivere le situazioni con maggiore spensieratezza. Vi sentite più sicuri e anche più disponibili. È una giornata adatta per uscire, incontrare persone o portare avanti qualcosa che vi interessa. In amore c'è una bella armonia.

Nasce nel 1955 Mike Porcaro, bassista e cantante dei Toto, ahimè scompare nel 2015, eh? Oggi avrebbe avuto 71 anni.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita. Che...
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Ben trovati alla rassegna stampa di oggi, venerdì 29 maggio. Iniziamo dal Globe and Mail, iniziamo dall'articolo di Spalla. Il primo ministro Mark Carney invoca una nuova partnership con gli Stati Uniti in vista del riesame del trattato commerciale. Giovedì il primo ministro ha chiesto una nuova partnership tra i due paesi, mentre Ottawa punta a tornare al tavolo delle trattative in vista di un cruciale riesame dell'accordo commerciale continentale. In un discorso tenutosi all'Economy Club di New York, Carney ha parlato della forza reciproca che deriva dall'integrazione delle catene di fornitura manifatturiera e dei settori energetici dei due paesi. Ha inoltre dichiarato che il Canada è aperto a una maggiore cooperazione all'interno di una fortezza nordamericana, ha detto, nei settori attualmente soggetti ai pesanti dazi statunitensi, tra cui l'acciaio e l'alluminio. Un Canada forte aiuterà a rendere l'America di nuovo grande, ha affermato Carney. Spostiamoci adesso invece alla foto notizia che insomma copre buona parte della pagina. Si parla dei canadesi. Maclean Celebrini a sinistra e Sidney Crosby festeggiano dopo la quarta rete della squadra firmata da Crosby durante il quarto di finale dei mondiali di hockey a Friburgo in Svizzera. Questo succedeva proprio ieri e il titolo è "La vendetta va servita fredda in tutti i sensi", aggiungerei io visto il ghiaccio dell'hockey. Spostiamoci adesso invece nel taglio basso. Nave canadese attraversa lo stretto di Taiwan nonostante gli avvertimenti della Cina. Una nave da guerra canadese ha attraversato lo stretto di Taiwan a pochi giorni da un delicato incontro a Ottawa con il ministro degli esteri cinese, sfidando un precedente avvertimento di Pechino che intimava di stare alla larga dalla contesa, rivendicata poi dalla Cina come proprio territorio. E quindi insomma tensioni in questo senso. Inizialmente il dipartimento non aveva confermato l'accaduto. Sono trascorsi 3 giorni prima che arrivasse una risposta ufficiale alla richiesta di chiarimenti sul transito. Nel taglio basso sempre parliamo invece adesso e si torna a parlare del fine vita. Kenneth Law pronto ad ammettere la complicità nel fine vita in Ontario e nel Regno Unito tramite la fornitura di sostanze apposite. È atteso per oggi venerdì presso il tribunale dell'area di Toronto perché si aspetta la confessione di Kenneth Law. L'uomo è accusato di aver gestito un'attività di spedizione di una sostanza tossica atta al fine vita per residenti in Ontario e nel Regno Unito. E quindi insomma Law di 60 anni dovrebbe dichiararsi colpevole di 14 capi d'accusa per istigazione e aiuto al suicidio in relazione ai decessi avvenuti in Ontario, tra le cui vittime figurano anche 2 minorenni. Lo scorso aprile la procura della provincia aveva già anticipato alle famiglie delle presunte vittime l'intenzione di Law di patteggiare. Secondo quanto riferito dalle famiglie che hanno ricevuto comunicazioni dalle autorità locali, l'uomo dovrebbe inoltre ammettere in aula di aver spedito 330 confezioni della sostanza nel Regno Unito. Quindi insomma una storia veramente veramente terribile. Passiamo adesso invece ai quotidiani francofoni, partendo magari proprio dalle Devoir di oggi. Nell'articolo vediamo se la recuperiamo, scusatemi, il famoso computer proprio lui ma ci arriviamo, voi abbiate pazienza, restate con noi. Allora, sulle Devoir si parla di French Bee che prosegue il suo volo a Montreal. La compagnia aerea traccia un bilancio positivo del suo primo anno nella metropoli nonostante la crisi in Medio Oriente, ma questo appunto è un approfondimento. E poi c'è la notizia invece a centro pagina con una foto davvero straziante dove si vedono queste 4 donne che si abbracciano e piangono. Israele estende il controllo sulla striscia di Gaza, questo il titolo delle Devoir. L'esercito israeliano si appresta a estendere la propria presenza nella striscia di Gaza, un discorso pronunciato giovedì, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver ordinato alle sue truppe di assumere il controllo del 70% del territorio palestinese. Un raggio d'azione che viola il cessate il fuoco entrato in vigore ad ottobre, ma che era prevedibile secondo alcuni esperti. Netanyahu si trovava in un insediamento israeliano in Cisgiordania quando ha rilasciato questa dichiarazione, che è la seguente: eravamo al 50% dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco, ha detto, siamo passati al 60%, la mia direttiva è di passare al 100%, ha completato poi qualcuno che lo stava ascoltando, quindi diciamo dalla platea. Procediamo con ordine, ha poi detto, prima il 70%, cominciamo con questo, li teniamo da tutti i lati, ci occuperemo del resto più tardi. Benjamin Netanyahu aveva già annunciato il 15 maggio che l'esercito israeliano aveva esteso il proprio controllo sul 60% della striscia. Eppure il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre tra Israele e Hamas prevedeva un ripiegamento dell'esercito israeliano dietro una linea di demarcazione chiamata la famosa linea gialla, che delimitava il 50% di Gaza. In seguito poi lo Stato ebraico avrebbe dovuto ritirarsi progressivamente nel territorio palestinese. Poi all'interno delle pagine delle Dewar trovate anche l'esperto di Medio Oriente della McGill University, Rex Brynen, che è evidente, secondo lui, che il cessate il fuoco non è mai stato rispettato. Oltre ai raid mortali, l'esercito israeliano ha continuato a estendere la zona sotto il suo controllo, è qualcosa che stava già accadendo costantemente, anche prima della dichiarazione di Netanyahu, dichiara Rex Brynen. Poi trovate, appunto, dicevo, tutto il contenuto all'interno delle pagine delle Devoir. Devoir che poi nel taglio basso si sposta sull'ambiente. Pathways non è il leader nello stoccaggio del carbonio. Dal Regno Unito al Qatar, passando per i Paesi Bassi e il Brasile, altri grandi progetti sono più avanzati, oggi già in funzione. Senza Pathways niente oleodotto, fa sapere il primo ministro del Canada Mark Carney, che poi ha insistito molto su questo progetto, guidato da 6 compagnie petrolifere, che mira a interrare una parte delle emissioni di CO2 dalle sabbie bituminose. Lo ha descritto come il più grande progetto di utilizzo e stoccaggio del carbonio al mondo. Poi ovviamente, insomma, l'articolo è molto più complesso di così, però diciamo questa almeno è la prima pagina delle Devoir. Spostiamoci invece adesso sui quotidiani italiani. Il Corriere della Sera dedica una grande foto a Sinner, sapete, al Roland Garros, ha avuto un crollo, resa un passo dalla vittoria a Parigi per il numero uno, e quindi insomma c'è ampio spazio dedicato a questo sportivo che sta vincendo tutto, e quindi ovviamente c'era una partita importante, ovviamente tutti gli occhi sono puntati non solo su Roland Garros ma anche sul mitico Sinner. Spostiamoci adesso invece ai fondi per l'energia. Ecco il piano europeo, no delle regioni UE, Meloni, non si può parlare solo di soldi alla difesa. E poi c'è il virgolettato: energia, usate i fondi di coesione. La lettera del commissario europeo Raffaele Fitto ai 27 provoca il no delle regioni. Non sono bancomat, replicano. Poi abbiamo ancora la caccia al tesoro del boss. Messina denaro, il pizzo del 10%, tra parentesi, pagato da tutti. E poi il virgolettato: lui voleva sempre la percentuale di 100.000 lire al mese, dammi l'u 10%. Lui è Matteo Messina denaro, iddu in siciliano, detto anche usicco. Il secco è il neopentito Vincenzo Spezia a raccontare ai magistrati di Palermo come il boss, per 30 anni latitante, volesse entrare in tutti gli affari. Poi nel taglio basso invece si torna a parlare della guerra, annuncio di Axios, il tycoon deciderà entro 48 ore, Iran USA ha trovata l'intesa ma manca l'ok di Trump. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra ormai prossimo, mancherebbe soltanto il via libera definitivo di Donald Trump. Il presidente USA dovrebbe dare il suo responso entro le prossime 48 ore. L'accordo preliminare prevede la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni né pedaggi, l'estensione per altri 60 giorni del cessate il fuoco e aprirebbe a negoziati sul programma nucleare di Teheran. E poi abbiamo anche l'articolo firmato da Sabino Cassese: la Corte non fa sconti, una legge sgradita. Uno dei segni più preoccupanti della crisi odierna dello Stato è rappresentato dalla tendenza di alcuni corpi dello Stato a costituirsi come gruppi di pressione nei confronti del Parlamento e del Governo. Così istituzioni che sono parte dello Stato operano allo stesso modo di associazioni ed altri organismi privati. Che gli interessi privati, che quelli che li rappresentano nello spazio pubblico, cerchino di influenzare decisioni collettive è normale, perché la politica riguarda sia opinioni sia interessi, perché l'interazione tra esecutivo statale e società si nutre di ambedue. Allora, passiamo invece adesso alla Repubblica. Anche qui fondi UE per l'energia, le regioni sono nostri. Fitto invita a usare le risorse destinate ai territori. Noi non siamo un bancomat. Retromarcia di Meloni sul riarmo, taglio di 10 miliardi agli investimenti. I fondi di coesione dell'Unione Europea da usare contro il caro energia. Il vicepresidente dell'esecutivo comunitario Raffaele Fitto scrive una lettera ai 27 membri per offrire una via d'uscita al caro bollette, ma gli enti locali protestano: non siamo un bancomat. Intanto sui prestiti per il riarmo la premier Meloni fa retromarcia e rinuncia a 10 miliardi. Anche qui grande foto dedicata a Sinner: sconfitta, shock, non avevo vie d'uscita. Le ha giocate tutte fino in fondo, ne ha giocate troppe fino allo stremo. L'ultima è stata la sintesi ambivalente di questo sforzo che doveva finire così, con una partita impossibile, uno sliding door che si chiude, una magnifica incompiuta. Così l'articolo su Sinner. Poi ancora ovviamente si parla di Messina Denaro, sequestrato tesoro per 200 milioni. I patrimoni mafiosi non sono semplicemente risultato di attività criminali, sono strumenti di governo dell'organizzazione, servono a mantenere alleanze, garantire protezione, consolidare il consenso e assicurare continuità al potere. Così scrive Lirio Abbate. Poi ovviamente l'articolo prosegue nelle pagine interne della Repubblica. Si parla ancora anche del fortino spagnolo dei socialisti a difesa di Sanchez e tanto altro, però diciamo sono queste le notizie principali. Poi ovviamente sport: De Laurentiis sceglie Allegri al Napoli. Questa anche è una notizia ovviamente ribattuta da tutti i principali quotidiani. Spostiamoci adesso invece allo sport, se appare, eccolo qui. Abbiamo appunto una foto a centro, insomma, quasi a tutta pagina del Re Solo, stiamo parlando di Sinner. Ecco che cosa è successo al Roland Garros. E quindi, insomma, crolla con Cerundolo, mai così debole.

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Palestra. Il terzino apre la lista di Chivu, Sarri insegue la mezzala dai tempi della Lazio. La Roma nel cuore, Pellegrini e Dybala, un taglio d'amore, svolta per i rinnovi. Lorenzo rinuncia oltre il 50% dell'ingaggio, Paolo può scendere invece da 8 a 2,5 milioni. Spalletti invece rifà la Juve, pronto il vertice con El Khan, Comolli e Chiellini. La prossima settimana la Continassa scatta il dentro fuori dopo la mancata qualificazione in Champions. A rischio Bremer e Thuram, bocciatura per David Openda, Zegrova, Di Gregorio e Coop Mainers. Io direi che noi, che per ora è tutto, noi ci fermiamo, l'appuntamento con le notizie dall'Italia e dall'estero torna alle 8.
2: Facciamo gli auguri a Latoya Jackson, sorella di Michael Jackson, anche lei cantante, compie oggi 70 anni.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pesche gialle $1.99 la libra, ribsteak 18,55 Colorado Angus $25.06 la libra, pasta Soldano 3 pacchi per $10.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, arrivederci.

0: Librairie Bélanger, Vion, Jarry et Langelier. Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Ciao, sono Bruno, ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri, sono stato contento, chiamatelo anche voi.
2: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505.
3: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire da 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
4: Bonanza la linea.
5: Per la nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
4: Bonanza la linea.
5: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la linea. Bonanza la linea. Non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
6: ananas 2,99, pesche 1,99 la libra, angurie senza semi 4,99, pollo da grano 2,99 la libra, bistecca alla francese 7,99 la libra.
5: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Canonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
4: Bonanza alla linea.
3: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli, una grande selezione di pentole Creusot, accessori per la tavola e la cucina, esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carré Union. Per informazioni 514-654-4630.
7: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pesche gialle $1.99 la libra. Rib steak 18,55 Colorado Angus $25.06 la libra. Pasta Soldano 3 pacchi per $10.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: Centro Alimentare Bertucci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
3: Marinati Aurora, varietà assortita, dolce o piccante, 3,49. Pomodori pelati interi o passata, la San Marzano, 12,99 la cassa da 6. Acqua Sant'Anna naturale e frizzante, 1,5 litri, 6x8,99.
2: Centro Alimentare Bertucci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
4: Salve, il patronato Enasco propone due conferenze gratuite il 12 e 19 di giugno. Vantaggi per gli anziani sull'income tax e sicurezza sull'internet. Prenotate a San Leonardo 252 50 41 e Rivière des Prairies 494 6902.
5: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

0: Siamo tornati al momento delle notizie dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Si indaga nel Mantovano, dove un uomo di 65 anni è morto in casa nel giorno del suo compleanno. L'uomo è stato raggiunto da un proiettile che sarebbe partito per errore da un'arma che stava maneggiando. Unica testimone la moglie, 53enne, che ha chiamato i soccorsi. L'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina, quasi accovacciato a terra. La pistola invece era sul tavolo. Sarà ora l'autopsia a far luce sulle cause del decesso. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61 e il dollaro americano è scambiato a 1,38.
2: Previsioni del tempo.
0: 14 gradi fuori dai nostri studi, ci aspetta una giornata prevalentemente nuvolosa con rovesci in mattinata, in realtà per tutta la giornata di oggi. Precipitazioni previste tra i 10 e i 15 mm, venti forti nel pomeriggio, la minima prevista per oggi è di 7 gradi, mentre invece per domani sabato 30 maggio sarà una giornata prevalentemente soleggiata, venti intensi anche domani fino a raffiche a 50 km orari, massima di 19, minima di 11. Per domenica 31 maggio cielo nuvoloso con alte probabilità di pioggia, massima di 21, minima di 9. Lunedì 1 giugno giornata soleggiata. Iniziamo il mese con una massima di 20 gradi e una minima di 10.

0: Ivan Re sta lì.
1: Prossimo notiziario alle 9 con Vittoria Zaffini. Mm-hmm. Non che fa il notiziario, ma
0: però con più animo, con più
1: allora,
0: entusiasmo, voglia di vivere, anche perché dalle 9 alle 10 arriva l'appuntamento con il mercatino. Non adesso, però, adesso non vi possiamo rispondere, ma dalle 9 alle 10, 514-790-0251. Subito dopo Sonia Benedetto con Domani Sposi, mi raccomando, chiamate per fare auguri e quant'altro. Detto questo, stasera invece c'è Claudia Lenti, non perdete l'appuntamento per andare a ballare con la musica live con una fantastica artista.
1: E adesso balliamo con Tiziano Ferro.
0: Si balla con Tiziano?
1: Beh, un po', questa qui è da ballare.
0: È da ballare, ma perché tu sei un romanticone? Questa peraltro stupenda cover.
1: Beh, perché chi l'ha fatta?
0: Mango?
1: Non so.
0: No, scusatemi, nel senso, no?
1: Non lo so.
0: Non siete d'accordo con me? Sì, confermo, 1987 Mango.
1: Allora.
0: Poi l'ha rifatta Tiziano Ferro.
1: Va bene.
0: Va bene.
1: E poi
0: va
1: bene. E dopo ti accontento con San Da Vinci. Non con l'ultima che non ce l'abbiamo ancora.
0: Infatti sono veramente amareggiata.
1: Lo so. Va bene.

0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
1: Che bella pasta fresca!
2: Quando mangio ravioli, manicotti, lasagne, salse pronte ed altro ancora.
3: Pastificio Sacchetto, Marché Jeantalon, 274-4443. Un piatto di pasta al giorno. Te levo male cap a tuorn.
4: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire dal 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
5: Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairie tra Vieux et Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

0: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438-804-5785. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438-804-5785.
1: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Formaggio Savello di Roma, formaggio di latte di pecora, 28,99 al chilo. Tarallini Aurora, 200 grammi, varietà assortita, 1,49. Brio Chinotto, 335 ml, 14,99 la cassa da 12.
1: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
3: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

0: Lo sport, oggi si parla tantissimo di Sinner, della caduta di ieri, nel senso caduta che l'ha costretto al ritiro per un malessere, e tutti si lamentano come mai i responsabili del Roland Garros abbiano fatto giocare il numero uno al mondo a mezzogiorno e col caldo che c'era, anche se lui in conferenza stampa ha detto che non è stato tanto il caldo, ma quando si è svegliato al mattino si sentiva già strano, quindi ha avuto questo calo di improvviso di energie. Peccato, perché vinceva bene su Cerundolo, addirittura il terzo era 5-1 e poi dopo proprio è crollato, e si vedeva anche dalle immagini che non stava più neanche in piedi a momenti. Quindi, ma comunque c'è sempre questa polemica, perché il Roland Garros, essendo un master, oltretutto già con l'assenza di Alcaraz, c'era solo Sinner, come anche una questione di vendita biglietti, perché dicono che il clou della giornata è verso la sera, dalle 6 in poi, dove tutti possono recarsi a vedere gli avvenimenti sportivi, perché la giornata è terminata e quindi il costo dei biglietti è anche maggiore. Ma c'è questa polemica che hanno fatto giocare il francese che giocava contro Berrettini, che tra l'altro ha perso, e hanno privilegiato il loro giocatore di casa, insomma, questi i francesi, l'organizzazione. Tra l'altro ieri ha perso contro il nostro Berrettini, che sembra in rimonta in questo periodo, perché ha avuto anche lui un momento un po' delicato. Poi ieri ha vinto anche Félix Auger-Aliassim, che passa e va avanti anche lui, quindi ha vinto anche Arnaldi ieri molto bene, mentre ha perso Sonego, Sinner, lo ripeto. Fabio Coppolli ha vinto e Fabio Coppolli ha seriamente possibilità di andare molto avanti in questo torneo, perché sta giocando bene e i suoi rivali siamo arrivati lì, nel senso che c'è ancora Zverev, c'è ancora Djokovic, gli altri per lui sono abbastanza abbordabili. Tu cosa ne pensi?
1: Cronaca, pura cronaca, quindi non ho un parere al riguardo. Mi dispiace, è normale, lo raccontavamo anche prima in rassegna stampa. Del resto, quando insomma tiri tanto con il fisico, poi il fisico ti presenta il conto.
0: Insomma,
1: normale, sì. Dai, normale, poi fa tanto caldo.
0: Ma lui
1: caldo,
0: soffre di queste cose qua. Lui,
1: sì, ho capito,
0: ogni tanto,
1: ma non si è mai fermato, ha fatto caldissimo. Questo lo paghi anche se c'è 20 anni ish.
0: 24.
1: Appunto, giù di lì, anche lì si paga, quindi fate sempre attenzione. Poi, anche voi al vostro fisico.
0: In serata è stato male un altro giocatore e lui è proprio collassato. Adesso non mi ricordo più chi, ma c'è stato un giocatore in serata che è collassato. Quindi con questo cambiamento,
1: tennis al caldo non sa da fare, fatelo al chiuso.
0: No, perché tra l'altro c'è una regola della federazione tennis che...
1: Scusami,
0: però non
1: credo
0: è
1: fosse il ceco Jakub Mensik, può essere?
0: Non lo so, ma ti stavo dicendo, c'è questa regola dell'ATP che però non è applicabile ai master, che quando fa troppo caldo possono chiudere il tetto.
1: Non l'hanno chiuso però.
0: No, perché nei Master, nei Wimbledon, Roland Garros, Australia Open,
1: questo poveretto non riusciva a rimettersi in piedi, è devastante, insomma, ma ti pare? Sì, il povero Mensik.
0: È la regola dello sport singolo, dico. Cioè, che quando stai male tu, stanno male tutti, nel senso che
1: mi verrebbe da dire adesso l'hai edulcoro, ma dai. Mannaggia, vabbè, andiamo avanti.
0: Va bene, senti, Allegri ha firmato ancora non è confermato, ma dicono che va al Napoli, quindi deve solo definire l'addio al Milan, perché quando escono prima della fine del loro contratto devono discutere un po' le clausole che hanno firmato, la buona uscita, insomma le buone uscite si chiamano,
1: sì, quello che
0: in termini industriali si dicono le buone uscite.
1: Mm-hmm. Quella che non avremo noi, mi sa.
0: Ma anche noi abbiamo diritto, non è un diritto ma è un'usanza.
1: No, dico, mi sa le cifre sono un po' diverse però.
0: Eh beh.
1: Rispetto a quelle di Allegri, così occhio e croce.
0: Eh beh, occhio e croce, sì.
1: Occhio e croce, poi magari mi sbaglio.
0: Anche quello che ha guadagnato Sinelli ieri perdendo, voglio dire, è molto superiore a quello che guadagniamo io e te e messi insieme in 10 anni. No, 10 anni no, ma comunque voglio dire. Beh, insomma, loro
1: ci sta
0: perché loro muovono.
1: Cioè, no, non ci sta manco per niente, però sappiamo che il mondo va così. Andiamo avanti.
0: No, ma va così perché Sinner...
1: dovevo fare un altro lavoro.
0: No, perché Sinner quando indossa una maglietta te ne fa vendere.
1: Sì, ma quella è la
0: milione.
1: Parte dello sponsor che arriva dopo. Intanto devi essere il numero uno, poi arriva tutto il resto. Prima diventaci il numero uno, sacrifica tutta la tua adolescenza e poi ne riparliamo. E comunque ci vuole talento, vabbè, insomma, tutta una serie di cose.
0: Certo. Nello sport singolo ci vuole sempre il talento, se no.
1: No, ma in generale.
0: Sì.
1: Poi il talento va coltivato, insomma, nulla è regalato, mettiamola così.
0: Vabbè. Senti, altre notizie di sport, il ciclismo, vediamo qualche notizia sul ciclismo. Oggi si corre la 19ª tappa. Navarez si ritira, Ciccone è in testa e il gruppo in maglia rosa è a 46 secondi, ma è lì, 46 secondi nel ciclismo.
1: Ma Eulalio che ha rischiato la squalifica dal giro?
0: Non lo so com'è successo.
1: Quanto pare c'è stata una caduta.
0: Le volate nel ciclismo sono molto pericolose perché
1: infatti parlano di grandi emozioni, finale inatteso inaspettato con la volata di gruppo che ha visto i migliori sprinter giocarsi il successo a pieve di Soligo con Paul Magnier che si è
0: poi pioveva mi sembra anche tra l'altro
1: e ha visto Jonathan Milan ancora una volta uscirne come il gran sconfitto e poi ha visto i principali protagonisti e quindi Eulalio e l'ex portoghese, scusatemi, il portoghese ex maglia rosa che è stato vittima di una maldestra caduta ad un rifornimento dove ha rimediato anche una botta al polso, rialzatosi in sella per difendere la maglia bianca, ha fatto di tutto per rientrare nel gruppo fino a subire l'ammonizione della giuria che ha punito il suo assetto aerodinamico oltre i limiti del regolamento, ecco perché ha rischiato l'espulsione.
0: Tu sai come fanno il rifornimento? C'è proprio uno in piedi, no, c'è proprio uno in piedi col sacchettino e tu lo devi prendere al volo.
1: Io voglio fare il rifornimento con gli arrosticini, che loro continuavano a pedalare e la gente gli portava gli arrosticini.
0: Ma
1: bello, no?
0: Sì, no.
1: Mi piace, cioè secondo me quella è la parte bella. Poi seconda, regione che vai, cibo tipico che trovi. Non ti vedo convinto.
0: No, cioè, no perché sto pensando a Milano. Una bella cazzuola che già normalmente ci impieghi 3 giorni a digerirla, immagini te se uno la prende in bicicletta la cazzuola.
1: No, mi sa che sia difficile per tanti motivi diversi peraltro.
0: Vabbè, comunque bisogna stare attenti a queste cose, rifornimenti, volate, perché sono veramente pericolose. Io direi che per lo sport
1: non ti sento bello convinto come
0: ti
1: sento di solito.
0: Ma perché le notizie sono queste. Il campionato è finito, il calciomercato è ancora presto.
1: Oh, i Canadien, Ivan.
0: I Canadien giocano stasera in me, ma dobbiamo per forza vincere, per forza. Cioè è obbligatorio vincere e speriamo perché...
1: Incrociamo tutti le dita, ovviamente.
0: Perché io ho sempre sognato il duplete. Le ragazze hanno vinto, mancano loro, insomma. E siamo sulla strada per poterlo fare, non per vincere, ma per poterlo fare. Quindi speriamo che riescano a
1: farcela. Oggi giocano alle ore 20 contro Carolina Hurricanes.
0: Loro sono proprio forti. E poi sono violenti come...
1: Beh, diciamo che è uno sport che...
0: No, loro giocano fisicamente. E poi noi siamo... Io sentivo gli esperti dicono che siamo piccoli. Nel senso che i nostri giocatori sono piccoli. Beh, adesso io non capisco molto, però
1: comunque sicuramente la squadra degli Hurricanes ha messo costantemente sotto pressione il talentuoso difensore dei Canadien, insomma, lo sappiamo, hanno subito una sconfitta per 4-0 per mano dei Carolina in gara 4 della finale della Eastern Conference mercoledì, e quindi da qui ci bisogna ripartire.
0: Va bene, una bella canzone di Tiro Mancino, gennaio 2016.
1: Dai, siamo a maggio, giusto?
0: Ma è 2016, eh?
1: Ah, quindi dici comunque 8 anni fa, no, di più. È un salto nel passato, è una marcord.
0: Beh, certo.
1: È un souvenir, è un ricordo dal passato, un album delle fotografie. Ti manca Silvio, lo so, me ne rendo conto, ma torna. Che ridi?
0: No, niente.
1: Ah, mi abbandonate tutti? Bene, bene, no, ma lo capisco.
0: Bene.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si accese

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Fette di pesce spada 14,99 la libbra, filetto di pesce San Pietro 9,99 la libbra, uva rossa senza semi a $1,99 la libbra, lattuga romana $1,99, coscette di pollo da grano $2,49 la libbra.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéaliste La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéaliste La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brassard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su l'idéalistelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Duo Surf and Turf, aragosta viva a 9,95 la libbra e filet mignon di manzo a 17,99 la libbra. Filetto di salmone fresco dell'Atlantico o coho 8,99 la libbra. Formaggio in blocco selezione da 400 grammi oppure Black Diamond grattugiato 320 grammi a 4,97 l'uno. Concentrato di pomodoro unico 156 ml oppure pasta Lipidor a 99 centesimi l'uno.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
4: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
5: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
4: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
5: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
4: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
5: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
4: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Tubi di calamari selvatici 6,99 la libbra, pezzi di salmone selvatico 454 grammi a 16,99, olio extravergine d'oliva biologico Criti Gold 750 ml 8,99, passata di pomodoro antico Casari 690 ml a $1,79.
0: Mercato United Seafood 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire dal 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
3: Che la primavera è finalmente arrivata. Per chi ama il suo giardino c'è Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, da più di 60 anni al vostro servizio. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, dove troverete la più vasta selezione di alberi, piante, vasi decorativi, fontane e terra sfusa della marca esclusiva Fafar, consegna a domicilio. Chi ama il suo giardino ama il Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, concessionario di Permacon, Technoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavimenti, mattoni ornamentali e tutto ciò che vi occorre per il patio e il giardino. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile vi aspetta con grande scelta di cassetti di fiori e legumi appena arrivati. Mega Centro Montreal all'8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard, aperto 7 giorni su 7, 514 321 0350.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Siamo arrivati al momento dalle notizie dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos. Adesso.
2: Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Russia, NATO e UE dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. Proprio in quel momento la Russia stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest, mentre il presidente romeno Dan ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, parlando del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Si fa sentire anche l'Italia, un atto gravissimo, ignorato ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea, afferma la premier Meloni. Di pericolosa escalation che non può essere ignorata parla anche il ministro della difesa Crosetto. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles. Non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev, le parole di Peskov. È arrivata nella notte all'Istituto Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, che è stata a contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Intanto l'Italia si muove per arginare l'epidemia in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana sarà inviata a Kinshasa una squadra di esperti per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza. Riteniamo che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale richieda la massima attenzione, ha scritto la premier Meloni in una lettera inviata ai vertici della UE, chiedendo maggiore coordinamento e vigilanza delle frontiere. Si indaga nel Mantovano, dove un uomo di 65 anni è morto in casa nel giorno del suo compleanno. L'uomo è stato raggiunto da un proiettile che sarebbe partito per errore da un'arma che stava maneggiando. Unica testimone la moglie, 53enne, che ha chiamato i soccorsi. L'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina, quasi accovacciato a terra. La pistola invece era sul tavolo. Sarà ora l'autopsia a far luce sulle cause del decesso. Mancano le ufficialità, ma si va componendo il puzzle allenatori per la prossima Serie A. Il Napoli si affida ad Allegri, dovrebbe firmare un biennale appena formalizzata la risoluzione con il Milan. Il tecnico toscano ha vinto il ballottaggio con Italiano, che ieri intanto ha rescisso con il Bologna. Con Allegri al Napoli si restringono a due i candidati CT per la nazionale, Conte e Mancini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,38.
3: Previsioni del tempo.
1: Sono 15 gradi fuori dai nostri studi, giornata prevalentemente nuvolosa. Pioggia a partire già da questa mattinata, rischio di temporali nel pomeriggio. Precipitazioni previste tra i 10 e i 15 mm. E attenzione perché i venti potrebbero intensificarsi fino a raffiche da 50 km orari nel pomeriggio. Per quanto riguarda la serata, che ci aspetta in serata, caro Ivan? Pioggia, un po' di pioggia anche lì, è una minima di 7 gradi, oggi giacchetto mi raccomando se uscite stasera. Sabato 30 maggio sarà una giornata prevalentemente soleggiata con venti anche qui intensi. La massima prevista per domani è di 19 gradi, la minima di 11. Domenica 31 maggio c'era un nuvoloso, forte probabilità di piogge con una massima di 21 e una minima di 9. E lunedì 1 giugno entriamo nel nuovo mese con una bella giornata soleggiata, una massima di 20 gradi e una minima di 10.

Il mercatino che segue vi è offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria. Oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria. Qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e L'Angelier.

0: mercatino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Arrivo. Siamo arrivati al mercatino del 29 maggio. Potete vendere qualunque cosa tranne immobili, animali, cose a motore, tipo macchine. No, non si può. Per il resto siamo a vostra disposizione. 514-790-0251. Pronto? Con chi parlo?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io ho un contenitore dove si può mettere il gallone grande d'acqua, che lo tiene fresco praticamente.
0: Sì.
1: Il gallone, il contenitore è quasi nuovo, lo venderei per un $60-70.
0: Sì.
1: Chi è interessato mi può chiamare al 514-648-1898. E se non ci sono, che mi lasci il messaggio e il numero di telefono, così lo richiamo dietro.
0: Perfetto, il nome?
1: È Raffaella.
0: Raffaella?
1: Sì.
0: Grazie Raffaella per aver chiamato. Mi ha detto un contenitore per cosa?
1: Per quel dove si mettono i galloni d'acqua.
0: Ah, perfetto, perfetto, ora ho capito. Sì. Grazie Raffaella.
1: Grazie a lei e buona giornata.
0: Una splendida giornata anche a lei.
1: Grazie.
0: La signora Raffaella vende un contenitore per i galloni dell'acqua, un boccione dell'acqua, lo vende $70-60, chiamatela al 514-648-1898, lasciate un messaggio a Raffaella nel caso non ci fosse a casa, lasciate un messaggio con il vostro nome e numero di telefono. Mercatino, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Tutto bene?
0: Bene, mia cara. Tu come stai?
2: Benissimo, benissimo.
0: Questo mi fa piacere.
2: Ecco, oddio, chiedo scusa.
0: Figurati.
2: Quello. Ok, la mia chiamata è per un'amica.
0: Sì.
2: La signora risponde al numero 3514 322
0: sì.
2: 2663 Vincenzina. C'è tutta una casa a vendere, l'interno.
0: Certo.
2: L'interno, se si tratta di una vendita di traslogo, e c'è un po' di tutto.
0: Quindi, diciamo,
2: di casa vari, sei valigia, sette, il tavolo da patio. Se qualcuno è interessato, può chiamarla e chiedere del proprio oggetto.
0: Teresa, scusami, mi puoi ripetere il numero, per favore?
2: 514 322 2663.
0: Fantastico, grazie Teresa.
2: Grazie.
0: Un abbraccio.
2: Buona fine settimana a tutti.
0: Uno splendido fine settimana a te, Teresa. T'abbraccio, stavi bene?
2: Ciao, ricambiato.
0: Grazie, ciao. Abbiamo la signora Vincenzina che trasloca e deve vendere tutto quello che è all'interno dell'arredamento, e quindi c'è il tavolo da patio e tutto l'arredamento per interni. Potete contattare Vincenzina che trasloca al 514 322 2663. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, con chi parlo?
3: Buongiorno. Chiamo perché ho due barouette da vendere. $50 l'una è trattabile.
0: Io ho una domanda. Le barouette, quali sono?
3: Sono quelle che ci puoi mettere la roba per portare nel giardino, la terra, oppure...
0: Ok, per la carriola.
3: Una carriola, ecco.
0: Grazie,
3: brava.
0: E non mi veniva. Sì. Allora, ne ha due e le vende a $50 l'una.
3: Sì.
0: Perfetto. A che abbiamo altro?
3: No, è tutto.
0: A che numero chiamiamo?
3: 514.
0: Sì.
3: 252. 1714 e il mio nome è Antonietta.
0: Grazie per aver chiamato.
3: Grazie, buona giornata.
0: Ciao Antonietta.
3: Ciao.
0: Abbiamo Antonietta che ha da vendere due barouette, due carriole, $50 l'una. Potete contattarla al 514 252 1714, chiedete di Antonietta. Pronto, mercatino, buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Sono Saverio.
0: Saverio, buongiorno, come andiamo?
4: Buongiorno. C'ho una barouette di metallo a vendere.
0: Sì.
4: C'ho una sega matita 7-8 inci e un quarto. C'ho un passapartout elettrico.
0: Non ho capito.
4: Un passapartout elettrico. un briciolo elettrico.
0: Perfetto, grazie.
4: C'ho una scrivania, c'ho uno divano letto, c'ho tre botti del vino di plastica e c'ho quattro damigiane, tutto negoziabile.
0: E le damigiane anche, perfetto, tutto negoziabile. Bisogna chiamare dunque Saverio, a che numero?
4: 336 3850 3850.
0: Caro Saverio, grazie per aver chiamato.
4: Arrivederci.
0: Arrivederci. Allora, Saverio ha da vendere le barouette di metallo, quindi carriola in metallo, ma anche una sega elettrica 8 inci e un quarto, trapano elettrico, scrivania, divano letto, tre botti per il vino in plastica, non il vino in plastica, e le tre botti in plastica, il vino ce lo dovete mettere voi. Damigiane anche, tutto negoziabile, i prezzi sono trattabili, quindi potete contattare Saverio al 514 336 3850. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, con chi parlo?
4: Buongiorno, sono Giuseppe.
0: Buongiorno Giuseppe.
4: Io ho delle piante di fico a vendere, grandi e piccole, se qualcuno è interessato mi chiama. Il telefono è 374 4558. Giuseppe. 514.
0: Perfetto, 514 374 4558.
4: Giuseppe.
0: Giuseppe, grazie per aver chiamato.
4: Speriamo che i canadesi vincono stasera.
0: Speriamo veramente, ce lo auguriamo tutti.
4: Ok, arrivederci.
0: Arrivederci, ciao Saverio. Bella. Ciao Giuseppe, scusami, ciao Giuseppe, ciao. Allora, Giuseppe vende le piante di fico, ce le ha piccole e grandi. Contattate Giuseppe al 514 374 4558. Ne abbiamo un'altra? Ma sì, pronto, con chi parlo? Mercatino, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, Tony qua.
0: Non ho capito.
5: Tony,
0: buongiorno, come andiamo?
5: Buongiorno, la settimana scorsa è venuto bene, quando ci avevo letto, mi ha venduto.
0: Ottimo.
5: E metto un'altra volta, c'ho roba di giardino, c'ho sedie, quelle con il cuscino sopra, c'ho una ferra da stiro e una tavola pure.
0: Da esterno?
5: Per da stiri,
0: Ho capito.
5: È una tavola pure.
0: Tavola da...
5: Tavola per stirà.
0: Tavola, sì, da stiro, perfetto. Abbiamo altro?
5: Come?
0: Vogliamo vendere altro, Tony, o è finito?
5: Sede quelle d'estate con cuscino.
0: Sì, abbiamo le sedie con cuscino, ferro da stiro, tavola da stiro. Vuole aggiungere altro? Mi dà il numero di telefono.
5: 438.
0: Perfetto. Poi?
5: 438.
0: E poi?
5: 399.
0: Sì.
5: 7363.
0: 7363. Fantastico, Tony. Tony, grazie per aver chiamato.
5: Niente, ciao.
0: Ciao, buongiorno. Allora, Tony ha delle cose per il giardino da vendere, sedie con cuscino, ma anche un ferro da stiro, tavola da stiro. Potete contattare Tony al 438 399 7363. Ci fermiamo.
6: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
7: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026. Locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte de Liesse.
8: La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514 256 47 77. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'87 59 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514 256 47 77.
9: Buongiorno, sono Velia. Ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri. Sono molto contenta. Chiamatela anche voi.
10: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514 804 2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514 804 2505.
8: Per celebrare la bella stagione, Shoesundari ha preparato tante promozioni in negozio. Scarpe comode o eleganti, borse, pantofole, sandali o ciabatte. Da Shoesundari si troverà tutto quello che serve per la primavera. Andate a trovare Shoesundari al 3090 Legendre Est nel quartiere di Saint-Michel. Shoesundari, le scarpe che fanno per voi. Aperto da lunedì al sabato.

0: Mercatino, buongiorno. Con chi parlo? Mercatino, buongiorno, pronto? Allora. Allora, intanto vi dico che prima avevo annunciato lo spettacolo della nostra straordinaria Claudia Lenti, purtroppo c'è stato un problema tecnico e quindi non ci sarà questo spettacolo, ma trovate tutte le indicazioni sui suoi profili di Claudia Lenti, così insomma vedete. Noi intanto abbiamo un'altra telefonata. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io c'ho vocali per salsa. Damigiane, contenitore di plastica per vino,
0: sì.
1: Tutto a basso prezzo, quello che vogliono darmi.
0: Va bene.
1: Mi chiamo Maria.
0: Maria.
1: Il telefono è 256 65 16.
0: Mi perdoni, 256 65 16?
1: 65. 65.
0: 16.
1: 65 16.
0: Perfetto. 514. 25 66 516.
1: Sì.
0: Maria, grazie per aver chiamato.
1: Grazie a voi e buona giornata.
0: Una splendida giornata anche a lei.
1: Grazie, ciao.
0: La signora Maria vende i boccali per la salsa, le damigiane, i contenitori in plastica per fare il vino. Potete contattare Maria al 514 256 6516 e ci fermiamo.

0: Margherita, pane e pizza di qualità, il gusto della tradizione. Una ricetta unica, Margherita, che bontà!
1: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
2: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire da 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
0: Intermarché Lagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Ciliegie rosse $2.99 la libra. Burger di maiale dolce o piccante $4.99 la libra. Formaggio pecorino romano $12.99 la libra. Passata Mutti 700 grammi $2.99.
0: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Anguria circa 60 libbre $7.99, pilon di pollo $2.79 la libbra, prosciutto cotto papille $9.99 la libbra, tè San Benedetto 1,5 litri 3 per $5.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e

0: Mercatino, buongiorno. Ultimissime telefonate, chiamate adesso 514 790 0251. Pronto, con chi parlo?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io mi chiamo Maria e il mio numero di telefono è 514 322 5235.
0: Voilà.
1: C'ho un barbecue a Patio Chef. Mm-hmm. Due persone sono venute a vederlo, lo trovano grande, quindi
0: e quindi è qui per chi volesse.
1: È grande, c'è anche la rosticceria. Mm-hmm. Che la rosticceria non l'ho mai usata. C'ho anche una macchina a pressione molto robusta. Mm-hmm. Abbastanza fortissima, quindi una buonissima macchina per pulire l'esteriore. C'ho una scala d'alluminio di 7 piedi. Mm-hmm. C'ho un piccolo barile mai usato, imbuto, anche la pompa per travasare il vino, insomma, questi articoli per il vino. Mm-hmm. Per adesso quello è tutto trattabile.
0: Perfetto. Cara Maria, grazie per aver chiamato.
1: Grazie a voi del servizio che ci date.
0: È un
1: buona
0: piacere.
1: Fine settimana.
0: Grazie Maria, uno splendido fine settimana anche a lei. Maria ci ha chiamato per il suo barbecue patio chef. C'è anche la rosticceria che Maria non ha mai usato. Poi vende anche una macchina a pressione potentissima per pulire all'esterno, anche una scala di alluminio da 7 piedi, e poi diciamo che c'è tutta l'attrezzatura per fare il vino, tra cui barile e imbuto, pompa mai usate, prezzi trattabili. Potete contattare Maria al 514 322 5235. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, con chi parlo? 52 55. Allora, provate a parlare, magari siete voi.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Il mio nome è Raffaele.
0: Raffaele, buongiorno.
2: C'ho una macchina per tagliare l'erba.
0: Sì.
2: C'ho una la marca è Grafman. Mm-hmm. 21 pollici di larga. Mm-hmm. Con 6 cavalli di forza. Mm-hmm. Domando $80, negoziabile. Il mio telefono è 381 4895. Raffaele.
0: 4895?
2: Sì.
0: Perfetto Raffaele, grazie per aver chiamato. Grazie Raffaele.
2: Ok, buongiorno.
0: Buongiorno. Raffaele vende un taglia erba Carman di 21 pollici di larghezza, 5 cavalli, e lo vende per $80, prezzo trattabile. Giusto, trattabile. Chiamate Raffaele al 514 381 4895. Mercatino, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Avrei da vendere una macchina, da regalare. Mm-hmm. Una macchina, un'asciugatrice.
0: Sì.
3: Il telefono è 450 625 5183.
0: Lei signora come si chiama?
3: Giuseppina,
0: grazie per aver chiamato.
3: Grazie, arrivederci.
0: Grazie, arrivederci. Se cercate una macchina asciugatrice, beh, la signora Giuseppina ve la regala. Potete chiamarla al 450 62 55 183. Ivan dice di sì con la testa, perché abbiamo un'altra telefonata. A Mercatino, buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Senti, io ci avrei un cubo gira commerciale.
0: Sì.
4: A vendere. Mm-hmm. Poi c'ho una setta di golf per destra. Mm-hmm. Tutta completa.
0: Mm-hmm. Sì.
4: E poi ci avrei una bicicletta non è di montagna, una bicicletta è una buona bicicletta. Mm-hmm. Però
0: da città.
4: Sì, buonissima, non è.
0: È in buone condizioni.
4: Sì, in buone condizioni e di qualità.
0: E di qualità, perfetto.
4: Ecco.
0: Allora, mi ripete il primo articolo che mi ha detto?
4: È un coupe borzure, cioè una taglia erba per i lati, ma è commerciale questa. A
0: perfetto. Gas. Perfetto. Magnifico. E poi abbiamo il set da golf per destri, bicicletta.
4: È tutto completo.
0: Mm-hmm. Perfetto. E abbiamo altro?
4: Tutto, una bella bicicletta.
0: E la bicicletta, certamente in buonissime condizioni, di buona qualità.
4: Sì, sì, sì, buonissima condizione. Io non lo posso fare più,
0: no,
4: perché c'ho male, insomma, la destra e non posso più pedalare.
0: No, mannaggia,
4: mi spiace. Il golfo. Per questa è la ragione che li vendo.
0: Ho capito, mi spiace. Allora, numero di telefono?
4: Dalle 514. Mm-hmm. 759 51 sì. 71 o il cellulare 438 337 1022. Antonio.
0: Antonio, eccoci qui. Antonio, aspetti un secondo che il computer mi ha fatto uno scherzetto. Eccolo qua. mi ripete il numero di cellulare?
4: 438.
0: Allora lo riscrivo perché ha preso solo una parte.
4: Ok.
0: Allora 438
4: 337 1022.
0: 1022. Grazie Antonio.
4: Grazie, buona giornata.
0: Una splendida giornata a lei.
4: Grazie.
0: Antonio vende un tagliaerba a gas di quelli commerciali, un set da golf destro completo, bicicletta da città in ottime condizioni. Chiamate Antonio al 514 759 51, e lo richiamo Antonio perché mi perdoni Antonio, il computer mi ha cancellato la prima riga, oppure al numero di telefono cellulare 438 337 1022. Adesso richiamiamo Antonio per chiedergli il numero fisso. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, con chi parlo? Pronto? Allo? Abbiamo qualcuno in onda con noi? Questo è il mercatino, buongiorno. Pronto, mercatino, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sono ancora la signora della macchina, dell'asciugatrice,
0: sì.
5: Per regalare. Il telefono non era buono.
0: Aspetti che la recupero subito. Meno male che ci siete voi, meno male. Ma come farei io senza di voi? Allora, Giuseppina, mi dica.
5: Il numero del telefono è 450. 625
0: 450 625 5183.
5: Bene, grazie.
0: Grazie, ciao. Giuseppina, buona giornata.
5: Ciao.
0: Eccoci qui, Giuseppina, macchina da regalare dell'asciugatrice, 450 625 5183. Mercatino, buongiorno. Pronto, con chi parlo?
4: Ok, Antonio.
0: Antonio, grazie. Allora, il cellulare ce l'ho, 438-337-1022. Invece il numero fisso è 514-759-51?
4: 71.
0: Mi mancava il 71, perché mi ha cancellato i numeri mentre li scrivevo. Grazie, okay. Antonio.
4: Sì.
0: Grazie, Antonio, buona giornata.
4: Okay.
0: Grazie.
4: Grazie.
0: Ciao. Antonio, quello del tagliaerba a gas, il self da golf destro completo, bicicletta da città in buone condizioni ed ottima qualità, 514 759 51 71 oppure al telefono cellulare 438 337 1022. Mercatino, buongiorno.
6: Oui, buongiorno.
0: Bonjour, Francisco.
6: Buongiorno,
0: Vittoria. Ciao, Francisco, come stai?
6: Mi piace sentirti, come stai?
0: Bene, quando vi sento sto sempre bene.
6: Sì, sì, sì, sì. E senti, io chiamo perché lavoro come volontario in Centro Scalabrini a Pompei.
0: Mm-hmm.
6: Per aiutare questi emigranti.
0: Oh, che bravo.
6: E abbiamo una persona che c'è bisogno di un frigorifero.
0: Mm-hmm. Adesso
6: se qualcuno
0: vediamo.
6: C'è uno a regalare, mm-hmm. Mi puoi chiamare.
0: A che numero?
6: A Francisco.
0: Sì. Numero
6: 514
0: sì.
6: 916 9201
0: 9201. Francisco, grazie per aver chiamato.
6: Sì, grazie a te, buona giornata.
0: Ciao Francisco, una splendida giornata a te, grazie, ciao.
6: Grazie, ciao ciao.
0: Allora, Francisco lavora per un ente benefico e sa che c'è una persona che ha bisogno di un frigorifero. Allora, se potete regalare un frigorifero non a Francisco, ma a questa persona che ha bisogno, potete contattare Francisco al 514-916-9201 e ci fermiamo.
7: Il PICAI desidera ringraziare gli studenti e le loro famiglie per questo bellissimo anno trascorso insieme e vi dà appuntamento al prossimo mese di ottobre. Vi informa che le iscrizioni sono già aperte per i corsi di lingua e cultura italiana che inizieranno ad ottobre in presenza e online. Vi invitano a riscrivere i vostri figli già da ora, entro il 31 maggio, per risparmiare e mantenere le quote attuali. I corsi sono rivolti a bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni di età. Le lezioni si svolgono il sabato mattina dalle 9 alle 12 in presenza a Laval, Saint-Léonard, Dollard-des-Ormeaux e nella piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli con professori madrelingua specializzati. Per informazioni e iscrizioni www.picai.org, info@picai.org o 514 271 5590.
8: Dall'Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Dall'Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte de Liès.
9: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.
7: Intermarché Lagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
9: Ciliegie rosse $2,99 la libra. Burger di maiale dolce o piccante $4,99 la libra. Formaggio pecorino romano $12,99 la libra. Passata Mutti 700 grammi $2,99.
7: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
9: Anguria circa 60 libbre $7,99, pilon di pollo $2,79 la libbra, prosciutto cotto papir $9,99 la libbra, tè San Benedetto 1,5 litri 3 per $5.
7: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Longe.

0: Siamo tornati col mercatino, pronto, con chi parlo? Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Franco.
0: Franco, buongiorno.
1: Ho quattro ruote d'estate. Mm-hmm. Allo?
0: Sì, sì, Franco, quattro ruote.
1: Sì, numero 205.
0: Sì.
1: 55 R16.
0: Perfetto.
1: Per $200. Mm-hmm. E una bicicletta 10 vitesse per $100.
0: Bicicletta. Per quanti?
1: $100.
0: Per $100.
1: Il mio numero è 514.
0: Sì.
1: 972.
0: Sì.
1: 8078.
0: 8078. Grazie Franco per aver chiamato.
1: Grazie, buona giornata.
0: Buona giornata. Dai. Franco vende quattro ruote estive. 205, numero 205 55 R16 per $200. Vende anche una bicicletta a 10 vitesse, 10 marce, a $100. Potete contattare Franco al 514 972 80 78. Mercatino, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io devo fare un annuncio per due amici che sono molto anziani.
0: Sì.
2: Loro hanno una macchina, una bicicletta per fare ginnastica in casa.
0: Sì.
2: Mai usata.
0: Mm-hmm.
2: Se non mi sbaglio, io ho letto che si chiama Marek, se non so pronunciarlo.
0: Ma sì, tanto ci capiamo.
2: È una bicicletta mai usata, loro sono anziani,
0: mm-hmm,
2: non l'hanno mai usata. Ho detto, va bene, vi faccio un piacere.
0: Ah, che carina.
2: È di $500, loro la mettono per $200.
0: Mm-hmm.
2: Poi loro hanno una tenda per coprire la macchina,
0: mm-hmm,
2: e loro vogliono $100, però è discutibile. Ogni cosa mi possono chiamare a me, mm-hmm, io mi chiamo Caterina, il mio numero è 514-256-4204.
0: Voilà, grazie Caterina.
2: Grazie, è molto gentile, fa piacere sentire una donna.
0: Dai, dai che siamo insieme, grande, okay, Caterina.
2: Io la ringrazio, buona giornata.
0: Grazie Caterina, ciao, una splendida giornata anche a lei. Allora, Caterina vende per degli amici molto anziani una cyclette Marex mai usata dal valore di $500, però la vogliono vendere, quindi la mettono al prezzo di $200. Hanno inoltre un tendone per coprire la macchina, $100, anche questo prezzo trattabile. Potete contattare Caterina al 514-256-4204. Mercatino, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, sì sì, siamo con lei.
3: Mi dai il numero quella persona che va cercando il frigorifero?
0: Francisco, eccoci.
3: Io ce l'ho.
0: Oh. Brava.
3: Un secondo, voglio passare alla rata.
0: Brava.
3: Due secondi.
0: Che non c'è problema, noi siamo qua. Adesso diamo il numero di Francisco. Eccoci, eccoci. Pronto?
3: Sì, io ho il frigorifero da regalare.
0: Ok, le vuole il numero di Francisco. Pronta?
3: Sì, sì, sono pronta, sì.
0: 514.
3: Ok.
0: 916.
3: 916.
0: 92.
3: Ya. Yeah.
0: 01.
3: 01. Ok.
0: Perfetto.
3: Questa è la signora che la va cercando, eh?
0: Esatto, Francisco cerca un frigorifero per una persona bisognosa.
3: Sì, sì, sì, sì, io voilà, ce l'ho, le devo buttare, sì, sì.
0: Perfetto.
3: Lo dà a loro.
0: Magnifico.
3: Grazie molto.
0: Grazie a lei per aver chiamato, a presto.
3: Okay. Ciao, ciao.
0: Ciao. Abbiamo un'altra telefonata. Mercatino, buongiorno. A me piace ascoltarmi al telefono.
4: Buongiorno.
0: Ma... buongiorno.
4: Io chiedo per favore il numero di telefono di quella signora che vuole dare l'asciugatrice.
0: Certo, la troviamo subito l'asciugatrice. Adesso, subito, subito. Eccola qui, la numero 10, Giuseppina, sì. 450.
4: 450.
0: 625.
4: Un attimo. 450. 25.
0: 6. 25.
4: Sì.
0: 51. 83.
4: 83, lo ripeto per favore.
0: Sì.
4: È 450-256.
0: No, no, no, no, no, aspetta, aspetta. Ah, rifacciamo da capo, va bene?
4: Sì.
0: 450.
4: Sì.
0: 6.
4: Ah, 6.
0: 25.
4: 6. 2, 5.
0: 51. 83.
4: 83.
0: Ce l'abbiamo?
4: Sì.
0: Sicura?
4: Sì, 6, 2, 5.
0: Sì.
4: 5, 1, 8, 3.
0: Brava, bravissima, perfetto.
4: Grazie,
0: è un piacere.
4: Buon lavoro.
0: Grazie.
4: Bellissimo il suo lavoro, grazie.
0: Grazie, un abbraccio. Grazie.
4: Ciao,
0: per aver chiamato. Ciao. Abbiamo un'altra telefonata, Mercatino, buongiorno.
5: Allo?
0: Allo?
5: Allo?
0: Allo?
5: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sono, il mio nome è Raffaele, ho richiamato poco fa.
0: Sì.
5: C'avevo una macchina per tagliare l'erba a motore.
0: A gas, a motore.
5: Mm-hmm. E 21 pollici di larghezza.
0: Sì.
5: Con 6 cavalli di forza, mm-hmm. a motore. Mm-hmm. Il mio telefono è 381 48 95.
0: Aspetti che l'ho persa.
5: L'ho chiamato poco fa.
0: Sì.
5: E non vi ho dato tutti i dettagli esatti.
0: Allora, quindi abbiamo detto taglia erba, mi ripete?
5: Grafman, mm-hmm. A motore.
0: Carman, 21 pollici, 5 cavalli, a $80, prezzo negoziabile,
5: sì.
0: Raffaele.
5: 6 cavalli.
0: 6 cavalli, va
5: sì.
0: Bene, va bene. 6 cavalli, a $80
5: sì.
0: Negoziabili, 514-381-4895. Raffaele.
5: Sì. Voilà. Esatto, grazie.
0: Grazie a lei, Raffaele, grazie
5: buongiorno.
0: Per aver chiamato. Buongiorno, buongiorno. Raffaele vende un tagliaerba motore Carman, 21 pollici di larghezza, 6 cavalli, $80 negoziabili, 514-381-4895. Mercatino, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: E voglio regalare un comò per ragazza, per colore beige, off-white. È un comodino, mm-hmm. perché l'uletto lo so buttato. Mm-hmm. Ma se c'è qualcuno interessato che mi può chiamare, sono la signora Rosa, mm-hmm. 514-252-9865.
0: Grazie Rosa, e lo regala?
6: Yeah, sì, lo regalo perché mia figlia ha portato l'altro e allora questo è in più, è quello di quando erano giovani.
0: Rosa, mi perdoni, 514?
6: 252 9865.
0: Voilà.
6: Lo regalo è off-white, sa come beige.
0: Tipo beige, va bene.
6: Yeah, beige chiaro chiaro, però quasi bianco, è comodino. E un comò con lo specchio rotondo, con i cassetti, tutto è bellissimo. Solo che mi fa pena metterlo fuori.
0: No, certo, quindi allo specchio quanti cassetti?
6: Oh, ce n'ha, sai, ce n'ha 3, 4 e mezzo e poi quelli di lato.
0: Ah,
6: grande, sai, come un comò normale.
0: Sì, sì, perfetto.
6: E lo comodino, con i cassetti pure, lo regalo.
0: Comò e comodino?
6: Yeah, comò e comodino, perché l'uletto l'ho messo fuori, c'ho solo lo ferro, ma...
0: Ho capito.
6: Perché l'ho buttato, capite? C'è troppo casa piena.
0: Eh no, ha ragione, doveva...
6: Grazie assai.
0: Grazie a lei Rosa, buona giornata.
6: Ciao, buona
0: ciao.
6: Giornata.
0: Ciao. Allora, Rosa vuole regalare un comò e un comodino per ragazza off-white, beige molto chiaro chiaro, quasi vicino al bianco. È un comò con lo specchio rotondo, con i cassetti laterali. Li regala il comò e il comodino la signora Rosa. La potete contattare al 514-252-9865. E ci fermiamo.
7: Da HyundaiGabriel.com a maggio tanti speciali con l'evenement Avantage Hyundai. Affittate la comoda Elantra 2026 versione Essential per $72 a settimana per 60 mesi senza anticipo. Oppure noleggiate il fantastico Tucson Preferred All-Wheel Drive per soli $98 a settimana per 48 mesi. Siete stanchi di pagare la benzina $2 al litro? Allora andate da HyundaiGabriel.com e scegliete la Kona 2026 Easy Preferred, economica perché è 100% elettrica. Si può affittare per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles, ampia scelta di colori e modelli, consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al

0: Formaggio pecorino romano 12,99 la libra, passata Mutti 700 grammi 2,99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
0: Anguria circa 60 libbre 7,99, pilon di pollo 2,79 la libra, prosciutto cotto papì 9,99 la libra, tè San Benedetto 1,5 litri 3 per 5 dollari.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: 3334790251. Pronto, Mercatino, buongiorno. C'è qualcuno? Pronto, pronto? No, dai, dai, dai, che sono le ultimissime telefonate. Poi arriva la nostra Sonia Benedetto con Domani Sposi. Abbiamo una telefonata. Pronto, con chi parlo?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno. Mi dica tutto. Vuole vendere qualcosa?
1: Sì, voglio vendere una macchina per cucire.
0: Macchina da cucire, perfetto.
1: Non la sento bene.
0: Non so cosa farle, signora. Comunque, macchina da cucire?
1: Sì, broda. Solo un ago.
0: Solo un ago?
1: Sì.
0: Perfetto. Prezzo?
1: Vorrei 250 se possibile, mm-hmm. Ma quando la vedo è una buona macchina.
0: Perfetto.
1: E il mio numero è 514
0: sì.
1: 695
0: sì.
1: 1235 Maria.
0: Sì. Maria, grazie per aver chiamato.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata a lei.
1: Grazie.
0: Maria vende una macchina da cucire Blade, solo un ago, a $250. Poi, insomma, quando l'andate a vedere magari ne parlate. Intanto potete chiamare Maria al 514-695-1235. Ci fermiamo, no? Telefonate. Pronto, Mercatino, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, Vittoria.
0: Sì, buongiorno.
2: Come stai?
0: Bene, tu come stai?
2: Bene, bene. Volevo dire, siccome avevo un servizio di tazze di 12, la marca Elite, mm-hmm. bianco, è un filo d'oro, mm-hmm. è bello. Se ce lo vuole qualcuno, tutto sembra nuovo.
0: Allora, servizio da te?
2: Da caffè. Scusa. Sì.
0: Da 12.
2: Da 12, perfetto. Sì. E non c'è scritto 50 anni anniversario di matrimonio.
0: Però te li hanno regalati però per i 50 anni.
2: Si può usare per anche senza 50 anni di matrimonio.
0: Allora non serve nel curriculum avere 50 anni di matrimonio. Se vi piacciono le potete acquistare.
2: Sì, sì, se lo può usare chiunque.
0: Certo.
2: Vabbè. Poi avevo biblioteca book knowledge. Lo sai quelle delle ragazze che insomma mia biblioteca book knowledge il nome.
0: Ok.
2: Il nome. Insomma, di tante queste cose so che ora hanno se hanno di bisogno, mm-hmm. insomma, cassette fiabe di bambini italiani.
0: Mm. Oh, che bello.
2: Sì, ma qua non c'è nessuno che ci impara l'italiano. Se ci fosse qualcuno che chiama.
0: No, forse gli manca il lettore per le cassette, lo stereo. Signora, mi ripete il nome delle fiabe?
2: Ah, le fiabe sono ce l'ho, ma sono tutti.
0: No, non si preoccupi. Invece mi diceva, ma come si chiama?
2: Il
0: book?
2: Fiabe italiane. Aspetta, devo andare.
0: No, lei prima le ha chiamate book?
2: Prima erano book knowledge.
0: Perfetto.
2: Knowledge. Sono di biblioteca.
0: Perfetto, chiarissimo. Sì. Cassette fiabe italiane.
2: E poi ho queste cassette italiane fiabe, Cappuccino Rosso, l'altro, insomma tutte le migliori che ce l'ho io, che andavo in Italia e le compravo ai miei nipoti, ai miei figli, erano sì. Insomma, ce l'ho a casa tutti, quelli italiani, che erano, non,

0: ricerca qualcuno.
1: Stupendo, bellissimo pensiero.
0: Grazie.
1: Numero
0: e
1: di telefono?
0: Avevo cassette di ginnastica. Cassette di ginnastica.
1: Perfetto. Cassette per fare ginnastica.
0: Tutto quello.
1: Allora, numero di telefono.
0: Il numero di telefono 514 481 53 20.
1: Signora?
0: Allora io mi chiamo Elena.
1: Elena, e i prezzi?
0: Ah no, non a discutere.
1: Va bene, va bene.
0: Sì.
1: Perfetto.
0: A discutere.
1: Elena, grazie per aver chiamato.
0: Sì, allora 514 481 53 20.
1: Fantastico. Grazie.
0: Grazie, buona giornata.
1: Grazie,
0: buona
1: Elena.
0: Fine settimana.
1: Uno splendido fine settimana anche a lei, una splendida
0: sì,
1: giornata.
0: Vai.
1: Ciao,
0: in
1: Elena.
0: Italia quest'anno.
1: I wish. No, al momento sono qua.
0: Ah, Roma, vai a vedere Roma. Ciao.
1: Magari appena posso vado. Ciao, sì. Ciao Elena.
0: Ciao.
1: Allora, Elena ha un servizio da caffè da 12 Elite bianco. Servizio bianco con filo d'oro. Poi ha quello che si chiamava Book Knowledge, le cassette, i cantastorie con le fiabe italiane. Le comprava in Italia e le portava qui per figli e nipoti. E quindi potete riascoltarle insieme ai vostri piccoli di casa. Ma la signora si tiene anche in forma con le cassette da ginnastica. Quindi potete contattare Elena al 514-481-5320. Mercatino, buongiorno.
2: Buongiorno Vittoria.
1: Ciao Rosa.
2: Sì, mi hai conosciuto la voce.
1: Certo.
2: Senti, c'è un bel mobile e una cristalliera bella a tre pezzi, tutti diretti, shelf, un piccolo bar con la luce, cerco $300 e tutto in noce.
1: Ah, oh, che bello.
2: È bellissimo. Se qualcuno è interessato mi può chiamare, può venire a vedere, ci mettiamo d'accordo al prezzo, va
1: sì,
2: bene Vittoria?
1: Certo, va bene Rosa. Sì. Numero di telefono?
2: 514 637
1: No, aspetta che c'era 514
2: 637 0651
1: grazie sì. Cara Rosa, t'abbraccio.
2: Sì, ciao bella. Ciao.
1: Rosa vende un mobile cristalliera a tre pezzi e poi c'è anche il bar con la luce, è tutto in noce, vende per $300, poi insomma andate a vedere e vi mettete d'accordo con Rosa. Potete contattare Rosa al 514-637-0651. Basta? Ma come basta? Mi dicono... Ah, vabbè, torniamo.
3: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Ciliegie rosse $2.99 la libra. Burger di maiale dolce o piccante $4.99 la libra. Formaggio pecorino romano $12.99 la libra. Passata Mutti 700 grammi $2.99.
3: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
4: Anguria circa 60 libbre $7.99, pilon di pollo $2.79 la libbra, prosciutto cotto papille $9.99 la libbra, tè San Benedetto 1,5 litri 3 per $5.
3: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
5: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5.000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.
3: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
6: Il mercatino è stato offerto con gli omaggi degli Intermarché Lagoria, oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché Lagoria, qualità, servizio e ottimi prezzi. A Riverde Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
7: Cara Vittoria, siamo giunti alla fine. Io ti ringrazio, ti saluto e ciao a tutti, ci
1: grazie,
7: sentiamo.
1: Grazie Marristelli per questa splendida settimana insieme. Buon fine settimana a tutti voi. Non perdete la

Buongiorno, buongiorno, benvenuti soprattutto al programma Domani Sposi. Siamo appena alla seconda puntata di questo nuovo programma dedicato all'amore, agli auguri per tutti gli sposi che si uniranno in matrimonio domani. Però ci tengo comunque a farvi sapere che se per caso conoscete una coppia o per caso se avete già pianificato di partecipare a un matrimonio, forse non prossimamente, però il prossimo mese o quest'estate, non vi preoccupate, potete contattarmi anche via email sonia@cfmbradio.com con tutte le informazioni, oppure telefonare 514-790-0251 e più in là, con la data, quando si avvicinerà, faremo gli auguri alla coppia che conoscete. Dunque, durante questa ora speciale vi accompagnerò con canzoni d'amore, messaggi romantici e aspettiamo soprattutto i vostri auguri al 514-790-0251. E ci tengo anche a ricordare di non essere timidi, non vi preoccupate, la lingua non importa. Se per caso volete fare gli auguri in inglese o anche in francese, va benissimo, siamo qui all'ascolto. La prima canzone che abbiamo ascoltato, Caruso di Lucio Dalla, e adesso continuiamo con la seconda, la deuxième chanson, the second song, Endless Love di Diana Ross e Lionel Richie.

0: L'amore non è guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.
2: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Délices La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi. Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni, Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514 327 1656.
3: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514 256 47 77. aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'87 59 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514 256 47 77.

il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

La vostra radio italiana che continua a tenervi compagnia tutto il giorno e in modo particolare fino alle 11 con il programma Domani Sposi. E parlando di sposi, parlando di matrimoni, siamo così abituati a tante tradizioni, ma ci chiediamo quali sono le loro origini? Abbiamo ascoltato chi sono i nostri sponsors che teniamo a ringraziare, i nostri sponsors che rappresentano, ecco, i diversi capitoli dell'organizzazione di un matrimonio dove ogni dettaglio conta. Allora parliamo un po', io ho pensato di condividere le origini delle bomboniere. Le bomboniere hanno una lunga storia che risale a molti secoli fa e risalgono addirittura all'antica Roma, che durante le nozze gli sposi regalavano ai loro ospiti confetti che erano dolci a base di miele e mandorle, che erano spesso contenuti in piccole scatole o sacchetti decorativi. Da lì nasce il termine confetto, deriva dal latino conficere, che significa preparare insieme, riferendosi alla combinazione di miele e mandorle. Il nome in sé bomboniera invece deriva dal francese antico bonbon, che significa, come sappiamo, dolcetto. E durante i matrimoni del XV secolo in Europa le bomboniere erano delle piccole scatolette contenenti dolcetti o confetti che venivano regalate agli ospiti. Questi dolcetti erano considerati simboli di fortuna e prosperità. Col passare del tempo le bomboniere sono diventate un'usanza diffusa nelle celebrazioni di tutto il mondo, non solo per le nozze, però visto che ci dedichiamo al tema delle nozze, ricordiamo le bomboniere e le sue origini. Detto ciò, le linee sono aperte e continueranno ad essere aperte fino alle ore 11 per i vostri auguri, dediche agli sposi. 514-790-0251. Intanto noi proseguiamo con la prossima canzone. Questa volta ascoltiamo Adriano Celentano con L'emozione non ha voce.

0: True love is not perfect, but it is patient, kind, and grows stronger with every challenge shared together.
1: E sì, come abbiamo appena ascoltato in questo bel messaggio sull'amore, diversi messaggi, anzi, perché se è la prima volta che ascoltate il programma, a parte le canzoni, ecco, prendiamo anche il tempo di ascoltare questi diversi messaggi, come diciamo in inglese, quotes sull'amore e sui sentimenti e su tante realtà dei a proposito, tante realtà di questi sentimenti. E detto ciò, sono le 10:26. Tengo a ringraziare le persone che avete chiamato per avvisarmi che avete dei matrimoni, però più tardi durante l'estate, quindi va benissimo, fatemi sapere, intanto così ci organizziamo. Se per caso avete un matrimonio domani, non esitate a telefonare, oppure se volete incoraggiare le famiglie e gli amici a telefonare, oppure anche gli sposi possono telefonare. È sicuro che il giorno prima del matrimonio ci sono tante cose, tanti dettagli da finalizzare. Però intanto noi ci siamo, 514-790-0251, oppure via email posso ricevere anche gli auguri e leggerli a sonia@cfmbradio.com. Noi intanto continuiamo con la prossima canzone, siamo già arrivati alla prossima canzone che si intitola, scusatemi un po', ne sono tante. La scelta è lunghissima. La nostra grande Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéaliste La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéaliste La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montreal Ovest. Scoprite di più su l'idéalistelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Saint-Léonard e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carré Union. Per informazioni 514-654-4630.
0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656. CFMB.
2: Bentornati e ben ritrovati in onda con il programma Domani Sposi. E prima di presentare la prossima canzone ci tengo a dirvi, rimanete sintonizzati perché subito dopo avremo gli auguri per gli sposi Maria Masella e Dino Procopio dai genitori della sposa Maria, dai genitori della sposa, quindi per Maria e Dino. Subito dopo il regalo più grande di Tiziano Ferro.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: L'amore vero è un viaggio che inizia per sempre.
1: Un viaggio che inizia per sempre per tante bellissime coppie che si sposeranno domani e nelle prossime settimane. Detto ciò, come promesso, e adesso leggerò gli auguri per gli sposi Maria Masella e Dino Procopio dai genitori della sposa. Maria e Dino, domani inizierete uno dei giorni più importanti della vostra vita. Il giorno in cui vi unirete in matrimonio e comincerete insieme un cammino fatto di amore, famiglia e vita condivisa. Dal giorno in cui vi siete incontrati a soli 17 anni, il vostro amore è cresciuto con voi, diventando più forte, più profondo e più bello con il passare del tempo. Vedere il legame che avete costruito insieme ci ha sempre riempito il cuore di gioia e orgoglio. Maria, sei sempre stata la luce della nostra casa e vederti diventare la donna meravigliosa che sei oggi è uno dei doni più grandi della nostra vita. Dino, da quando sei entrato nella nostra famiglia abbiamo visto nel tuo cuore amore sincero, rispetto e dedizione verso nostra figlia. E per questo ti stiamo profondamente grati. Vi auguriamo una vita piena di serenità, gioia, comprensione e amore infinito. Siamo immensamente orgogliosi di voi e domani vi accompagneremo con tutto il nostro amore e la nostra benedizione nel giorno in cui diventerete marito e moglie. Con infinito amore, Leonilda e Teodoro Masella. Leonilda e Teodoro Masella, da tanti auguri da parte di tutti noi di CFMB 1280 e a tutta la vostra famiglia e in modo particolare tantissimi auguri, congratulations a Maria Masella e Dino Procopio. E ci tengo a ringraziare anche la nostra Rosa Cocella che è stata, ecco, il ponte con questo messaggio, con questi auguri, quindi che mi ha inviato il comunicato e che, ecco, mi ha anche detto che la sposa è figlia unica, quindi per questi genitori è molto molto speciale, perché anche perché Dino, ecco, è per loro adesso come il loro proprio figlio, ovviamente. Di nuovo tantissimi auguri e noi intanto continuiamo con la prossima canzone che si intitola Un amore così grande de Il Volo.

Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno

0: Where there is love, there is life.
1: Where there is love, there is life. Dove c'è amore, c'è vita. Où c'è l'amour, il y a la vie. Donc, tradotto anche perché Domani Sposi è un programma che dà il benvenuto agli auguri in tutte le lingue che preferite. Anche lo spagnolo, se dovesse capitare. Allora, detto ciò, abbiamo ricevuto via email gli sposi Alessia Giampa e François Lessard. Domani inizia insieme un nuovo meraviglioso capitolo della vostra vita, anche se i vostri cuori vi porteranno lontano fino in Francia, i nostri saranno sempre accanto a voi. Dal giorno in cui vi siete incontrati in Francia durante una vacanza, abbiamo capito subito che eravate inseparabili e da lì il resto è stata una bellissima storia d'amore. Vi auguriamo una vita piena di felicità, amore e serenità. La distanza non cambierà mai il legame che ci unisce, perché saremo sempre vicini con il cuore. Con infinito amore e gioia per il vostro domani e per sempre, Beatrice e Dante Giampa. Tantissimi auguri agli sposi Alessia e François, tantissimi auguri alle famiglie di entrambi e in modo particolare tanti auguri e grazie alla signora Beatrice e al signor Dante Giampa per aver inviato i vostri auguri per vostra figlia. E è molto speciale questa storia, addirittura gli auguri per una coppia che si trasferirà. Wow, quindi siamo onorati e contenti di aver potuto condividere questa bellissima storia in onda. Sapere dove è iniziato e dove tutto tornerà a prendere, ecco, a prendere vita e continuità. Tantissimi auguri Alessia e François da CFMB 1280. Il tempo vola, sono già le 10:51, tempo per un'altra canzone prima di tornare in onda. Ascoltiamo Più bella cosa di Eros Ramazzotti.

0: grazie di esistere, le ultime parole di questa bellissima canzone di Eros Ramazzotti. Più bella cosa, non c'è più bella cosa di te, esattamente ciò che si diranno tanti sposi domani, come dice il nostro programma Domani Sposi. Da parte mia, Sonia Benedetto, vi ringrazio per esservi sintonizzati, ancora grazie a tutte le famiglie che hanno inviato i loro auguri. Grazie mille ai nostri sponsors per questo segmento di Domani Sposi e ci ritroviamo noi intanto per il buon pomeriggio. A prestissimo, vi aspetto venerdì prossimo per Domani Sposi. Ciao ciao!
1: Avete ascoltato Domani Sposi insieme a Sonia Benedetto, un programma dedicato all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia.
2: Legati per la vita.
1: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polache, Les Délices Lafrenet, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda. Appuntamento a venerdì prossimo.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Boh, eccoci qua.
1: Pronti?
0: Venerdì, l'ultima storia della settimana.
1: Guarda, questa cosa mi getta in...
0: Nello sconforto, lo so.
1: Sì, un po' sì.
0: Ma ti vedo.
1: Mi sento anch'io così.
0: Esatto. Vabbè, senti, 149 giorni anche oggi sono passati, come ieri erano 148. 22 sono settimane, guarda che settimana prossima sono 23, ricordati.
1: Va bene, aspetta che lo scrivo, sennò poi mi dimentico settimana prossima. Sicuro.
0: Oggi è la giornata internazionale dei pacemaker. Grandissima invenzione. Grandissima invenzione, prima erano delle scatole che ti mettevano dentro, oggi sono delle cose piccolissime che si fanno, penso, in hospital day. In un giorno
1: non
0: solo.
1: So, adesso chiamo un ospedale e glielo chiedo.
0: Vabbè, voglio dire, sono cose che mi
1: no,
0: sembra...
1: No, ma poi non voglio dire una cosa che non so.
0: No,
1: io ti potrei
0: no.
1: dire sì, certo, è così, poi magari non è così,
0: no, vabbè,
1: capito?
0: Comunque sai benissimo che nella piana di Prata, che tu dove vai
1: frequenteggi?
0: Spesso da...
1: Tu no, frequenteggiavi?
0: La piana di Prata Porci, fuori le mura di Tuscolo, dove tu corri spesso, no?
1: È lì sempre, che vai, io sì, in effetti...
0: Che vai lì a fare allenamenti.
1: Sì, beh, chiaramente, posto ideale.
0: Da cui hanno ottenuto l'appoggio le truppe imperiali di Federico Barbarossa, guidate da Rainaldo, non Renaldo,
1: No.
0: Rainaldo, sconfiggono quelle dello Stato Pontificio e della città di Roma, comandate da Oddone. Non Ottone, Oddone.
1: Oddone. È perché aveva il raffreddore quando me l'hanno
0: e frangipane.
1: Buonissima torta.
0: Vabbè. La battaglia di Monte Porzio, Catone. No,
1: no,
0: solo
1: no,
0: Monte
1: no,
0: Porzio.
1: No, no.
0: Fa registrare a Roma. Oh mamma mia, è stato pontificio 10.000 morti a faccia.
1: Scusami, dottore.
0: No, a faccia.
1: Ti fa male la romanità, per bacco. Un giorno ti porterò la frangipane del
0: vabbè, no,
1: della
0: comunque 10.000 morti, caspiterina.
1: Infatti viene ricordata oggi, 29 maggio del 1176, la Lega Lombarda sconfigge l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico al comando di Federico Barbarossa nella battaglia di Legnano, infliggendo gravi perdite al nemico. Succedeva 850 anni fa.
0: Dato che io la prima l'ho letta con l'accento romano, te me lo dovevi accennare con un accento lombardo.
1: Mi consenta, avrei dovuto farla tutta così.
0: La Lega...
1: No, poi
0: così,
1: mi sarebbe
0: così
1: uscito l'emiliano.
0: È romagnolo.
1: Ma sicuro poi mi slittava sul romagnolo.
0: La Lega Lombarda sconfigge l'esercito del Sacro Romano Impero.
1: No, non ce l'avrei fatta.
0: Vabbè, comunque.
1: Hai ragione.
0: Ancora? No, perché io pubblicizzo la tua Roma, ma tu...
1: Pensavo di averti influenzato in questa settimana.
0: Non è che mi influenzi.
1: Ti ho influenzato, lo so.
0: Il regno delle due Sicilie.
1: No, questa secondo me io non mi
0: con l'appoggio del Granducato di Toscana e volontari toscani e napoletani subisce la sconfitta della battaglia di
1: Curtatone e Montanara
0: nella prima guerra di indipendenza italiana. Le truppe austriache di Joseph Heisenkirch,
1: l'hai detto benissimo, Redetzky,
0: infatti, no, ma io l'ho detto con l'accento della bassa bavarese,
1: giusto, ma infatti l'avevo percepito, si sentiva chiaramente.
0: Mancano l'accerchiamento
1: lì.
0: Però non ha trovato l'accerchiamento.
1: Eppure riescono a sopraffare lo schieramento avanzato di Carlo Alberto di Savoia.
0: Savoia debutta
1: chi? Quando?
0: Al teatro dei Champs-Élysées a Parigi, il balletto
1: che tu anche frequenti spesso.
0: Beh, io non è che sono di casa, ma quando arrivo mi fanno hi.
1: No, bonjour.
0: Mi confondo sempre col teatro.
1: Quando vai a Broadway, Broadway. Mi rendo conto.
0: Senti, comunque, la saga della primavera, con le musiche composte da Igor Stravinsky.
1: Stravinsky?
0: Il titolo originale dell'opera è la Le Sacre du Printemps.
1: Bravo!
0: Ovvero il rituale delle primavere.
1: Nella sua traduzione letterale.
0: Ma certo. Parlami di te.
1: Bellissima canzone, 1919. Mentre Albert Einstein è impegnato a Berlino, due spedizioni a Sobralin, Brasile, e sull'isola di Principe, costa ovest dell'Africa, assistono all'eclissi solare totale, misurando la deflessione di luce delle stelle dal campo gravitazionale del Sole. Gli studiosi possono confermare la teoria della relatività di Einstein, divulgata nel 1915.
0: Se vuoi ti posso...
1: Tu c'eri, vuoi dirmi questo?
0: No, no. Annunciare la teoria della relatività che...
1: Ma chiunque, siamo qui ad attenderti.
0: Chiunque oggi come oggi dovrebbe sapere, con un minimo di cultura, certo, la legge della relatività.
1: Ti ascoltiamo. Ma a parte
0: andiamo
1: questo,
0: avanti perché...
1: l'eclissi parziale, noi ovviamente non abbiamo assistito allo stesso fenomeno, qualche anno fa c'è stata qui a Montreal l'eclissi parziale, molto affascinante. Ad un certo punto, forse ti ricordi che anche gli uccellini hanno smesso di cantare per...
0: Era
1: un attimo.
0: Solo 2 anni fa,
1: solo 2 anni fa, mi sembrava una vita fa.
0: Ma te sei... Voi terrestri non avete bene il
1: tempo?
0: Il tempo.
1: Lo so.
0: Vincendo la tappa Firenze-Modena, nel Giro d'Italia di ciclismo, Fausto Coppi conquista la sua prima maglia rosa di capoclassifica. Complimenti al signor Franco Fausto Coppi.
1: C'è la foto in bianco e nero bellissima, che fa vedere anche come veramente andavano a gareggiare con una magliettina a maniche corte. Basta.
0: No, ma non
1: cioè,
0: è...
1: ci sono le divise, le cose, le biciclette di oggi.
0: Sì, ma no, non è solo quella maglia lì pesava 10 kg, io te lo dico.
1: Pure la bicicletta pesava
0: tanto. È di
1: lana.
0: Una volta c'era la bicicletta di lana, c'era
1: la bicicletta maglia... di lana, mi sa che era difficile da gestire.
0: La maglia di lana col giornale sotto per
1: non avere il freddo. E questo lo racconta invece Valentino Rossi, racconta spesso che quando iniziava si metteva la gazzetta e il giubbottino, certo, per non sentire freddo.
0: Certo. E c'erano dei pantaloni in lana che col sudore ti pizzica anche.
1: Ai ai ai.
0: Eh sì.
1: Tu lo sai, ce lo dici perché lo sai, l'hai vissuto?
0: No, perché ho vissuto un po' il mondo del ciclismo. Mio papà era un giudice di gara di ciclismo, quindi.
1: Conosce, hai visto?
0: Conosci, sì. I pantaloni, sai come sono i pantaloncini dei corridori di bicicletta? Adesso, non penso, ma una volta avevano la pelle di daino. Sai perché?
1: Per evitare.
0: No.
1: Che lo sfregamento
0: perché facevano, se uno doveva fare la
1: sì,
0: la facevano. Adesso si fermano i luoghi un po', certo che
1: è un po' scomodo, certo,
0: se la tappa arriva a Roma non è che ti fermi su davanti al Colosseo,
1: no, non è carino, davanti al Papa,
0: poi non è carino, poi ci sono i vigili, ti fermano, c'è un casino, no. Comunque era così, la bicicletta pesava dai 40 ai 50 kg, era in ferro, in acciaio puro, adesso le fanno in...
1: Sai a portarla su per le scale di Montreal?
0: No,
1: veramente facevi i braccia e spalle.
0: Erano pesantissime quelle biciclette lì.
1: Davvero.
0: Va bene, senti.
1: 1942, l'attore e cantante statunitense Bing Crosby incide il brano White Christmas di Irving Berlin per la colonna sonora del film Holiday Inn. Lo so, mi ha sconvolto.
0: Ma non è mica un hotel, Holiday.
1: Bravissimo, è vero, ho pensato alla stessa cosa, vedi? Hanno preso il titolo da qua.
0: Vabbè, senti.
1: Dimmi, ma dimmi pure di te. Parlaci di te.
0: Volevo dirti che... Papa Paolo VI ordina nel 1967 27 nuovi cardinali nella Chiesa Cattolica.
1: Tra attenzione, loro, attenzione, perché voi dite, vabbè, 27 nuovi cardinali e che sarà mai?
0: Però,
1: no, attenzione.
0: Fra uno di loro c'è questo signore che si chiama Karol Wojtyła.
1: Viene da Cracovia
0: e sarà il suo successore, mi sembra, tra l'altro. Sì, Wojtyła state sul successore.
1: Quindi occhio ai vescovi.
0: Se mi sbaglio mi corrigerete. Frase storica questa qui.
1: Assolutamente.
0: Andiamo un po' avanti. Arriviamo fino al...
1: Dove vuoi andare, Ivan? Oggi ti vedo bello carico.
0: Andiamo. Ecco, nel 1982, nella casa parigina del produttore Laurent Petit, viene trovata morta l'attrice Romy Schneider, molto popolare per aver vestito i panni della principessa Sissi.
1: Sì, che io tuttora lo riguardo questo film in tre atti, mettiamola così, tutte le volte che torno a casa lo danno spesso, però
0: sì,
1: sempre più in versione
0: su...
1: Rete 4.
0: Ah no, io lo vedo su... anche su CBC, non so,
1: c'è un canale che lo dà spesso, solo che purtroppo negli anni lo accorciano.
0: Ecco, le pubblicità che arrivano, bisogna accorciare i film.
1: È terribile questa cosa. Invece, tornando all'attrice, poverina, si è parlato di attacco cardiaco, ma purtroppo non si esclude l'ipotesi del suicidio.
0: Una tragedia ha colpito nel 1985 tragedia allo stato di Elsen a Bruxelles, in Belgio, in occasione della finale della Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, con un drammatico bilancio di 39 morti e oltre 600 feriti. I processi appureranno che l'azione è stata un deliberato e premeditato attacco degli hooligans ai tifosi juventini e condanneranno 25 persone, oltre al capitano della gendarmeria belga Mieux, il presidente della Federcalcio belga Rosen e al segretario generale dell'UEFA Bangester. Io me la ricordo questa tragedia. Tu eri piccolo. No, non eri non ancora nato.
1: Però vabbè.
0: Niente, è caduta proprio una balaustra, lo stadio proprio, una balaustra dalla calca è caduta e...
1: No, ma veramente terribile.
0: Quando ti scendono, quando hai sopra 300 persone, purtroppo... Eppure c'è stata anche una...
1: 41 anni fa, in realtà purtroppo è entrata nella...
0: C'è stata anche una polemica che hanno fatto continuare la partita, la Juventus ha vinto 1-0, ma tutti dicevano che dopo una cosa così doveva sospendere la partita.
1: Beh, ma certo...
0: Ma invece hanno continuato, hanno ritardato, ma alla fine hanno fatto la partita. Va bene.
1: Parliamo di bandiere?
0: Ma come vuoi tu, guarda.
1: 1986, la bandiera europea viene issata per la prima volta davanti al palazzo, sede della Commissione europea a Bruxelles. Composta da 12 stelle in campo azzurro, è stata adottata dal Consiglio d'Europa del 1955 e in seguito come simbolo della CE nel 1983 e poi nell'85.
0: Parlando di questa cosa, nel 2005 bocciato in Francia il testo del trattato per l'adozione di una Costituzione europea. Al referendum vota contro il progetto il 54,6 degli elettori e quindi sullo stesso tema in febbraio si era espressa anche la Spagna approvando il progetto. Fra 3 giorni si voterà nei Paesi Bassi e dopo non so come è finita, ma comunque.
1: E invece nel 2011 Malta fu l'ultimo paese ad inserire il divorzio, c'è stato il referendum il cui 72% dei votanti si è espresso a favore, era l'ultimo paese europeo in cui non era possibile divorziare e il secondo al mondo insieme alle Filippine, ma questo succedeva solo 15 anni fa.
0: Nel 2013 ricordiamo che nella sua casa di Porta Romana a Milano si spegne l'attrice Franca Rame, 83enne, lo scorso anno era stata colpita da un ictus. Ascolteremo, perché lei era una cantante, attrice, era la moglie di Dario Fo. E quindi,
1: anche insieme a Dario Fo hanno fatto veramente la storia
0: era la moglie
1: del teatro.
0: Dario Fo e quindi teatro.
1: Italiano.
0: Sì. Ultima notizia, la vuoi leggere tu?
1: Certo, ci spostiamo nel 2022 al Museo Louvre. Un 36enne che ha avuto l'ardire di travestirsi da anziana disabile si è avvicinata alla famosissima Gioconda su una sedia a rotelle e poi ha scagliato una torta alla panna contro il celebre dipinto di Leonardo da Vinci. Ovviamente il motivo è ambientalista, nessun danno perché ovviamente la Gioconda è super protetta da un vetro antiproiettile. L'uomo poi però è stato arrestato e denunciato.
0: Neanche l'FBI riuscirebbe a portar via
1: la torta o
0: no,
1: la
0: Gioconda?
1: Beh, Ivan, però attenzione, perché al Louvre c'è stato un grande furto, adesso magari
0: sì,
1: la Gioconda
0: ma altre perché cose io gli avevo suggerito che la password per farla ricordare a tutti doveva essere Louvre.
1: Louvre è tutto maiuscolo, mi raccomando.
0: Il proverbio: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare.
1: Proverbio
0: cinese. Io
1: aggiungerei pure l'uomo, così almeno ci salviamo.
0: Allora, se il proverbio è cinese, lasciali decidere
1: sì,
0: i cinesi.
1: Lo porto
0: quello
1: io
0: voglio.
1: Nel 2025.
0: Allora, da lunedì ascolteremo i proverbi che creerai.
1: Mi sa di sì.
0: E voilà.

0: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
1: Salve, sono Anthony Miliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Maggio è il mese di risparmio da Hyundai Gabriel Anjou con l'evenement Avantage Hyundai. Ascolta bene, Hyundai Elantra 2026 noleggia la versione Essential $72 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure affitta il fantastico Hyundai Tucson per soli $98 a settimana per 48 mesi. Sei stanco di pagare la benzina a $2 al litro? Da Hyundai Gabriel Anjou puoi affittare la Hyundai Kona Preferred 100% elettrica per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou, grande scelta al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

0: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Bocconcini Saputo, 375 grammi, 3,49. Pasta Camerino, varietà assortita 500 grammi, formati classici 2,99. Caffè Lavazza, crema e gusto e qualità rossa 250 grammi, 5,99.
0: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

ora che la primavera è finalmente arrivata, per chi ama il suo giardino c'è Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, da più di 60 anni al vostro servizio. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, dove troverete la più vasta selezione di alberi, piante, vasi decorativi, fontane e terra sfusa della marca esclusiva Fafar, consegna a domicilio. Chi ama il suo giardino ama il Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, concessionario di Permacon, Technoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavimenti, mattoni ornamentali e tutto ciò che vi occorre per il patio e il giardino. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile vi aspetta con grande scelta di cassetti di fiori e legumi appena arrivati. Mega Centro Montreal all'8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard, aperto 7 giorni su 7, 514 321 0350.

0: nella nostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: ananas 2,99, pesche 1,99 la libra, angurie senza semi 4,99, pollo da grano 2,99 la libra, bistecca alla francese 7,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Canonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere. Bonanza La
2: Lumière. Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire dal 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5,548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: È una tipica espressione della vocalità del collegio dribbio del canto all'italiano.
1: Le mie parole sono

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
2: Trovati all'appuntamento con l'oroscopo del 29 maggio. Tantissimi auguri a voi che siete nati oggi. Ariete, la stanchezza si sente, la pazienza cala. Giove e Venere in quadratura rendono tutto più difficile, soprattutto nei rapporti. Voi e il partner non siete sulla stessa lunghezza d'onda e basta poco per rispondere male. Meglio evitare discussioni inutili e rimandare ciò che non è urgente. Toro. La tensione resta anche oggi, ma la gestione va meglio. La luna in opposizione continua a creare piccoli scontri o incomprensioni, soprattutto nelle questioni più banali. Non è il momento di dimostrare a chi ha l'ultima parola, meglio lasciar correre e concentrarsi su ciò che conta davvero. Gemelli. Restate attivi, ma con meno precisione del solito. Senza sostegni particolari rischiate di disperdervi tra mille cose e perdere il filo facilmente. Più parlate e spiegate, più vi allontanate dal punto. Meglio tagliare corto e concentrarvi su ciò che serve davvero, senza aggiungere altro. Cancro. La luna a favore insieme a Venere alza il livello di intesa e complicità. Si passa facilmente dalla parola allo sguardo e dallo sguardo al resto. Cena fatta bene, luci giuste, tempi lenti, il clima si costruisce e voi lo fate sapere. Quando vi lasciate andare, l'effetto è decisamente interessante. Leone. La Luna e Marte dissonanti mantengono alta la tensione, soprattutto nelle dinamiche quotidiane e nei rapporti più diretti. Basta poco per reagire in modo eccessivo o per trasformare una cosa banale in un problema. La pazienza è bassa e la voglia di avere l'ultima parola molto alta. Non è la combinazione migliore. Vergine. La Luna e Venere a favore mantengono equilibrio e una gestione più leggera delle relazioni. Vi muovete bene, senza bisogno di controllare ogni passaggio. E incredibilmente funziona lo stesso. Qualcuno vi risponde in positivo e non succede tante volte. Meglio non analizzare troppo il perché. Bilancia. Il clima resta un po' delicato nei rapporti e si percepisce nei dettagli. Venere in quadratura continua a creare piccole incomprensioni o cambi di tono improvvisi. Nulla di grave, ma serve più attenzione a come reagite. Se evitate di interpretare tutto, la giornata resta più semplice. Scorpione. La Luna nel segno mantiene alto il livello di percezione, ma anche la sensibilità. Sentite tutto, capite tutto e scegliete cosa dire. Ottima strategia. Nei rapporti avete un vantaggio evidente. Vedete prima degli altri dove stanno andando le cose. Usatelo senza esagerare. Sagittario. Vi muovete con più cautela, forse anche troppa. Qualcosa vi trattiene o vi porta a riflettere più del necessario, rallentando un po' il ritmo. Non è male, ma non esagerate con i dubbi. Sul lavoro, meglio non rimandare troppo. In ambito affettivo, evitate di chiudervi. Il dialogo resta fondamentale. Capricorno, vi muovete con sicurezza e con una buona dose di intuito. La Luna a favore sostiene le vostre scelte e vi aiuta a cogliere le occasioni giuste. Sul lavoro potete ottenere risultati concreti. Nei rapporti c'è più complicità, anche se preferite sempre mantenere un certo controllo. Acquario. Il clima resta un po' instabile e richiede maggiore attenzione a causa della luna ostile. Non tutto va come previsto e questo potrebbe innervosirvi. Meglio non forzare situazioni che non sono ancora pronte a sbloccarsi. Sul lavoro procedete con calma, nei rapporti serve più ascolto. Pesci. Il cielo continua a sostenervi e vi permette di vivere le situazioni con maggiore spensieratezza. Vi sentite più sicuri e anche più disponibili. È una giornata adatta per uscire, incontrare persone o portare avanti qualcosa che vi interessa. In amore c'è una bella armonia. CFMB. Bentrovati alla Top 10 di CFMB 1280.
3: In diretta su CFMB 1280 con Vittoria Zorfini.
2: E Silvio Orvieto.
3: Buongiorno.
2: Mamma mia, come ci è venuta bene questa Top 10 e questi saluti iniziali.
3: Allora, mese di maggio.
4: Su coraggio, cantava Umberto Tozzi. Su
3: sì.
4: coraggio, primo maggio.
3: No, a me
4: maggio.
3: Piaceva Fiore di maggio.
4: Bellissima, di Fabio Concato. Però non è in classifica oggi,
3: no,
4: nei nostri cuori sempre, nelle nostre playlist anche. Oggi parliamo della top 10 della nostra Radio del Cuore, SFM 1280. Partiamo dalla decima posizione.
3: New entry!
4: Ma già l'abbiamo ascoltata in lungo e largo. Francesco Gabbani dalla vincita di Occidentali Scarma ha continuato a sfornare successi come questo.
3: Che tra l'altro va benissimo per il periodo.
4: Perfetto.
3: Summer Funk.

0: New entry per Gabbani, new entry che il mese scorso era entrato direttamente in prima posizione, un brano che è al nono posto.
1: Vedi chi se le ricorda le cose. Stiamo parlando dell'insolita coppia Blanco ed Elisa con il brano Ricordi.
0: Un duo che ha fatto letteralmente faville.
1: È il caso di dirlo, anche se sono scesi in classifica, comunque pezzo bellissimo, noi ce l'andiamo ad ascoltare.

0: Siamo ricchissimi di new entry in questo maggio.
1: Sì, ma bisogna dire che essendo una classifica mensile è abbastanza scontato che ci siano delle new entry, perché con ogni mese la musica evolve.
0: Evolve, ma secondo me più ci avviciniamo all'estate più ci si prepara per le famose hit estive. E quindi mi sembra di essere circondata da tutti i nuovi pezzi. Anche Saif, reduce da Sanremo, esce con un brano nuovo.
1: Buona domenica, che va benissimo anche perché se anche non festeggiate l'estate, la domenica si sta
0: sempre. La domenica sì, assolutamente.
1: Ecco,

0: domenica.
1: Torna, finalmente. Silvio, sei contento?
2: Sono contentissimo, anche perché lei ha questo brano che a me fa impazzire. Stiamo parlando di Madame, lei ha questo brano che è anche fatto in francese, altre cose, Tu mi hai capito. Questo era un brano che a me provoca molte emozioni e adesso ne ha registrato un altro sullo stesso soggetto ma con Marrakesh, il titolo è...
1: Volevo capire.
2: Voilà, quindi Tu mi hai capito era nel passato, adesso Volevo capire, nel senso che non sono sicuro di aver ben capito, forse, non lo so.
1: E quindi confrontiamoci con la musica, mi sembra giusto.
2: Vai.

0: Da HyundaiGabriel.Tremble a maggio tanti speciali con l'événement Avantage Hyundai. Affittate la comoda Elantra 2026 versione Essential per $72 a settimana per 60 mesi senza anticipo. Oppure noleggiate il fantastico Tucson Preferred All Wheel Drive per soli $98 a settimana per 48 mesi. Siete stanchi di pagare la benzina a $2 al litro? Allora andate da HyundaiGabriel.Tremble e scegliete la Kona 2026 Preferred, economica perché è 100% elettrica. Si può affittare per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. HyundaiGabriel.Tremble, ampia scelta di colori e modelli, consegna rapida. HyundaiGabriel.Tremble al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Siamo arrivati alla posizione numero 6 della nostra top 10 di CFMB 1280.
3: Che era già presente il mese scorso. Ma
2: sia
3: che
2: la top 10, ma anche i due artisti.
3: Sì. Essendo giovani, sì.
2: Tiziano Ferro e Giorgia.
3: Sì, che erano però settimi, quindi sono saliti di una posizione in un mese, va bene così.
2: Pian pianino
3: si scalano le vette.
2: Assolutamente, anche noi in classifica l'abbiamo passata tanto, una coppia che avevamo già conosciuto in passato, loro sono amici, Tiziano molto fan di Giorgia.
3: Chi non lo è
2: aggiungerei io, però in più appunto Tiziano è riuscito a farci anche a cantare questo nuovo brano.
3: È un ferreo sostenitore di Giorgia, direi quasi. Era battuta.
2: L'ho capito adesso.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E questa era Superstar Tiziano Ferro featuring Giorgia.
1: E continuiamo con canzoni estive a questo punto.
0: Sì, alla numero 5, cioè sì. Non è un modo di dire, proprio il titolo della nuova canzone di Annalisa, ne avevamo già parlato, che durante la promozione e l'annuncio di questo nuovo singolo ha detto sì, ma non è una canzone estiva,
1: sì.
0: si sta prendendo un po' gioco di noi, sta scherzando.
1: Però ci avviciniamo all'estate,
0: lei sta salendo
1: in classifica, va bene così a un certo punto, canzone estiva che è in quinta posizione e non c'era il mese scorso, è nella top 10,
0: hai capito?
1: Quindi entra anche lei, new entry, in quinta posizione.
0: Nella cinquina.

0: siamo già arrivati alla quarta posizione, resta saldo Samurai J, perché forse è una delle canzoni che stiamo ascoltando di più in questo momento. Ossessione.
1: Sì, è una canzone che per la classifica della Federazione dell'Industria Musicale Italiana domina da tempo.
0: Da Sanremo.
1: Sì, da Sanremo, esattamente, brava. Era, per quanto concerne la nostra top ten, era terza la settimana scorsa, quindi perde effettivamente una posizione, ma francamente in un mese non è drammatica come cosa.
0: Diciamo che resta il chiodo fisso di questo periodo.

0: Allora, a differenza dei nostri ritmi personali di vita, in terza posizione anche qui una new entry di Emma featuring
1: Ercomi,
0: che io ho
1: ti ho tolto dal...
0: No, te l'ho fatto dire a te perché...
1: Noi di Roma, dici con queste R, anche se lui non è di Roma.
0: No, però a me viene proprio dalla romana Ercomi, oh, vedi Ercomi che viene a cantare.
1: Vabbè, Ercomi poteva sceglierlo un po' diverso questo nome. Comunque,
0: sì, un po' più facile anche da pronunciare.
1: Che diami, ci picchia. Comunque, questi due artisti si incontrano per la prima volta con... Non è vero, non è la prima volta perché ne avevano già fatto un altro insieme ad altri anche.
0: Ah,
1: prima
0: vabbè,
1: volta da soli.
0: Ecco,
1: la prima volta,
0: dire,
1: quello volevo dire, grazie.
0: In modo
1: grazie.
0: Più intimo, ecco. Quindi l'intesa è pazzesca, dicono.
1: Confermiamo. Ma ci potete dire anche voi la nostra, adesso ce l'andiamo ad ascoltare. Comunque...
0: Numero 3, comunque voglio dire, è già nel podio. Medaglia di bronzo per
1: Vacci Piano.
0: Va bene.

0: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire da 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Noi, insomma, la canzone estiva in realtà forse ce l'abbiamo già adesso riconfermata nelle classifiche.
2: Questa è ballabile già in partenza.
1: Vero.
2: Vogliamo dire, è ballabile. Ci fa pensare
1: all'estate.
2: All'estate.
1: Al ritorno a casa, nel proprio paese d'origine.
2: E poi anche l'anno scorso la Brancale ci ha fatto ballare.
1: Vero, verissimo.
2: L'estate scorsa.
1: Assolutamente. Quindi, con Serenata insieme ad Alessandra Amoroso.
2: Esatto.
1: Quest'anno è tornata con Levante e Delia al mio paese.
2: Al mio paese che per il mese di aprile era in ottava posizione, che si ritrova al secondo posto.
1: Secondo posto.
2: Medaglia d'argento, signore.
1: Abbiamo quasi una vincitrice.
2: Abbiamo quasi una vincitrice.

0: Invece il brano che era secondo nella top 10 il mese scorso, questa settimana è primo.
1: Era solo questione di tempo per i The Colors per arrivare alla vetta. Io l'avrei comunque data al mio paese, a Serena Brancale, ma comunque, visto che era già salita, insomma, ci sta al secondo posto e ci sta che Rolling Stones, il nuovo brano dei The Colors, sia arrivato appunto alla numero uno della nostra top 10 di CFMB 1280.
0: È anche uno dei brani più ascoltati in Italia in questo periodo, diciamo.
1: Vedi, anche noi in qualche modo siamo collegati e noi ce l'andiamo ad ascoltare.

0: Grazie davvero per essere stati con noi. La Top 10 di CFMB torna il mese prossimo.
1: Grazie Vittorio Zolfini.
0: Grazie a te caro Silvio Orvieto e grazie a voi per l'ascolto.
2: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
3: Duo Surf and Turf, aragosta viva a 9,95 la libra e filet mignon di manzo a 17,99 la libra. Filetto di salmone fresco dell'Atlantico o coho 8,99 la libra. Formaggio in blocco selezione da 400 grammi oppure Black Diamond gratuito.

0: Sonaria, dall'Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte de Liesse.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Guerra in Ucraina, dopo il drone di Mosca caduto su un palazzo residenziale in Romania, Bucarest ha dichiarato persona non grata il console generale russo. Le contromisure non mancheranno, ha avvertito a stretto giro il Cremlino. Al termine del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, il presidente romeno ha affermato che il drone faceva parte di uno sciame di 43 dispositivi diretti verso obiettivi in Ucraina. La risposta unitaria degli alleati NATO, ha dichiarato, rappresenta una forte dimostrazione di solidarietà ed ha annunciato che l'alleanza trasferirà parte delle sue attrezzature di difesa aerea in Romania come soluzione provvisoria finché non saranno modernizzati i suoi sistemi nazionali utilizzando anche fondi comunitari. Condanna per l'accaduto è stata espressa da Bruxelles. La premier Giorgia Meloni ha parlato di un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. Crisi internazionali, giovani e intelligenza artificiale sono i temi al centro delle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Panetta.
4: Un rischio per la crescita futura, rincari che già oggi famiglie e imprese scontano. Il governatore della Banca d'Italia lancia l'allarme su un'inflazione che nello scenario peggiore potrebbe arrivare al 6% causa crisi nel Golfo Persico. Attenzione però a sacrificare risorse per tamponare il caro energia. Fabio Panetta.
5: Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche per attenuare l'impatto dei ricavi.
4: L'Italia perde slancio, afferma il governatore di Banca Italia nelle sue considerazioni finali. Per questo bisogna puntare sui giovani, la formazione e soprattutto l'intelligenza artificiale. Ancora Panetta.
5: L'Italia deve guardare al futuro con determinazione. La tecnologia sarà il terreno decisivo di questa sfida. La rivoluzione tecnologica deve essere governata. Servono regole adeguate a tutelare il pluralismo, l'apertura dei mercati, la concorrenza e la dignità del lavoro. Vanno condivise a livello globale.
4: Con Federico Foroni, Amalia Carosi, GR1.
3: Record di occupati ad aprile, 63,1%, il massimo dal 2004, quando sono cominciate le serie storiche dell'Istat. Scende il tasso di disoccupazione al 5,1% per i giovani e al 16%. Bene anche la crescita. L'Istituto di Statistica ha rivisto al rialzo le stime sul PIL, che quest'anno dovrebbe salire dello 0,8%. Dati rassicuranti sull'inflazione, dati meno rassicuranti sull'inflazione, che a maggio sfonda la soglia del 3%, più 3,2% rispetto all'anno precedente. Pesano il costo di energia, trasporti e cura della persona. Il carrello della spesa invece rimane stabile. Droga, armi e rapporti con l'andrangheta, blitz contro la criminalità organizzata a Roma.
6: 7 gli arresti eseguiti questa notte dal comando provinciale dei carabinieri coordinati dalla direzione distrettuale antimafia, un'organizzazione criminale con base a Roma dedita al traffico di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione. Ai componenti sono stati contestati anche reati di estorsione e detenzione illegale di armi. Il colonnello Adolfo Angelo Santo, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Roma.
7: Parliamo di un sodalizio dedito prevalentemente al narcotraffico internazionale, con rapporti diretti con i cartelli sudamericani, cartelli albanesi operanti nel nord Italia e soprattutto con esponente l'andrangheta della piana di Gioia Tauro.
6: Kalashnikov, giubbotti antiproiettili e munizioni sono stati sequestrati alle 4 di questa notte.
7: Una K-47, fucile a canne mozze, una mitragliatrice Scorpion con silenziatore, una calibro 22, giubbotto antiproiettili.
6: Sono due principali indagati del gruppo criminale: Sergio Gioacchini, fratello di Andrea soprannominato Barbetta, e Roberto Caputo. Arrestate in flagranza anche altre due persone in possesso di armi e droga. Sara Verta, GR1.
3: Meteo, breve tregua dal caldo, ma sul ponte del 2 giugno tornerà a splendere il sole. Sentiamo le previsioni con il tenente Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
2: Temporali sia al nord che al centro, soprattutto tra Piemonte, Lombardia e Liguria, poi a Toscana, Umbria e Lazio, anche le nostre due isole maggiori. Poi questa situazione tende a migliorare nel corso della serata. Le temperature sono scese di qualche grado, torneranno a salire domenica ad iniziare dalla pianura padana, mediamente intorno ai 32-33 gradi.
3: Qualche disagio per lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base contro il caro vita, mobilitazione che riguarda anche trasporti, sanità e scuola, treni fermi fino alle 21. La linea sulle strade del Giro, il GR torna alle 16.
8: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
9: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciatele lì, trasformateli in denaro contante subito.
8: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
9: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
8: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
9: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
8: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai, mai, mai inutile.

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso, sono io, se ritorno e se poi vado.

con te. Lei che l'ama fino in fondo, ma lui non c'è. Lei con lei, lui con lui.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Se sei sincero.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Non mi spegnerai con i tuoi sbalzi d'umore.

Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte de Liesse.

0: Il programma che segue è un gentile omaggio di Energain, aria condizionata con modelli molto efficaci, silenziosi, garantiti 10 anni. Giuseppe Fazio, Energain al vostro servizio. Chiamatelo al 514-224-6230.
1: Buongiorno, bonjour pour Océane, la mia amica di viaggio. Je pense que je commence à parler italien maintenant, hein? Un pochito, un poco. È normale avec questi programmi, queste canzoni, è normale che questa bella ragazza che ci fa la compagnia fino a forse metà luglio, anche di più, dovrà assolutamente parlare italiano, vero, brava, brava. Amici, come state? È passata un'altra settimana, siamo qua. Beh, oggi una giornata un po' uggiosa, come sapeva cantare il nostro grande Lucio Battisti, però il calore sta là, non è arrivata la vera estate, non aspettate la vera estate, perché poi dopo sarà troppo caldo, troppo tardi per far pulire la macchina, per verificare il freon, quindi chiamate subito Giuseppe Fazio al 514-224-6230 Energain, oppure Nathalie al 514-360-0436. No, ho sbagliato, 360-3604. Ecco, se vi rimproverà Nathalie, ho dato il numero sbagliato. Niente, allora, vi ricordate cosa abbiamo detto nelle prime due puntate? Di solito, come ho detto l'altra volta, si fa sempre il riassunto. Allora, pulire i filtri, interruttore, far cambiare la macchina. Se non avete fatto pulire, perché la macchina sarà già da di 10, 11 anni, 15 anni installata, è il tempo per farla pulire. Quindi chiamate Giuseppe Fazio, se preferite Peppino, 514-224-6230 e mi interesserò a mandarvi un tecnico per far pulire questa macchina. Sono sicuro che molti lo hanno fatto, ne ho le prove, però sono sicuro che ancora altri non l'avete fatto. Cosa aspettate? Aspettate che il caldo arrivi troppo o troppo tardi, come ho detto l'altra volta? Potreste rischiare di restare fuori, perché poi quando il caldo inizia gli installatori sono occupati per fare le installazioni e non c'è più tempo per la pulitura. Quindi fatelo adesso, prima che arrivi il mese di giugno, perché sicuro l'estate arriverà, come arriverà tutti gli anni, come abbiamo avuto negli anni precedenti. Il caldo arriverà, due mesi, un mese, due settimane, non importa, ma l'importante è che voi vi prepariate, che quest'area condizionata deve essere pulita e intrattenuta. Bene. Allora, ricordate dove eravamo rimasti la settimana scorsa? Ero seduto sul tavolo a firmare il contratto e stavo litigando con la cliente che voleva un prezzo migliore, un prezzo più speciale. Giuseppe, ma tu me conosci? Mi è venuto pure aspirapolvere, mi faranno un prezzo buono. Beh, guardate, non è che io adesso mi butto a parlare il mio cosentino, il mio dialetto, perché mi viene e voglia di parlare. Io sono sicuro che ho centinaia e centinaia di clienti calabresi che mi capiscono in questo momento, che saluto caramente. Devo salutare ancora Nicola Ricciardelli, il mio vecchio meccanico da 35 anni, adesso ha preso la residenza, come si dice, la retrette, è a casa, ascolta la radio, perché Nicola Ricciardelli non solo io sia stato suo cliente, è stato il mio primo cliente che il 28 luglio del 2002 mi ha acquistato la prima aria condizionata, e come sapete tutti, la prima vendita non si scorda mai, come l'amore, il primo amore non si scorda mai. Va bene, adesso, allora, eravamo rimasti sul tavolo a parlare, il contatto è fatto, però sono sicuro che, non senza offesa a nessuno, quando si compra un'aria condizionata bisogna sapere quello che si compra, la grandezza, la qualità, da dove viene, perché devo esservi un pochettino, non è per puntigliare, io ho tanta esperienza, ragazzi, ho 77 anni, con la gente ho vissuto 50 anni, porta a porta per qualche anno ho vissuto tanta gente, ho conosciuto tanta gente. Guardate, c'è sempre qualcuno che dice, ah Giuseppe, c'è l'amico di mio figlio, l'amico dell'amico dell'amico che ne vende qualcuna, sì, per avere un miglior prezzo. Ok, sto d'accordo, tutti cerchiamo un buon prezzo, lo faccio anch'io quando compro qualcosa che riguarda la mia famiglia, la mia casa, però bisogna vedere cosa si compra e da chi si compra, è molto importante, perché una volta che questo amico dell'amico dell'amico vi vende un'aria condizionata, andrà bene due, tre anni, quattro anni. Se poi avete bisogno di un servizio, il servizio è importante, è bene che poi pagherete lo spostamento del camion, però la garanzia di 10 anni sul compressore, sui pezzi, chi ve la dà? Ed ecco, qui casca l'asino, bisogna fare attenzione da chi si compra. Per carità, io non voglio detrattare gli altri. La parola detrattare è importantissima dirla, perché? Perché se io mi metto a detrattare una persona vuol dire che non gli faccio capire che lui non capisce niente e che lui magari serve un fico secco. Ecco, detrattare una persona non è gentile, come è successo anche da questi microfoni. E va bene, allora cosa voglio dire? Voglio dire che sapere comprare, sapere cosa si compra. Voi sapete che le aree condizionate si calcolano a BTU. C'è 12.000, 9.000, è raro che si vende, c'è la 12.000, 18.000, la 24.000 e poi le sono le termopompe, quelle che vanno fino a 3 tonne, 2 tonne, 3 tonne, 4 tonne. Questo è un discorso a parte. Allora, cosa sono i BTU? È una misura inglese che dice questo. British è una misura che significa British Terminal Unit, cioè l'unità di misura dell'energia. Ok, la potenza del caldo oppure del freddo, la potenza di un compressore che si misura secondo la superficie della casa. Ecco, avete capito cosa sono i BTU. Allora, io entrando nelle vostre case mi do un'idea quanti piedi quadrati avete e quanti BTU avete bisogno. Poi, non solo dovete sapere cosa sono i BTU, ma cos'è la potenza di un compressore. La potenza di un compressore si misura in sears. Beh, allora, una volta, quando io ho cominciato 24 anni fa, abitualmente i modelli standard erano tutti di 12 sears. Adesso sono arrivati a 20, 22 e addirittura 25 sears. Ma cosa sono i sears? I sears è scritto S-E-R. Cosa sono? E il termine SEERS vuol dire Seasonal Energy Efficient Ratio, cioè rapporto efficienza energetica stagionale, unità che per misurare l'efficienza energetica della climatizzazione. Ok, boh, parole difficili, mamma mia, che parola difficile, Giuseppe. Bisogna saperle dire, perché quando si compra una casa, un'automobile, bisogna entrare dentro nei dettagli e sapere cosa si compra. Non solo il prezzo, non è per improverare, il prezzo è la base, però bisogna sapere cosa si spende se si pagano 3, 4, anche 5 mila dollari. Bisogna sapere se questo amico dell'amico dell'amico vi suggerisce, giusto per fare un favore a loro, solo per risparmiare 500, 300 dollari, 600 dollari, voi magari rischiate di avere una macchina non all'altezza, non garantita, o se garantita poi chi ve la vende non è sul mercato, si scioglie come neve al sole, si dice. Ecco per cui Giuseppe Fazio, 24 anni che è sull'aria condizionata, la compagnia esiste da oltre 35 anni, ecco per cui siamo ancora là. Quindi è importante avere un concessionario, una compagnia che vi garantisce la macchina e i pezzi. Perché è normale che quando io vi lascio, vi do una stretta di mano, una calorosa stretta di mano, vi dico grazie, grazie, grazie e vi lascio un contratto. Ecco, questo è bello. Avere un contratto che anche vendendo la casa, il prossimo compratore, il prossimo cliente della vostra casa sarà, usufruirà di questa garanzia. Quindi non vi preoccupate, signore, amici anziani, siete anziani, non vecchi, che un giorno dovreste vendere la casa, la garanzia passa da un proprietario all'altro. E questo è molto importante. Allora, i prezzi sono variabili. Oggi sapete che con l'inflazione, la guerra, il petrolio è salito alle stelle. Voi lo sapete, chi c'ha una macchina me lo può dire. ecco, pagare $2 per un litro di benzina no, non è da tutti, purtroppo noi lo dobbiamo farlo, perché questa è una piaga che interessa il mondo intero. Ecco, ecco per cui le compagnie di trasporto, le navi che portano le macchine dalla Cina, Giappone, per Vancouver, poi da Vancouver al porto di Montreal, è tutto un lavoro, ecco, bisogna anche calcolare tutte queste cose, ecco per cui il prezzo poi magari è diverso di quello che ve la vende sotto il tavolo, lo devo dire l'amico dell'amico dell'amico di vostro figlio, no, questo no, non va, ecco. Allora, quindi avete avuto sempre la possibilità di comprare da una persona che vi dà la fiducia, e quello è importante. Energy 514-224-6230 oppure Nathalie 514-360, questa volta lo leggo per non sbagliare, 514-360-3604, ecco, per servizio la pulitura e soprattutto per chi non ce l'ha, oppure si accorge che il compressore fuori fa rumore, ha già 15-18 anni e l'altra signora ha chiamato, che la saluto. Ha detto: Giuseppe, io prima che mi lasci, mentre fa troppo caldo, io la voglio cambiare. Ed ecco, sono andato sulla strada Marchette e ho cambiato la macchina. Quindi il timore, la paura di questa signora Gilda, che la saluto se è in ascolto, che ha avuto paura che arrivando il grande caldo restasse a piedi, come si dice, senza aria fredda. E queste persone anziane che sono abituate ad avere l'aria fredda hanno appunto questa paura, prima che arrivi il grande caldo e poi dovranno aspettare 10-15 giorni, ecco che sono previdente e io mi congratulo con queste signore. Non aspettate, lo dico fino alla nausea, non aspettate fino all'ultimo minuto per provare e far partire la vostra aria condizionata e rendervi conto in che stato è la vostra aria condizionata. Questo è quello importante, questo è l'importante. Va bene. Allora, Giuseppe Fazio, 514-224-6230, oppure Nathalie 514-360-3604, questa volta l'ho ricordato, ecco, per la pulitura, il cambiamento della macchina e naturalmente una nuova installazione. Ho spiegato pure come si fanno le installazioni, si devono passare sotto i pavimenti, dentro in guardaroba, nel soffitto. È molto importante questa cosa qua, perché non è un filo di cavo che si può passare ovunque. Bisogna trovare anche la pendenza dell'acqua, perché voi sapete che nelle nostre case sono piene di umidità. E se non si fa uno scarico dell'acqua con la pendenza, l'acqua cade a terra e poi i mobili. Oh Giuseppe, mi ha rovinato tutto un mobile mio, un specchio mio, è tutto ammaciato. È normale, perché se voi non ci fate dare la pendenza, oppure quando non si può dare una pendenza, si occorre alla pompa drena, si dice, una pompa che spinge l'acqua verso l'alto. Ecco, quella è la misura urgente per provocare, per evitare che l'acqua coli nelle vostre case. Quindi sono tante tecnologie che poi queste cose noi le discutiamo davanti al tavolo, seduto al tavolo davanti alla cliente. Bene, allora, la GRI, io come ho detto poc'anzi, ho ottenuto il permesso di vendere la GRI, G-R-E-E, c'è chi la pronuncia GRE-GRI, ok. L'altra volta mi sono un po' confuso dicendo perché se ne producono 27 milioni di unità all'anno, ed è non 27 milioni di unità all'anno, più 8 milioni di quelle centrali. Mo spara una boom, Peppi. No, è la vera pura verità, perché la GRI si costruisce in diversi paesi, ecco per cui è distribuita in tutto il mondo. E finalmente sono riuscito modestamente ad avere dalla mia compagnia questo modello GRI che sto vincendo. Ha 10 anni di garanzia più 2, 12 anni di garanzia sopra il compressore, 12 anni sopra i pezzi, un anno la manodopera. È molto importante, silenzio sisma. A 25 sils e riscalda fino a meno 30. Wow, è un merino, una fesseria, Peppi. No, non è dico fesserie, no. Io segno la radio, dico la verità. Sono cose verità che adesso mi fa segno che è finito e sono passati 15 minuti. Allora, ho detto molte cose. La prossima volta vi prometto che parlerò di calcio. Sì, ormai il campionato è finito. L'Italia non andrà ai mondiali. una vergogna in più, perché sono 3 mondiali che l'Italia ha mancato e questo ci dispiace. Abbiamo un male al cuore noi tifosi italiani, per colpa di qualcuno, di una cattiva amministrazione e di giocatori poco responsabili, siamo riusciti a mancare 3 mondiali di fila. Un abbraccio a tutti, merci beaucoup, Ocean, alla prochaine semaine, ciao a tutti, un abbraccio, ciao.
2: Cercate un'aria condizionata? Energy Giuseppe Fazio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energy vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energy, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
0: Dall'Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Dall'Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte de Liesse.

0: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
1: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

Gloria di Umberto Tozzi è la canzone con la quale abbiamo, ecco, si può dire, lanciato la prima ora di questo, di questa puntata del Buon Pomeriggio. Venerdì 29 maggio, sta per finire un altro mese, il 2026 sta volando via così e neanche ce ne stiamo accorgendo. Benvenuti al Buon Pomeriggio, colgo l'occasione di salutare in regia la nostra Océane Brisebois-Baudry. Al microfono Sonia Benedetto in sostituzione di Vittoria Zorfini questo pomeriggio. Sono le ore 15:05. Prima di ascoltare la prossima canzone, vi anticipo che, a parte le tantissime curiosità che condividerò con voi in onda, avremo anche un ospite in studio, musicista, produttore, giovane italo-canadese Derek Orsi, che verrà in studio un po' più tardi. Dopo, e abbiamo un'intervista prevista un po' dopo le 4, quindi, e poi avremo anche delle telefonate per degli aggiornamenti della nostra comunità ed eventi con la Casa d'Italia, in modo particolare un evento di questa domenica. Quindi intanto noi continuiamo con la canzone Azzurro di Adriano Celentano.

0: dopo Azzurro che finisce con il treno dei desideri, allora oggi compiamo il desiderio della signora Benedetta Miele, che ha chiamato per dedicare una canzone. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buon pomeriggio signora Benedetta, benvenuta, come sta?
1: Va bene, lei?
0: Bene, grazie. Allora, lei vuole dedicare una canzone, prego.
1: Sì, sì, per mio fratello Marino, che compie 90 anni.
0: Tanti auguri a Marino.
1: Ci voglio dedicare, con te partirò, con Andrea Bocelli, per favore.
0: Con grande piacere dedichiamo Con te partirò di Andrea Bocelli al signor Marino, fratello della signora Benedetta Miele. Tantissimi auguri a lei per i suoi 90 anni da tutti noi di CFMB 1280.
1: Grazie.
0: Grazie a lei di aver chiamato. Ciao ciao.
1: Molto gentile. Ciao.
0: Altrettanto.

0: Sono Teresa. Ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio. Chiamatelo anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi. Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
3: Che la primavera è finalmente arrivata. Per chi ama il suo giardino c'è Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, da più di 60 anni al vostro servizio. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, dove troverete la più vasta selezione di alberi, piante, vasi decorativi, fontane e terra sfusa della marca esclusiva Fafar. Consegna a domicilio. Chi ama il suo giardino ama il Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, concessionario di Permacon, Technoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavimenti, mattoni ornamentali e tutto ciò che vi occorre per il patio e il giardino. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile vi aspetta con grande scelta di cassetti di fiori e legumi appena arrivati. Mega Centro Montreal all'8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard, aperto 7 giorni su 7, 514-321-0350.
4: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte de Liesse.

sì, la vostra radio italiana, la voce degli italiani di Montreal, perché poi alla fine siamo noi le voci in onda, ma in realtà di voci ne siamo tantissime a Montreal. Ed è grazie a tutte le voci, le testimonianze, gli eventi, tutto ciò che facciamo fa sì che siamo e continuiamo ad essere una comunità sempre molto dinamica e con tanta bella cultura. E detto ciò, parlando di cultura, torniamo alla musica prima di passare ad altro. Come sempre alle 15:30 appuntamento con il taccuino sociale, però prima ascoltiamo Dalida con la canzone Bang Bang.

5-3, 5-3, 4-5-6, il successo di Raffaella Carrà. Mi raccomando però non vi confondete, non è il numero di telefono nostro, non sto scherzando. Io ci tengo a ricordarvi il 514-790-0251. Sia per il pomeriggio ma anche adesso per la mattina, soprattutto i venerdì dalle 10 alle 11 per il programma Domani Sposi. Allora tornando al programma di oggi, abbiamo tempo per un'altra canzone, subito dopo il taccuino sociale. Ascoltiamo Zucchero, Bella Morena, on y va?

0: Taccuino sociale.
1: Il 15 giugno ricorre la giornata internazionale contro i maltrattamenti sugli anziani. Il tema di quest'anno è la frode sentimentale. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa forma di abuso sempre più diffusa e insidiosa, anche CFMB aderisce a una serie di interviste multilingue. Lunedì 15 giugno alle 15.30 potrete ascoltare un'intervista con l'avvocata Margherita Morsella. Per ulteriori informazioni contattate la Direction Régionale de Santé Publique de Montréal al 514-528-2400.
2: Il Comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026 iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli, domenica 7 giugno a partire dalle ore 10 con la processione e celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744.
3: L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kaiser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno, una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043, 254-4043.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
4: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.
5: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire dal 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

0: E adesso torniamo con le linee aperte. Buon pomeriggio.
1: Adriana, sono io.
0: Ciao signora Adriana, come va?
1: Bene, grazie. Tu?
0: Allora, ci dica la canzone che vuole ascoltare.
1: Gigi l'Amoroso.
0: Va benissimo, la ringrazio. Ascolteremo Gigi d'Amoroso. Gigi l'Amoroso per la signora Amoroso. La ringrazio di aver telefonato. C'è un'altra linea?
1: Con piacere, e come mi avete risposto, è un bacio grande, grande.
0: Grazie a lei, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Sì, buon pomeriggio.
2: Ciao. Ciao, come va?
0: Bene, grazie a lei. Con chi parlo?
2: Bene, con Graziella.
0: Salve signora Graziella. Lei invece quale canzone vuole ascoltare?
2: Ho detto con Aldam, come si dice l'ultimo? Sal Da Vinci.
0: Per sempre sì?
2: Sì.
0: Allora, mi dica, qual è la sua dedica?
2: Come?
0: Qual è la sua dedica?
2: Perché io e mio marito abbiamo fatto 54 anni di anniversario il 27 maggio.
0: Tantissimi auguri.
2: Grazie, grazie, molto gentile.
0: E come si dice, altri 100 anni.
2: Allora, vogliamo ascoltare quella canzone?
0: Eccellente, un augurio da tutti noi qui da CFMB 1280 e subito dopo Gigi l'Amoroso ascolteremo per sempre sì di Gigi D'Alessio.
2: Grazie, sei un amore.
0: Grazie, ciao. A lei signora, un abbraccio.
2: Grazie, ciao.

Ma tutti lo chiamavano Gigi l'amore e le donne erano pazze di lui, tutte. La moglie del pizzaiolo, che ogni martedì chiudeva la bottega per andare a... La moglie del notaio, che era una santa e che non aveva mai tradito suo marito prima. E la vedova del maresciallo, che non portava più il lutto perché lui non amava il nero. Tutte vi dico, anche io, ma io, Gigi amava troppo la sua libertà, fino al

Gigi, quando il treno scomparve, noi tornammo tutti alle nostre case. E l'indomani il quartiere non era più lo stesso. La moglie del pizzaiolo si rifiutò di accendere il forno. La moglie del notaio, dalla disperazione, prese diversi amanti. E la vedova del maresciallo sbarrò le persiane e riprese il lutto per la seconda volta. Sì, il quartiere era ben cambiato. E io...

0: Gigi? Sei tu laggiù nel buio? Aspetta, lascia che ti guardi. Ma tu piangi? Tu piangi, Gigi? Non temi che è andata troppo bene laggiù, eh? Ma e allora? E allora che cosa capiscono questi americani a parte il rock e il twist, eh? Ma Gigi, ma che ti credevi? Diventare così Gigi l'americano? E invece no, tu sei Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini e sei napoletano. Ascolta. Giorgio si è messo alla chitarra. Aspetta! C'è anche Sandro! Ma non puoi andartene così? Qui tu sei di casa! Sei nella tua terra! Sei il re!
1: Oddio! È arrivato Gigi! Oh mamma mia, è arrivato Gigi da America!
2: Oddio, ora ci siamo!

0: Per sempre sì, di Sal da Vinci, e non è un segreto, è la canzone che continua a sentirsi in radio, in TV, sui social, dappertutto. Diciamo che è un po' il tema di quest'anno, perché è una canzone che è riuscita, io dico riuscita, a creare un movimento, no? Matrimoni, sale da ballo, eccetera, eccetera. Quindi nel nostro caso oggi è stata per una dedica per gli anniversari del matrimonio, quindi perché no per i nostri, per voi carissimi radioascoltatori. E siamo giunti al momento delle un po' di pubblicità e subito dopo ascolteremo Cœur de Pirate, l'artista canadese di questa prima ora, con la canzone Prémonition, e subito dopo Insieme di Toto Cutugno. Mi raccomando, rimanete all'ascolto, perché come vi ho promesso, dopo le 4, verso le 4 e 10, le 4 e un quarto, saremo in onda insieme a Derek Orsi, produttore, musicista, giovane italo-canadese. Ci parlerà lui delle sue origini e del lavoro che ha fatto fino adesso nel mondo della musica. Quindi rimanete sintonizzati, perché avete mille e uno motivi per farlo.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
3: Marinati Aurora, varietà assortita, dolce o piccante, 3,49. Pomodori pelati interi o passata, la San Marzano, 12,99 la cassa da 6. Acqua Santa Anna naturale e frizzante, 1,5 litri, 6 per 8,99.
2: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. Dura condanna dell'Europa e della NATO dopo la caduta di un drone di Mosca in Romania. L'Alleanza Atlantica trasferirà nel paese i mezzi di difesa aerea. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
5: La Romania espelle il console generale russo Costanza sul Mar Nero e chiude la rappresentanza. Lo annuncia il presidente Dan in un video. Dan fa sapere anche che il drone caduto questa mattina a Galați in Romania era parte di uno sciame di 43 droni lanciati dalla Russia. Mosca aveva attaccato la confinante regione di Odessa e il porto ucraino di Izmail sul Danubio. Il drone è caduto su un palazzo di 10 piani a Galați, ferendo in modo lieve una donna e suo figlio, ma le conseguenze potevano essere molto più gravi. Unanime la condanna europea. Per von der Leyen la guerra di Mosca ha superato un altro limite e annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni. Parigi convoca l'ambasciatore russo. Per Merz Mosca vuole inasprire la situazione. Starmer denuncia grave violazione dello spazio aereo della NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, sottolinea: difenderemo ogni centimetro della NATO e dall'ok all'invio di sistemi di difesa aerea in Romania. Unica voce dissonante è quella del premier slovacco Fico. Senza dialogo tra Europa e Russia, qualsiasi drone vagante può portare a un'escalation che potremmo non essere in grado di gestire. Per la Russia le accuse sono prive di fondamento e Medvedev si rivolge ai cittadini dei paesi dell'Unione Europea: sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito.
4: Restiamo all'estero con la crisi in Medio Oriente. Secondo Trump, per un accordo con l'Iran c'è una finestra temporale ristretta, ma aggiunge il capo della Casa Bianca: farò ciò che è giusto per ottenere condizioni a favore degli Stati Uniti. Mentre Teheran avverte che il controllo dello stretto di Hormuz è ancora nelle mani della Repubblica Islamica. Intanto il ministro degli esteri del Pakistan, Mohammad Jaqdar, è a Washington in visita ufficiale per incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio. E siamo all'aggiornamento sui mercati finanziari. In diretta da Milano c'è Luigina Venturelli.
6: Sì, le borse europee in questo momento sono contrastate, non è durato il cauto ottimismo di questa mattina sulle promesse di intesa tra Stati Uniti ed Iran. La migliore è comunque Milano, più 0,4%, seguita da Parigi, invece Londra e Francoforte sono di un decimo sotto la parità. A Piazza Affari, sulla scia della corsa dei titoli tecnologici iniziata in Asia, sale il titolo STM Semiconduttori, più 1,2%, scende invece il settore della difesa Conavio, meno 2,4%. Sono deboli anche i titoli del comparto petrolifero, perché scende ancora il prezzo del greggio nella speranza di una prossima riapertura dello stretto di Hormuz. Il Brent europeo è scambiato sotto i $92 al barile, in calo oggi del 2%, dell'8% rispetto a una settimana fa. A Wall Street tutti i tre principali indici sono in verde, il Nasdaq è in testa, volano le azioni del colosso dei computer, più 34% dopo conti trimestrali stupefacenti, mentre l'esplosione di un razzo Blue Origin sulla pista di lancio in Florida sta facendo crollare le azioni delle società spaziali. A voi.
4: Monito del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta: l'economia italiana, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo slancio. A pesare sono le tensioni geopolitiche, i dazi americani e la debolezza della Germania. Il conflitto nel Golfo, avverte Panetta, aggrava un quadro già fragile. Nel suo discorso anche i rischi legati all'intelligenza artificiale: è una sfida decisiva, ha detto, deve essere governata. La cronaca: sfruttamento del lavoro e salari al di sotto della soglia di povertà. La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per la società americana Cadel Construction nell'ambito di un'inchiesta per caporalato. Secondo gli investigatori, operai indiani reclutati tramite una società connazionale sarebbero stati costretti a pagare somme ingenti per lavorare nei cantieri del nuovo consolato americano. E siamo allo sport con il Giro d'Italia, 19ª tappa. Siamo in montagna, una tappa molto particolare, in diretta uno dei nostri inviati.
7: E siamo prossimi al momento più iconico di questa corsa rosa, ovvero sia lo scollinamento del Passo Giau, che è la cima Coppi, la vetta più alta di questo Giro d'Italia. Davanti c'è un gruppetto di 6 fuggitivi e ci sono anche 2 italiani, c'è Giulio Ciccone e c'è Giulio Pellizzari. Alle loro spalle, assieme con loro, ci sono anche Derek G, Einer Rubio, Sepp Kuss e Michael Storer. Alle loro spalle un altro gruppettino con Damiano Caruso, il gruppo della maglia rosa, dal quale si sta staccando proprio in questo momento la maglia bianca Bianca. Eulalio, che ha rischiato peraltro anche di tamponare Aresman proprio pochi istanti fa, staccato di circa 2 minuti. Siamo prossimi, come detti, alla cima Coppi, poi ci sarà la picchiata verso l'ultimo Gran Premio della Montagna, il penultimo anzi, Passo Falzarego, e poi ancora i piani di Pezzè. Quella di oggi è la tappa decisiva del Giro d'Italia, vedremo se Vingegaard, la maglia rosa, attaccherà oppure quest'oggi si limiterà a difendere. Transita in questo momento Giulio Ciccone, che cerca l'allungo allo striscione di meno 50, vuole passare lui davanti a tutti alla cima Coppi. A voi.
4: Grazie a Manuel Codignoni, la linea va ora al pomeriggio di Radio 1.
0: Adesso, per quanto riguarda i cambi valutari, un euro vale oggi 1,61 dollari, il dollaro americano vale 1,38.
3: Previsioni del tempo.
0: 15 gradi centigradi fuori dai nostri studi, cielo coperto con pioggia debole e abbiamo alternanze di nuvole e sole. Per quanto riguarda la temperatura minima, oggi sarà di 8 gradi centigradi. Domani, sabato 30 maggio, sarà una giornata generalmente soleggiata con temperatura massima di 19 gradi e una minima di 11 gradi centigradi.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse $2.99 la libra. Burger di maiale dolce o piccante $4.99 la libra. Formaggio pecorino romano $12.99 la libra. Passata Mutti 700 grammi $2.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Anguria circa 60 libbre $7.99. Pilon di pollo $2.79 la libbra. Prosciutto cotto Papì $9.99 la libbra. Tè San Benedetto, 1,5 litri, $3 per $5.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier. Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.
2: CFMB. Bentornati e ben ritrovati se vi siete già sintonizzati dall'inizio. Al microfono Sonia Benedetto, quest'oggi in sostituzione di Vittoria Zorfini. Ho il gran piacere di tenervi compagnia fino alle ore 18. Per adesso ascoltiamo 7000 caffè di Alex Britti e subito dopo in studio con noi Derek Orsi.

0: 7000 caffè di Alex Britti, la canzone che abbiamo appena ascoltato, e devo dire che avete anche una più di una scusa valida per prendervi una pausa caffè, soprattutto in questo segmento del buon pomeriggio, perché siamo insieme al nostro ospite del giorno, Derek Orsi, e cogliamo anche l'occasione di salutare il pubblico di Facebook Live. Derek, benvenuto negli studi di CFMB 1280.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, noi abbiamo colto l'occasione di chiacchierare, ecco, fuori onda con i microfoni spenti, e ti ho chiesto, come faccio un po' con tutti, se era la tua prima volta, e mi hai detto sì, la prima volta qui,
1: sì,
0: a CFMB.
1: Sì, la prima volta, sì.
0: Allora, un benvenuto ufficiale nei nostri studi, e mi fa gran piacere di intervistarti quest'oggi, perché sei un giovane canadese di origine italiana, genitori... Allora, i tuoi genitori... Iniziamo con le tue origini e poi passiamo alla tua musica.
1: Sì, sicuro. Papà era nato in Italia, in Toscana, mamma in Molise. Sono venuto qui in Canada un po' più tardi. Si sono sposati qui e io ero nato qui in Montreal.
0: A Montreal.
1: Sì.
0: E, allora, un'altra cosa che ci siamo detti, e ci tengo a dire che non sono stata io a chiedertelo, sei stato tu direttamente a dire: se vuoi facciamo l'intervista in italiano.
1: Sì,
0: quindi,
1: sì.
0: Perché no?
1: E perché no? Devo praticare, ho passato 3 mesi in Italia quest'anno, nell'inverno, e ho parlato molto l'italiano, allora devo parlare un po' di più anche a casa con la mia moglie, parliamo un po' di più di italiano, pratichiamo.
0: Certo, certo. Beh, bisogna fare la sua parte, ecco.
1: Sì.
0: Comunque complimenti, perché già il fatto di lanciarsi, un po' come si fa nel mondo della musica, a un certo punto bisogna lanciare e prendere, ecco, le opportunità per farsi conoscere. Cosa che tu fai da diversi anni. Iniziamo un po' a parlare si può dire un po' il tuo baby, il tuo studio di registrazione, The Frack Shop,
1: sì,
0: che hai fondato nel 2011, e poi faremo un passo indietro per parlare della storia, della tua storia musicale che ti ha portato fino a questo studio.
1: Sicuro. Allora, sì, noi lo chiamiamo Freak Shop, come frequency in inglese, fréquence en français, dipende dalla lingua, però... È così che lo studio era nato, come hai detto, in 2011, però io ho cominciato a fare le registrazioni molti anni prima. Allora, anche nelle scuole medie e superiori ho cominciato negli anni 90 a fare le registrazioni di base con la tecnologia del tempo. E ogni anno che è passato ero sempre un musicista, e ero sempre in un studio. Allora, con un po' di questa vista, ho avuto l'idea di farlo anch'io, e l'ho fatto e ho cominciato così in 2011, fino adesso è già 15 anni.
0: Perché bisogna dire che tu, Derek, sei produttore, fonico, cantautore, polistrumentista, quindi diciamo che, come diciamo in francese, tu mets les mains dans la pâte.
1: Oui, oui.
0: Quindi
1: sicuro, sì.
0: Ogni progetto, ecco, conosce queste diverse sfere di te, e nel corso degli anni hai collaborato con degli artisti come The Franklin Electric, Portraits, Brittany Kennell, The Damn Truth, Family Man, Olivier Couture and We Are Monroe, to name a few. Hai anche ricevuto una nomination al Grand Gala La Disque come album dell'anno nel 2021. Complimenti, perché questi sono traguardi che comunque vengono sottolineati, secondo me, non soltanto in quel momento, però che continuano a seguirti, e in modo particolare per il tuo lavoro su Never Look Back con The Franklin Electric. Parlaci,
1: sì,
0: un po' di questa tua esperienza, perché poi tu mi dici, come artista, musicista, te lo aspettavi, oppure you're a creator, crei, sei una persona che non sempre un musicista oppure un artista si aspetta a una nomination.
1: Oh sì, ma sai, io faccio la musica e suono la musica perché produco la musica perché è nel cuore, nell'anima, lo devo fare.
0: Innanzitutto,
1: sono una,
0: certo,
1: persona creativa. La più parte di artisti sono così. Ci stanno pochi che fanno questi lavori perché cercano un nomination. È una cosa che è bello quando arriva, sicuro. Sono molto felice, ho lavorato con un gruppo forte, la Franklin Electric, era tutto loro. Io ho fatto la registrazione, però, sai, una buona canzone di un buon gruppo è quello che ha preso la nomination. Allora, era una bella cosa, però per me è sempre la musica prima, per un motivo artistico.
0: Allora, quando parli della musica, perché avremo occasione di ascoltare sia una tua registrazione, ma anche abbiamo pianificato anche di ascoltarti dal vivo.
1: Sì.
0: E, puoi sicuramente tu confermare che comunque essere cantanti, essere musicisti, essere in questo mondo, bisogna avere il sound, il suono che ti distingue.
1: Sì.
0: Parlaci un po' del tuo, di cosa secondo te ti distingue e come hai scelto tu di definire e ridefinire il tuo genere. Come lo definisci?
1: Allora, io ascolto molto musica, ho studiato molto musica, i stili diversi. A me ascolto molto, mi piace molto, allora, e con tutti questi lavori diversi ho avuto l'opportunità di creare un'idea musicale, un suono unico a me, però ognuno è unico.
0: Come lo definisci il tuo sound?
1: Allora io...
0: più rock, più
1: sì,
0: mix?
1: Alternativo, rock, pop, un po' indie... la mia musica è un po' elettronica anche. Uh-huh. Adesso il nuovo album che sto registrando adesso è un po' più funk rock, pop. Io faccio un po' di tutto, onestamente. Può darsi non è buono, uh-huh, però... E c'è anche un gruppo alternative rock che si chiama The Shannon Index. E abbiamo la musica che è un po' più new metal alternative rock.
0: Ok, vabbè, sì. Benissimo, diciamo. Trovi che... sei riuscito a poter collaborare, suppongo, con diversi artisti per il fatto che sai, ecco, viaggiare tra un genere e un altro, vero?
1: Sì, allora la musica mia è un po' nel questo genere là, però io ho lavorato con nello studio, ho prodotto le artiste country, indie, jazz, pop, dance, electro, rock, alternativo, metale, punk, un po' di tutto. Io piace molto e anche di lavorare con tutte queste persone. Io, how do you say, I learn, imparo.
0: Impari anche tu.
1: Impari, certo, anche io di questi stili, e quando faccio la musica mia già è nella conoscenza.
0: It's enriching,
1: sì,
0: right? Exactly. Arricchisce anche, sì, le tue conoscenze. Infatti io ho colto l'occasione di leggere un po' sul tuo sito, e una parte che mi è piaciuta è dove tu dici, in inglese però l'ho tradotto, affronto ogni progetto con onestà, concentrato e con la mentalità veramente sulla canzone, aiutando i musicisti a trasformare idee in musica raffinata, potente e emotivamente coinvolgente.
1: Una bella traduzione.
0: Grazie, comunque sì. L'ho letta in inglese e mi è piaciuto molto perché parla dei tuoi valori. E su questa nota, chiamiamola nota, noi dobbiamo fare una pausa pubblicitaria anche con il Facebook Live, però saremo di ritorno tra pochi minuti insieme a Derek Orsi.
2: Seguici online su cfmb.ca.
3: Bonanza la linea.
4: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
5: ananas 2,99, pesche 1,99 la libra, angurie senza semi 4,99, pollo da grano 2,99 la libra, bistecca alla francese 7,99 la libra.
4: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Talonès. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Il
6: Nikai desidera ringraziare gli studenti e le loro famiglie per questo bellissimo anno trascorso insieme e vi dà appuntamento al prossimo mese di ottobre. Vi informa che le iscrizioni sono già aperte per i corsi di lingua e cultura italiana che inizieranno ad ottobre in presenza e online. Vi invitano a riscrivere i vostri figli già da ora, entro il 31 maggio, per risparmiare e mantenere le quote attuali. I corsi sono rivolti a bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni di età. Le lezioni si svolgono il sabato mattina dalle 9 alle 12 in presenza a Laval, Saint-Léonard, Dollard-des-Ormeaux e nella piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli con professori madrelingua specializzati. Per informazioni e iscrizioni www.picai.org, info@picai.org o 514 271 55 90.
7: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

0: Bentornati sulle onde di CFMB 1280, al microfono Sonia Benedetto per il buon pomeriggio di quest'oggi. Continuiamo l'intervista con il produttore e musicista Derek Orsi. Allora, anzi, noi salutiamo anche di nuovo il pubblico di Facebook Live, e dovete sapere che Derek ha anche portato la sua chitarra, quindi tra un po' avremo anche il piacere di ascoltarlo qui live in studio. E poi alla fine anche una sua registrazione. Intanto, Derek, noi stiamo facendo una bella chiacchierata quest'oggi, abbiamo parlato del tuo studio, abbiamo parlato il modo in cui da artista tu stesso dal 2011 hai deciso anche di andare verso uno studio di registrazione tutto tuo, abbiamo parlato del tuo genere musicale che avremo occasione di ascoltare, e avevo appena finito anche di leggere una parte del tuo sito, e dove tu esprimi un po' come ti piace gestire ogni progetto, quindi ogni progetto con onestà, concentrazione, come dicevamo, concentrato sulla canzone, aiutando i musicisti a trasformare idee in musica raffinata, potente ed emotivamente coinvolgente. Quindi tu stavi dicendo anche che collaborando con altri musicisti arricchisci anche le tue conoscenze.
1: Sì, sicuro.
0: Poi, perché a me piace leggere, entrare un po' nel mondo degli artisti e degli ospiti in particolare. La composizione, cioè comporre canzoni, è sempre stata la tua prima lingua. Sì. Spiegaci un po'.
1: Ho cominciato a scrivere la musica prima di registrarla. Allora, fa un po' di senso, però ho cominciato a imparare. Ho imparato la chitarra dagli anni 10 e fino adesso, che continuo a imparare sempre sulla chitarra, però è l'istrumento di base. E dopo ho cominciato a fare le registrazioni a 16-17, perché ho cominciato a scrivere le canzoni in questi tempi lì. E questo è continuato di sempre scrivere e registrare.
0: E dimmi, com'è stata la tua esperienza a Los Angeles nel 2018 come assistente del produttore nominato ai Grammys Brandon Friesen?
1: Era bello, ho passato 6 mesi lì, ho lavorato sotto lui come assistente, si dice?
0: Sì.
1: Ok, allora ho passato 5 mesi lì insieme con lui, ho imparato molto, abbiamo fatto molte registrazioni insieme, era un bello tempo anche di vivere in Los Angeles, che la temperatura nell'inverno è molto più bello che qui, palm trees, tutto questo, però era anche interessante di vivere negli Stati Uniti, perché è un mondo diverso di Canada socialmente.
0: Ti credo, soprattutto la California, Los Angeles, quando si sente Los Angeles si pensa subito al sogno.
1: Al sogno, però...
0: È stato un sogno?
1: Good and bad, a dream and a nightmare tutti insieme.
0: Ok, un sogno, però non solamente.
1: Sì.
0: C'è stato del buono, e come in tutte le cose, c'è il positivo e il negativo, sogno e incubo.
1: Sì, sicuro. Sì.
0: Nel senso positivo,
1: sì.
0: Perché comunque poi sei riuscito a...
1: No, io l'ho piaciuto moltissimo, moltissimo.
0: Però è vero che comunque il mondo della musica in sé è sicuramente, sei d'accordo se dico, è un cammino che comunque... è una scelta,
1: sì,
0: è una scelta, perché
1: devi avere un po' di coraggio, devi avere
0: molto coraggio,
1: soprattutto
0: volerlo farlo per
1: continuarlo professionalmente, sicuro. Sì.
0: Certo. E allora, tornando qui a Montreal, dopo questa parentesi di Los Angeles, visto che si parla di musica, di generi, la tua opinione, Derek, attraverso gli anni, come tu hai lavorato sia sulle tue composizioni che le produzioni degli altri. Te lo chiedo in inglese e poi in italiano. How is the music scene nowadays in 2026? Qual è la realtà veramente musicale 2026? Perché io ricordo c'erano epoche dove si definivano 4-5 artisti ed era un boom, però adesso è molto cambiato.
1: L'industria è molto
0: cambiata,
1: il mondo è molto cambiato, la tecnologia è molto cambiata, la società è molto cambiata, tutto è cambiato. Allora la musica segue la cultura. Allora, quando la cultura e da una parte all'altra la musica segue e lavorano insieme. Allora, adesso siamo dentro una cultura, una società qui in Canada e negli Stati Uniti che è molto strano, molto chiuso, non siamo insieme, social media, ci stanno le cose buone, però ci stanno le altre cose. E io anche non lo dico per dire che è buono o non buono,
0: no,
1: buono,
0: certo.
1: È solo quello che è. E la musica così è. Ascolta, adesso è molto facile di fare la distribuzione.
0: Distribuzione, sì.
1: Allora, ci stanno 100.000 canzoni che vanno su Spotify ogni giorno. Allora, non è come prima che andavi sulla televisione, c'era Much Music o MTV,
0: certo.
1: O la radio, ci stava due o tre posti e era quelle canzoni lì. Adesso c'hai molto scelta, allora è molto difficile per avere questi artisti che definano la cultura, perché anche in the market, sai,
0: sul mercato, sì,
1: sul mercato tutti questi vecchi artisti, diciamo, dei anni 90, 2000, 80, che sono ancora lì, hanno questa carriera. Allora, per questi record companies, case di dischi,
0: sì, case discografiche, sì,
1: non devono mettere i soldi per questi nuovi artisti, perché il catalog ci sta ancora.
0: Ci sono altre piattaforme, sì.
1: È un tempo interessante, ci sono molte buone cose, molto facile per qualcuno come me per avere le canzoni su YouTube, Spotify, Apple, e tutto il mondo mi può ascoltare, posso farci i soldi. Non vuol dire che è buono o non buono, ci sono le cose che abbiamo perso.
0: È diverso. È molto diverso.
1: Però è difficile di trovare questi artisti definitivi.
0: Allora, parlando di artisti, noi non ti abbiamo solo trovato,
1: sì,
0: sei stato invitato qui oggi, quindi
1: sì,
0: perché non ascoltarti dal vivo? La piattaforma è la piattaforma quest'oggi per te. The platform is here, our studio,
1: sì,
0: di CFMB. Prego. Quindi Derek ha portato la sua chitarra, quindi lo ascoltiamo volentieri. Ti lascio presentare la prima, ecco,
1: grazie,
0: il tuo primo pezzo.
1: Ah, ci sa due? Ok, facciamo due, va bene. Questo, that's on my back, but
0: ok, cool.
1: Ok, proviamo allora. Check one, two. Allora, io ho due dischi, albums, records,
0: yep,
1: che ho fatto.
0: Sì.
1: Il primo che si chiama Fallen Angels, il secondo che si chiama Astral Youth. I think it's going to be a little better here. And, ok. E questa è una canzone che si chiama Daydreamer, del secondo disco Astral Youth.
0: Awesome.

0: bravissimo, bravissimo Derek, è stato davvero un piacere, è stato e continua ad esserlo, perché saremo ancora con Derek alcuni minuti dopo questa pausa pubblicitaria.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.
3: Rick veut vous donner un gros coup de main pour votre déménagement avec le Grand Solde. Économisez jusqu'à 33% de rabais sur les sofas et les sofas sectionnels. Jusqu'à 20% de rabais sur les meubles de chambre à coucher et de salle à manger. Jusqu'à 40% de rabais sur les matelas sélectionnés. Et modernisez votre cuisine. Obtenez jusqu'à 15% de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés lorsque vous en achetez 3 ou plus. Plus, vous pourriez gagner l'un des 4 articles de la collection Shaq et O'Neill Home. Aucun achat requis. Certaines exclusions s'appliquent. Détails en magasin. Déménagez et économisez gros chez Brick. Plus d'économie pour vous.
4: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
5: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire da 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: La vostra radio italiana, e come promesso siamo di ritorno per concludere insieme, concludere per adesso insieme a Derek Orsi, e rifacciamo un'altra volta il benvenuto anche al nostro pubblico di Facebook Live. Di nuovo tanti auguri Derek per la canzone che ci ha fatto ascoltare con la chitarra.
1: Grazie.
0: E sono sicura che tutti a casa l'hanno apprezzato. Professionista, musicista, ecco, ci hai fatto veramente, ecco, è solo un assaggio di tante cose che hai fatto e che continui a fare, perché comunque stai lavorando anche su un nuovo album, vero?
1: Sì, sempre la nuova musica, non smetto mai, allora continua sempre, sì.
0: C'è una data già per l'uscita del prossimo album, oppure non ancora?
1: L'anno prossimo, l'estate. La data non sono sicura adesso.
0: Va benissimo. Hai delle performance prossimamente, dei concerti?
1: Al momento i concerti sono con il gruppo The Shannon Index. Abbiamo mm-hmm. fatto uno la settimana scorsa. Al momento non ci abbiamo un altro fino a novembre, però sicuro troviamo gli altri in primi tempi. Per le mie canzoni Derek Orsi come artista solo artist sarebbe l'anno prossimo, penso che quest'anno faccio la produzione The Shannon Index e l'anno prossimo quello, se no è troppi progetti al stesso tempo.
0: Beh, un po' come sei tu, ecco,
1: sì.
0: Produttore, musicista, ecco,
1: non
0: sei
1: lo
0: capace
1: puoi
0: di fare
1: sempre
0: tutto
1: al stesso tempo, allora deve scegliere i tempi.
0: Ottimo. Per chi volesse, ecco, conoscerti meglio, sapere di più, derekorsi.com, e ci sono tutte le informazioni, tutte le notizie, c'è anche il sito del The Shannon Index.
1: Sì.
0: E ti ringrazio Derek di essere stato qui con noi, è stato davvero un gran piacere chiacchierare con te.
1: Grazie mille.
0: E ecco, vivere la tua musica da vicino, conoscerti meglio, è come facciamo sempre, è bello poter avvicinare i talenti della nostra comunità che, come diciamo in francese, réussissent à se démarquer. E
1: oui,
0: tu sei riuscito a farlo a
1: grazie
0: modo tuo, e veramente a fare la tua strada e a continuare in ciò che ti piace, quindi ti distingui in quello che sai fare, quindi complimenti. E noi concluderemo l'intervista con una tua canzone che ascolteremo in onda, che si intitola Light Mind, e ti dico alla prossima, perché questa non è l'ultima, va bene?
1: Va bene, grazie.
0: A prestissimo.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pesche gialle $1.99 la libra. Rib steak 18,55 Colorado Angus $25,06 la libra. Pasta Soldano 3 pacchi per $10.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vio, Jarry e Longelier.
2: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte de Liesse.
0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato.

E adesso ci prepariamo ad ascoltare altre due canzoni prima delle ore 17, per poi dare spazio alle notizie italiane, al meteo, cambi valutari. Però intanto, per adesso, ascoltiamo Elisa con Luce e subito dopo Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Nicola Tedeschini, lo stretto di Hormuz tornerà presto operativo, ad annunciarlo è Donald Trump, secondo cui il blocco navale sarà revocato a breve. Il presidente americano ha aggiunto che una decisione definitiva sulla crisi con l'Iran è attesa nelle prossime ore al termine di una riunione nella Situation Room della Casa Bianca. Ho appena sentito la notizia, ma nessuno può stabilire l'origine di un drone, potrebbe anche essere ucraino. Così, pochissimi minuti fa, Vladimir Putin, dopo l'esplosione la notte scorsa di un velivolo senza pilota a Galaz, città orientale della Romania, colpito un condominio di 10 piani, 2 feriti lievi. Bruxelles al lavoro per il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
5: Era un drone Geran 2, era di fabbricazione russa, esploso all'impatto, conferma il Ministero della Difesa romeno in una nota ufficiale, era parte di uno sciame di 43 ordigni lanciati dalle forze di Mosca in un attacco sul sud-ovest dell'Ucraina. L'accusa del presidente romeno Dan, che annuncia l'espulsione del console generale russo da Costanza. Le contromisure di Mosca non tarderanno ad arrivare, la replica della Russia che respinge ogni accusa. Sono infondate, afferma la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. Non è stata presentata alcuna prova che dimostri che il drone fosse russo, sostiene, mentre il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Medvedev sembra confermare implicitamente l'origine russa degli ordigni e ricorre al consueto tono minatorio. Sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, scrive Medvedev su X. Quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito. La guerra di Mosca ha superato un altro limite, accusa la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Parigi convoca l'ambasciatore russo. Mosca vuole inasprire la situazione. La denuncia del cancelliere tedesco Merz, una grave violazione dello spazio aereo della NATO, si unisce alle proteste europee. Il primo ministro britannico Starmer. La NATO invia nuovi sistemi di difesa aerea in Romania. Difenderemo ogni centimetro dell'alleanza. La promessa del segretario generale Rutte. Enzo Arcieri, GR1.
4: Ha tentato di aggredire con un coltello il professore durante una lezione, ma è stato fermato prima che potesse colpirlo. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Protagonista, un alunno di 11 anni che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe portato 2 coltelli in classe e ripreso la scena con il cellulare, trasmettendola in diretta su Telegram. Scontro tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo, 18 feriti, tra cui 4 bambini, coinvolti anche 2 insegnanti, gli assistenti del servizio comunale e il conducente della vettura, che non avrebbe rispettato lo stop. È stato sottoposto all'alcotest, si attendono i risultati. Il veicolo non era assicurato e a bordo c'erano la moglie incinta e 5 bambini. Prosegue la caccia agli aggressori del giovane Gianluca Ibarra Silvera, morto martedì in una stazione di Milano.
6: Loro bravissimi, non fanno tarantelle come si dice, capisci? Semplicemente si sono trovati nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, e è successo quello che è successo.
7: Chi conosceva Gianluca Ibarra Silvera non ha dubbi. Il ragazzo di 22 anni, ucciso martedì sera sui binari della stazione Certosa, non aveva niente a che fare con le gang di Latinos. L'ipotesi di uno scambio di persona legato forse allo scontro che, secondo diversi testimoni, sarebbe andato in scena in stazione alcune ore prima dell'omicidio viene presa in considerazione anche dagli inquirenti, ma non si esclude nemmeno l'ipotesi di un'aggressione gratuita o di un'esplosione di violenza dopo una precedente provocazione. All'esterno della stazione da pochissimi giorni sono apparse le iniziali dei Latin King, una pandiglia che forse sta cercando di imporsi nella zona. 2 i coltelli ritrovati dalla scientifica che li sta analizzando per isolare le impronte, ma anche le immagini delle telecamere potrebbero fornire indicazioni utili per identificare i responsabili. Alcuni sono fuggiti in treno, altri a piedi. Milano, Davide Gangale, GR1.
4: Risultato negativo il test per l'Ebola effettuato sulla dottoressa italiana appena rientrata dalla Repubblica Democratica del Congo. La donna, che lavora per Medici Senza Frontiere, era entrata in contatto con pazienti rivelatisi poi positivi. Nonostante l'assenza di sintomi, si è sottoposta all'esame allo Spallanzani di Roma, dove ora si trova in quarantena. Non c'è allarme Ebola nel nostro paese, ribadisce il Ministero della Salute. Meteo, breve tregua dal caldo, ma sul ponte del 2 giugno tornerà a splendere il sole. Le previsioni del colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
0: Temporali sia al nord che al centro, soprattutto tra Piemonte, Lombardia e Liguria, poi a Toscana, Umbria e Lazio, anche le nostre due isole maggiori. Poi questa situazione tende a migliorare nel corso della serata. Le temperature sono scese di qualche grado e torneranno a salire domenica ad iniziare dalla pianura padana, mediamente intorno ai 32-33 gradi.
4: Ed è tutto, ancora buona serata su Rai Radio 1.
3: E adesso, per quanto riguarda la quotazione del dollaro canadese, un euro vale oggi 1,61, il dollaro americano vale oggi 1,38.
8: Previsioni del tempo.
3: Per quanto riguarda le previsioni, temporale questo pomeriggio con una temperatura di 14 gradi centigradi che scenderà in temperatura minima di 8 gradi centigradi in serata e stanotte, prevista ancora pioggia. Mentre domani, sabato 30 maggio, prevista una giornata generalmente soleggiata con temperatura massima di 19 gradi centigradi e una temperatura minima di 11 gradi.

Allora, un piccolo errore, lo chiamiamo errore. Abbiamo rimesso in onda, se mi corregge, la canzone Luce. Ma veramente sarebbe adatta una canzone, cioè temporale. Yappat qua non fa niente, ci scusiamo, abbiamo rimesso Luce, però in realtà vogliamo farvi ascoltare anche in questa giornata grigia il titolo della canzone di Alessandra Amoroso, Vivere a colori.

0: sì, vivere a colori malgrado la giornata di oggi. E abbiamo al telefono, buon pomeriggio Giovanna Giordano, direttrice della Casa d'Italia, come va?
1: Bene, in questa giornata così bella,
0: sì,
1: con la pioggia ci rilassa un pochettino, allora sono contenta, ecco.
0: Sì, infatti abbiamo appena ascoltato Vivere a colori di Alessandro Amoroso.
1: Oh.
0: E comunque continuiamo ad essere una comunità molto impegnata, molto colorata di cultura e di tante attività. E parlando di attività, a proposito, di nuovo auguri per il successo del 2 maggio del Gran Galà della Casa d'Italia. Si è parlato molto, si sono viste tante cose sui social, si è parlato in giro, che è stato un gran successo.
1: Eh sì, ti ringrazio Sonia per questi auguri che fai, non a me ma alla Casa d'Italia e a tutta la comunità che era presente. È stata una serata emozionante che riunito diverse generazioni della nostra comunità insieme a tanti rappresentanti. Abbiamo celebrato questi 90 anni, siamo felici della grande partecipazione e la Casa d'Italia ancora oggi un punto di riferimento importante per la nostra comunità. L'abbiamo sentito il 2 maggio al Sheraton Laval alla presenza di Mirella Lino Saputo, che era il nostro presidente d'onore.
0: Certo.
1: Ecco, io sono molto contenta perché si lavoriamo tanto, però poi il successo, ecco.
0: Certo, i risultati
1: ci rendono felici.
0: Certo, e si vedono i frutti, ecco.
1: Ecco, grazie.
0: E, comunque il 2 maggio è stata la serata Grand Gala, un altro traguardo, perché comunque il 2026, siamo già quasi alla fine di maggio, però l'anno dei 90 anni continua, quindi i festeggiamenti continuano con i numerosi appuntamenti, e per questo vogliamo parlare, ecco, dell'evento di questa domenica alla Casa d'Italia, dove ci sarà una presentazione di un documentario che parla del sarto Mario Telaro. Ci parli un po' di questa iniziativa e cosa c'è da aspettarci, ecco, questa domenica?
1: Ecco, io sono molto contenta di aver conosciuto il giovane regista Paul Zinno, che voglio comunque ringraziare, questo ragazzo giovanissimo che con passione...
0: Paolo Zinno, giusto?
1: Sì, io lo chiamo Paolo. Paolo, Paul, credo che Paul Zinno...
0: Va benissimo.
1: Vero? Che con passione ha saputo raccontare la vita e il percorso di Mario Telaro, che ha già 90 anni come la Casa d'Italia. Allora, ecco, perfettamente si addice questa attività ai festeggiamenti. Ho incontrato Paul alla Casa d'Italia chiedendomi infatti se era possibile far vedere, far conoscere alla comunità questo signore, questo personaggio, che lui ritiene un personaggio che ha tracciato comunque una bella storia durante la sua vita qui in Canada, da quando è arrivato, e che ha lasciato un bel segno. Ecco, questa sarà un'occasione speciale per tutti coloro che vogliono venire domenica 31 alle ore 17 alla Casa d'Italia.
0: Questa domenica
1: 31 maggio. Conoscere, sì, e ricordare la storia, il percorso di Mario Telaro, e diciamo anche ci sarà presente sua moglie, che lui ha conosciuto anche giovanissimo quando lei lavorava in queste manifatture nel tessile come operatrice, e lì si è unito anche un bel matrimonio con due figli. Io invito tutti quanti di venire, l'ingresso è gratuito, ci sarà un bel caffè con pasticcino poi alla fine per socializzare e parlare di quello che abbiamo vissuto in quel momento. Non posso altro che invitare tutti quanti, giovani, meno giovani, venite, potete anche voi lasciare la vostra testimonianza mentre siete lì, ci sarà spazio per tutti, credo che tutti quanti si vedranno un po' nella sua storia di Mario Telaro.
0: Allora, il documentario verrà presentato questa domenica 31 maggio alle ore 17 presso la Casa d'Italia. Siamo tutti invitati al 505 Jean Talon Est, e sarà al primo piano, giusto Giovanna?
1: Primo piano, Sarà nella grande sala, la sala del celebration, così la chiamiamo, la sala della celebrazione. Ci sarà un grande schermo. Presenterà, abbiamo invitato il professore Pietro Lucca, un storico, per parlare un po' di quel settore tessile, di come si viveva in quel tempo, nelle manifatture, dei sacrifici, ecco, sacrifici che hanno fatto tante donne e tanti uomini quando sono arrivati.
0: Certo.
1: Anche di belle cose che sono successe, certo, in tutti i posti. Persone che hanno costruito una comunità, qui a Monte hanno, certo, costruito una comunità, perché comunque il settore della sartoria non finiva solo nelle manifatture, ma ci sono tante donne ancora oggi che cuciono bellissimi vestiti privatamente, che io anche conosco, perché mia mamma era anche lei una sartina, mi chiamavano sartina al paese, mi cuciva sempre i miei vestiti, allora sono rimasta un po' sempre con quell'idea di farmi cucire qua qualche abito, diciamo, speciale, no? Che io ammiro tanto comunque questo mestiere, questo modo, quest'arte che hanno queste persone.
0: Certo.
1: Sonia, ti devo dire che ho incontrato Mario Telaro al mio ufficio della Casa d'Italia, mi sono vista davanti un uomo, malgrado i suoi 90 anni, spero che la moglie non è gelosa, bellissimo, elegante.
0: In gamba,
1: un uomo, guarda, bello, pieno di vita, degli occhi... Ma guarda, bello vederlo, sentirlo parlare, mi ricordo anche un po' mio padre, perché questi sono uomini che quando parlano sanno raccontare la loro storia veramente con passione.
0: Certo, e mi è piaciuto cosa ha detto prima, che comunque sia, questa è una presentazione che parla in particolare della storia del signor Telaro, però comunque l'idea è di rappresentare, ecco, un'epoca nella quale, ecco, nel tuo caso puoi parlare, ti puoi riferire ai tuoi genitori, nel mio caso è l'epoca dei miei nonni, allora una bella occasione per rivivere in un certo senso la passione di quell'epoca, di riuscire, come ha detto anche lei, i sacrifici, ecco, e delle nuove opportunità, malgrado, sempre se lei è d'accordo con me, la mancanza, malgrado, di conoscenza delle lingue, che anche quello hanno imparato sul lavoro, molti di loro,
1: che hanno imparato, come hai detto prima, passione, dedizione, amore per la comunità. Mario Telaro ci lascerà, dopo aver visto solo un esempio importante, un ricordo che continuerà a vivere attraverso le sue opere e nelle persone che lo hanno conosciuto. Ma anche le persone che non l'hanno conosciuto, se verranno il 31, sarebbe domenica, alle 17, si innamoreranno di questo personaggio, perché è delizioso, è simpatico, ci ricorda tante persone della nostra famiglia. Guarda, io mi sono innamorata del suo personaggio e ci tengo ancora una volta, Sonia, a dire a tutti: venite alle 17 al primo piano, vi aspettiamo.
0: Giovanna, ci tengo anche a menzionare che questo documentario realizzato da Paul Zinno, regista, produttore ed attore di Montreal, è comunque un suo primo progetto di questo tipo.
1: Sì, dobbiamo ammirarlo tantissimo, questo ragazzo.
0: Di questo genere.
1: Sì, di questo genere. Grazie alla sua sensibilità e alla sua dedizione, la storia di Mario potrà essere conosciuta e apprezzata. Perché cosa ha fatto questo ragazzo? Tante ricerche, ha messo insieme tanti ricordi, magari cose da lui dimenticate, che poi quando lo ha intervistato si è ricordato e li ha messi proprio sotto i commentari per far sì diventare questo documentario ancora più emozionante. Zin è stato bravissimo, ha una grande sensibilità. Lo ringrazio ancora un'altra volta, è un giovane brillante e dobbiamo aiutarlo, infatti venendo a questa domenica lo aiutiamo a incoraggiarlo anche a continuare.
0: Certo, e comunque un altro punto importante che ci tengo a condividere con il pubblico è che comunque questo cortometraggio, questo documentario, è stato prodotto con il supporto del National Film Board of Canada. Quindi questo dice molto, dice molto.
1: Abbiamo bisogno dei giovani che si ricordano tutto. Come tu poi... Sonia, devo dirti, ti ringrazio anche perché tu sei cresciuta nella comunità, conosci tutti quanti, allora io sono felice quando parlo con te.
0: Altrettanto, è reciproco, Giovanna, lei è sempre molto presente, molto disponibile. E io personalmente lo dico non solo per dirlo, lo dico perché anche ai nostri ascoltatori, ci vediamo domenica, perché io ci sarò domenica e non vedo l'ora di apprezzare questo, ecco, questo documentario. E prima di concludere il programma ricorderò tutti, però intanto appuntamento questa domenica alle ore 17 presso la Casa d'Italia di Montreal, quindi anche un'occasione per, ecco, per stare insieme. È un'occasione per, ecco, per tutte le generazioni, quindi fatelo sapere a tutti, ai vostri figli, vostri nipoti, vicini di casa, cugini, ditelo a tutti. Io dico a sempre tutti. Fate il passaparola, perché no, è sempre una bella occasione. E non vi preoccupate per la macchina, posso dirlo, Giovanna?
1: Cioè, sì, ci sarà, lo diciamo, certo.
0: Ci sarà posto per, ecco, per parcheggiare,
1: per sosteggiare la vostra macchina dietro la chiesa St. George, che si trova proprio
0: a fianco,
1: al lato della Casa d'Italia, sì, sulla Rue La Jeunesse. Allora, il parking è aperto, ci hanno concesso questo spazio, siamo felicissimi. Infatti tante volte, Sonia, quando facciamo le attività, abbiamo un accordo con Father Joseph, che è molto gentile, quando può ci lascia lo spazio per sosteggiare le nostre macchine. Allora venite, non avete paura, perché ci sarà posto per tutti.
0: Lo dico anche perché Montreal è diventata, non nel senso negativo, però logisticamente a volte ci sono delle sfide, però comunque non bisogna fermarsi, bisogna continuare, perché logisticamente c'è sempre una soluzione. Giovanna, la ringrazio, è stato davvero un piacere parlare con lei in onda e ci vediamo domenica.
1: Grazie, saluto a tutti le persone che sono in ascolto, li ringrazio anche per la loro fiducia e li aspetto anch'io alla Casa d'Italia domenica. Grazie.
0: A prestissimo. Ciao ciao. Ciao. Grazie, tanti ciao. Auguri, ciao.
2: Margherita, pane e pizza di qualità, il gusto della tradizione, una ricetta unica. Margherita, che bontà.
3: Bonanza la linea.
4: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
5: ananas 2,99, pesche 1,99 la libra, angurie senza semi 4,99, pollo da grano 2,99 la libra, bistecca alla francese 7,99 la libra.
4: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un

0: L'Isola delle Rose con Blanco, la canzone che abbiamo appena ascoltato, e guardo fuori ed è tornato il sole. ce la prendiamo come viene, eh? Non si sa mai, tutto, come si dice, tutto può cambiare da un momento all'altro. Esatto, come il clima, come il meteo. E ci fermiamo per una pausa pubblicitaria e torneremo subito dopo. Grazie dell'ascolto.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
3: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
4: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
3: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
4: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
3: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
4: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
3: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
5: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire da 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

E adesso ascoltiamo insieme Gianna Nannini con la canzone Se nell'anima. Sono le ore 17:34. Grazie di continuare a rimanere sintonizzati su CFMB 1280 fino alle ore 18.

E adesso l'ultimo artista canadese della puntata di quest'oggi, l'artista canadese di quest'ora, ascoltiamo Bryan Adams con Summer of '69.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Duo Surf and Turf, aragosta viva a 9,95 la libbra e filet mignon di manzo a 17,99 la libbra. Filetto di salmone fresco dell'Atlantico o coho 8,99 la libbra. Formaggio in blocco selezione da 400 grammi oppure Black Diamond grattugiato 320 grammi a 4,97 l'uno. Concentrato di pomodoro unico 156 ml oppure pasta Lipidor a 99 centesimi l'uno.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

Abbiamo ascoltato Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro e adesso Vivi davvero di Giorgia in questo venerdì 29 maggio, 149esimo giorno dell'anno.

dopo Vivi Davvero, furore di Paola e Chiara, beh, siamo alle porte del fine settimana, quindi vogliamo raccontare momenti che aspettiamo, tanti attesi. È importante la settimana, però anche il fine settimana. Il weekend apre le sue favolose porte il venerdì sera dopo mezzanotte, diciamo, portando con sé riposo, avventure, relax, famiglie, amicizie. Con tutto ciò ci tengo ad augurarvi un favoloso weekend e vi ricordo che c'è un'occasione questa domenica presso la Casa d'Italia alle ore 17, ne abbiamo parlato in onda. Verrà presentato il documentario sul Sarto, sulla storia del Sarto di 90 anni, Telaro. Quindi domenica alle 17 presso la Casa d'Italia, spero di vedervi numerosi, io ci sarò per apprezzare questo, ecco, questo documentario. Detto ciò, ringrazio Océane Brisebois-Baudry alla regia e soprattutto ringrazio, soprattutto non meno di Océane, soprattutto nel senso voi tutti che continuate a sintonizzarvi sulle onde di CFMB 1280. Da me Sonia Benedetto, è sempre un piacere tenervi compagnia.

e vi do appuntamento, vi diamo, perché comunque lunedì torniamo con tutta la programmazione. La mattina Roberto Rantucci, subito dopo Vittoria Zorfini in sostituzione di Silvio Orvieto, e poi il pomeriggio sarò di ritorno anch'io. Quindi un abbraccio, un calorosissimo saluto, buon weekend e vi lascio con Pupo Su di noi.

0: ਚਟਪਟੀਆਂ
1: ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।